Radio 1, un mondo da sentire.

0: Eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe. Bombe.

così può. Saper convivere è dura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E di così al dialogo.

incontrato, i luoghi che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia. Ho visto uomini parlare e nessuno ad ascoltare, ed uccidere un amante per un addio.

Radio 1, un mondo da sentire.

dance floor into a runway. Tell them make room, my body.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi. Questa è l'ultima canzone, che ci avevano ragione, che cantar non è un mestiere, che cantar non fa campare, sì, ma noi ci fa sfogare. La

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Ayei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non provo niente, né affranto né triste. Corro a casa a farne un meme, mi sento in ritardo. Non è comicità ma un riflesso di Pavlov. Il cuore non lo metto nel petto di un altro. L'empatia è un atto violento e difetto in coraggio.

guardia con la labarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. E per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. E per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma, e finirò nel manicomio ad Arkham. E

0: se fossi marmo dietro un altro marmo. Ho paura che stia diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Di pochi minuti fa la notizia della condanna definitiva per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la pena a 14 anni e 9 mesi di carcere, respingendo il ricorso della difesa. La sentenza chiude il processo sulla sparatoria avvenuta dopo la rapina. Alla Camera prosegue il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il KO di ieri, Fratelli d'Italia e Noi Moderati hanno votato a favore dell'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, bocciato però dai nodi Lega, Forza Italia e opposizioni. Via libera invece all'accordo sul voto ai fuorisede. La maggioranza parla di incidente di percorso e conferma che si va avanti, mentre le opposizioni chiedono la crisi di governo. A proposito del KO sulle preferenze, il voto finale sulla riforma è atteso domani mattina. Ho rinnovato il contratto per il comparto sicurezza e difesa, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi per il triennio 2025-2027 che riguardano circa 430.000 operatori non dirigenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e forze armate. Gli aumenti scatteranno dal 1 gennaio 2027, previsti incrementi a partire da 100 euro netti al mese per il personale con qualifica iniziale, con cifre più alte per i gradi superiori. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini all'ex ministra e ad altre 15 persone. Le ipotesi di reato legate ai fallimenti di Key Group, Bioera e altre società. Vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, fino alla truffa e ai danni dello Stato. Sparatoria in pieno centro a San Severo in Puglia, 3 feriti, 1 in gravi condizioni.
3: Sull'asfalto rovente di Piazza Allegato 7 bossoli di una calibro 9 e tutto ciò che resta della sparatoria avvenuta in pieno giorno a San Severo nel Foggiano. Il bilancio è di 3 feriti, 2 sanseveresi ed un cittadino di origine marocchina di 47 anni. Quest'ultimo è gravissimo, colpito al petto da un colpo d'arma da fuoco. Ha tentato di rifugiarsi all'interno del bar. A prestargli i primi soccorsi il titolare. Gli altri due, verosimilmente estranei alla vicenda, sarebbero stati feriti di striscio mentre si intratteneva davanti al locale. I carabinieri sarebbero vicini all'individuazione del presunto autore. Si tratterebbe di un sanseverese, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lo hanno sottoposto allo stub. Testimoni raccontano di un litigio ieri sera per futili motivi tra il cittadino marocchino e il sanseverese. Quest'ultimo stamattina sarebbe tornato in piazza e una volta riconosciuto il 47enne avrebbe esploso la raffica di proiettili per poi allontanarsi. San Severo, Tatiana Bellini, GR1.
2: La terza ondata di calore raggiungerà il picco venerdì con 16 città da bollino rosso e 4 da bollino arancione. Intanto al nord arriva l'arrivo di aria più fresca dall'Europa centrale e ha provocato temporali violenti e grandinate, mentre al centro-sud le temperature hanno toccato i 40 gradi. Domani al Ministero della Salute il vertice sul piano operativo caldo. L'ondata di afa si attenuerà solo nel fine settimana, spiega la Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
4: Il vero cambio dal punto di vista delle temperature solo nel fine settimana, nella giornata di domenica, con la discesa di aria più fredda all'iniziare dalle regioni settentrionali.
2: Sono in corso a Milano, Firenze e Bologna scioperi dei rider di Glovo e Deliveroo. La protesta è promossa da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato legate all'emergenza caldo. Domani è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei rider e le associazioni delle piattaforme. Giornata storica a Gibilterra, rimossa la barriera terrestre tra il territorio britannico nella penisola iberica e la Spagna. Da Londra la corrispondente.
1: A mezzanotte, i primi ad attraversare il confine ormai libero sono stati centinaia di tifosi spagnoli che con la maglia della nazionale di calcio hanno festeggiato la squadra in finale mondiali. La barriera fisica che separava il territorio britannico, cioè Gibilterra, dalla Spagna è stata infatti eliminata in base ad un accordo firmato tra Unione Europea e Londra. Un confine di pochi chilometri che però dopo Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'area Schengen, era diventata frontiera europea e dunque anche i frontalieri erano sottoposti ai controlli e verifiche previste per entrare in Europa. Dopo difficili negoziati nel 2025, Londra e Bruxelles hanno raggiunto un accordo anche su questo punto e alla mezzanotte è entrato in vigore il trattato. Per anni il passaggio di Gibilterra è stato motivo di tensione. Madrid rivendica la sovranità sulla rocca che venne ceduta nel 1700 con il trattato di Utrecht, ma che geograficamente è parte della penisola iberica. Un piccolo confine, ma di grande importanza strategica, storica e politica. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, in linea l'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
5: L'Italia in diretta.
6: E siamo tornati in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Lucrezia Scardini in studio Miriam Cara. Insomma,
7: pronti.
6: Abbiamo avuto questa pausetta di un'ora.
7: Pausetta anche perché comunque abbiamo seguito anche noi.
6: Abbiamo pedalato anche noi.
7: Un'altra tappa del Tour de France che comunque seguiamo sempre con molta attenzione. Un'esclusiva di Rai Radio 1. Vogliamo risalutare la squadra in cui
6: sì,
7: siamo mancate per circa un'ora. E allora, per quanto riguarda la redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
6: Abbiamo poi in regia Francesco Galluzzo, la parte tecnica è tornato il nostro Tommaso Margiotta che ringraziamo soprattutto perché ci sopporta oltre che supportare.
7: E poi devo dire che ha realizzato la parte quella del live, gli facciamo i nostri complimenti
6: al nostro
7: tecnico perché è stato veramente bravo, ancora una volta ricordiamo quel momento insieme al grande Giulio Mogol e poi a Gianmarco Carroccia che ha cantato accompagnato dal chitarrista Voce chitarra. Saranno insomma i live che stanno presentando in giro per l'Italia. Ma ora però, prima di andare avanti, tra pochissimo il personaggio famoso, sai che lui non ci dice mai niente, top secret, andiamo di musica, andiamo ad ascoltare una canzone di Mace, che lui è un DJ ma producer, italianissimo ve lo dico anche perché si chiama Simone Benussi, insieme a Salmo e Colapesce, che hanno realizzato questa canzone che sta andando fortissimo per questa estate 2026. Si intitola Cattive abitudini.

0: Ed eccole qui le cattive abitudini, singolo dove appunto c'è la partecipazione non solo di Salmo ma anche di Colapesce, una produzione firmata Mace. Allora, sono le 18:11, siete pronti? Aumentate il volume perché è un momento molto molto interessante, è il momento del personaggio famoso, Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, prego.
1: Allora, dopo le cattive abitudini invece adesso noi introduciamo una bellissima abitudine, quella di Moreno Mantini che ha...
2: Ben ritrovato.
1: Beh, grazie.

0: dell'attivismo italiano. Da oltre 30 anni si batte per i diritti civili, firmando anche poi realtà molto importanti e storiche come il primo World Pride del 2000 qui a Roma, ben 26 anni fa, ragazze.
1: Sì. Vabbè, ieri, dai.
0: L'altro ieri, proprio. Da giovane, pochissimo
1: giovane.
0: Ha scritto un libro in cui si è messa a nudo. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Imma Battaglia.
2: Ciao, oh, ciao.
3: Buonasera Imma. Io
2: buonasera a tutti e tutte.
3: Ti ho vista una volta ferma sull'autostrada.
0: Ecco.
3: Ho visto tutti.
0: Esatto, esatto. Evitiamo di parlare di questi spiacevoli avvenimenti, ma invece grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi voglio cominciare proprio parlando di questo bellissimo libro, La mia battaglia d'amore, scritto a quattro mani con Roberta Savona per Castelvecchi Editori. Qual è stato il momento, se c'è stato, è più doloroso o allo stesso tempo più liberatorio nel mettere proprio nero su bianco la tua vita?
2: Ma guarda, più doloroso sicuramente ripercorrere un po' l'infanzia, un'infanzia difficile, no? In un'epoca dove non era veramente di moda, anzi c'era oscurantismo totale, le persone si nascondevano e si nascondevano non solo perché avevano paura, no? Di essere giudicati, ma poi perché a un certo punto ho dovuto immediatamente avere a che fare anche con il dramma dell'AIDS. Quindi vedere tante persone giovani morire in una maniera molto molto brutta, le famiglie abbandonarle anche in punta di morte, rinnegare comunque completamente l'omosessualità, dire che era tutt'altre malattie, che non si sapeva che cosa avevano, no? Cioè, e quindi ripercorrere quel periodo e se vuoi anche confrontarlo con oggi, la superficialità totale che c'è nell'educazione sessuale, nei rapporti sessuali, adesso ormai non se ne parla più perché è diventata una malattia cronica, ma in realtà non si parla proprio più di sessualità, di prevenzione e questo quindi è stato un ripercorrere doloroso, no?
1: Infatti volevo chiederti, sono Lucrezia, se in famiglia Ciao. Tu hai subito tra virgolette, diciamo così, questa vergogna perché non è stata accettata questa omosessualità?
2: Assolutamente sì, io sono di Portici, tra l'altro venerdì sono alle 18:30 sono proprio a Portici a presentare il libro. Ti devo dire che sono molto emozionata, ci tengo molto, perché Portici sono la Villa San Fernandez, è una città di provincia, una città molto borghese, molto in qualche modo veramente tradizionale. No, non voglio usare questa parola conservatore perché sai è così connotata politicamente, ma sicuramente una società molto tradizionale. Le tradizioni sono importanti da tutti i punti di vista, dalle tradizioni delle festività, dalle tradizioni della famiglia, i nonni, gli zii, no? Tutti i compleanni, ti devi ricordare di fare gli auguri all'onomastico, tante tradizioni che io ti devo dire trovo anche molto belle, ma proprio queste tradizioni, questa cultura che ti appiccica addosso immediatamente è un ruolo, tu nasci donna e donna sì va bene, devi studiare perché va bene, ti devi elevare, però poi ti devi sposare, devi avere dei figli,
1: un percorso
2: predefinito da quando nasci. Se nasci maschio puoi fare un po' tutto quello che vuoi perché poi il maschio è l'erede, porta la famiglia, quindi in questo contesto così stereotipato nascere così diversa, perché poi io racconto di questa infanzia in cui in qualche modo fatemi dire, io ci tengo molto a ribellarmi a questa banalità, superficialità, per cui siccome tu da piccolina, io non amavo giocare con le bambole, io amavo veramente tutti i giochi che erano intorno un po' all'ingegno, il Lego, costruire le capanne, le
1: germanate. Tra l'altro sei laureata in matematica,
2: bravissima, hai capito? Quindi è un peso, no? Questa cosa di essere diversi da subito, io nasco fra due sorelle, no? La seconda e quindi a me pure questo, no? Okay, siccome tu ami fare, andare in bicicletta, giocare a pallone, sei maschio, è naturale che eri omosessuale, anche questa è una stronzata che mi dà molto fastidio,
3: terribile,
2: guarda, veramente,
3: terribile.
2: Io questa psicologia proprio che
3: mi sciocca,
2: perché poi la cosa bella di questo libro che tante donne del sud, perché veramente tante donne del sud, donne della provincia, si stanno riconoscendo in questa infanzia, dice pure a me non mi piaceva fare i giochi delle bambole, pure a me mi hanno rotto i coglioni a non essere la femmina come è previsto che tu sia femmina quando sei bambina, la femminuccia, e questa cosa mi fa piacere, no? Mi fa molto

0: molto piacere. Quindi torno a Portici a presentare questo libro, una Portici da cui sono fuggita e dove però adesso doveva esserci il 18
1: torni luglio, però con una grinta diversa, no? E con una forza maggiore, una consapevolezza
0: però,
1: maggiore.
0: Una consapevolezza maggiore, diciamo, sicuramente torno sapendo che non ero l'unica, perché esatto. Io sono andata via pensando che ero l'unica,
1: no, certo.
0: Sono andata via un po' allontanata da casa, no? Perché comunque
2: certo, ti guardavano in...
0: mamma, abbiamo proprio mia madre me ne ha detti di tutti i colori, no? Mia madre, povera, guarda, io mia madre, io devo tutto a mia madre e mio padre, questo libro è dedicato a loro, perché io sono quello che sono perché comunque io ho avuto una madre che è un padre che erano dei modelli di, fammi dire, integerrimi, educati ed educatori ed educatrici, mia madre, esemplari,
2: certo.
0: Però erano proprio, fammi dire, mia madre è un carabiniere generale, no? Mia madre Mazza,
2: certo.
0: E Panella fanno i figli belli, Panella senza Mazza fanno i figli pazzi, ma fammi dire, come diceva mia mamma, i ritti antichi non falliscono, e c'ha proprio ragione, perché Panelle senza Mazza fanno i figli pazzi. Quella donna che non mi ha compreso, che mi ha detto tu sei malata, mi fai schifo, io mi vergogno di te, cioè mi ha detto tutto signora. Questo, e quindi io me ne sono andata
1: certo.
0: Via di caso, cioè lei non l'ha
3: che
0: detto
3: sofferenza,
0: da sola alle 10:30 da sola ho preso un treno a Campi Flegrei e sono andata a Trieste, lì è cominciata un'altra vita. Però io posso dirti che forse se non ci fosse stata Portici con quella famiglia,
1: certo,
0: con tutto
1: certo.
0: Questo non ci sarebbe stata una battaglia. Quindi
1: sicuramente
0: sono...
1: tanta sofferenza, ma anche tanto coraggio.
0: Tanta forza.
2: Senti, ma però nel 2019,
0: sì.
2: Che ti sei legato civilmente
0: sì.
2: a Grimaldi,
0: sì.
2: È stato un momento importante perché
0: sì.
2: anche nel rapporto con tua mamma hai dichiarato che proprio grazie ad Eva tua mamma ti ha finalmente proprio in quell'anno accettata. Quindi
0: guarda,
2: c'è stato
0: sì.
2: un cambiamento.
0: Sì, mia madre è cambiata con me quando lei è diventata fragile. Fino a che mia madre è stata forte, e ti dico 90 anni, non prima dei 90 anni, finché mia madre è stata forte, lei non si parlava. Non si è mai fatto un discorso. Mia madre, l'unica cosa che faceva in certi momenti quando vedeva la TV, no, le informazioni, adesso mo che volete fare? Vi volete pure sposare? Mo che volete fare? Volete pure figli? E basta con questa. Per lei eravamo esibizionisti, capito? Troppo.
2: Certo,
0: cioè,
2: certo.
0: Una mentalità classica di un'epoca che
1: certo.
0: nasce nel 1930. Guarda, peraltro, io nella mia vita. L'ho compresa, la capisco, ho provato chiaramente a farla evolvere, ma è difficile. Però poi quando è arrivata Eva, proprio un po' lei ha amato immediatamente Eva, perché Eva ha donato tanto di quell'amore a mia madre, guarda, che io soltanto che l'ho vissuto posso dire che raramente una persona dà amore così incondizionatamente come lo fa Eva tutti i giorni a me, ma anche a mia madre finché è stata in vita. E quindi mia madre si è rassicurata sulla mia vita, perché prima di allora mi aveva considerato sempre un po' una scapestrata.
3: Una figlia sbagliata.
1: Esatto.
0: Una figlia sbagliata, capito? Che comunque non tenevo la testa a posto, come ti devo
3: sì.
0: dire. Cioè io a capo a posto non la tenevo.
1: Forse ti ha vista per la prima volta in un posto sicuro, a fianco alla persona giusta.
0: Mia madre
1: e
0: mi
1: allora...
0: ha visto stabile,
1: esatto.
0: Sì. Mi ha visto che avevo messo la testa a posto, secondo lei.
1: Per una mamma
0: e
1: penso
0: quindi,
1: sia fondamentale,
0: bravo,
1: importante.
0: Assolutamente.
1: Senti,
0: sì.
1: Ma però io allora, devo dirti che io ho già letto il libro, ho letto il libro.
0: Ah, voglio sapere tutto.
1: Tu racconti anche momenti abbastanza intimi, no? Della tua
0: sì,
1: vita, del
0: sì.
1: tuo percorso. Una Imma
0: sì.
1: inedita, devo dire. Io non...
0: l'ho fatto volutamente.
1: Ecco, a tal proposito ti chiedo, secondo te il sesso oggi, nel 2026, è ancora un tabù?
0: A voglia. Scusami, tu mi devi dire, io voglio farti una domanda.
1: Vai.
0: Di tutte le attiviste, le lesbiche, soprattutto parliamo di donne, perché Quante hai sentito raccontare le loro storie d'amore, le loro storie sessuali?
1: È vero, cioè, sicuramente.
0: L'ho fatto volutamente, perché quello che è politico, quando dico che il corpo è politico, non è solo nell'amore, perché vogliamo essere uguali, l'amore è amore, perché poi nella parte femminile la sessualità è sempre cancellata e siamo come delle madonne, no? Siamo immacolate. In realtà poi c'è pure questa parte che invece, se tu guardi proprio la narrazione, la letteratura degli uomini ti raccontano i dettagli più incredibili, Cunningham, tu trovi tanta letteratura.
1: No, ma devo dire che infatti questo mi ha un po' stupito nel leggere
0: questo.
1: Come provocazione o come sdoganamento, diciamo?
0: Io volevo essere Imma, cioè Imma è anche quello là, no? Cioè io mi sono innamorata di queste donne, ma con queste donne avevo rapporti sessuali, ci baciavamo, ci toccavamo, invece sembra sempre che tutto questo non si può raccontare, ma poi perché erano anche fatti molto divertenti, perché anche lì io, ragazza di provincia, inibita, perché io ero molto inibita sessualmente, cioè non ero per niente una donna libera, e piano piano mi sono evoluta anche attraverso queste esperienze che poi a volte facevano ridere incredibilmente. Io recitavo questa parte soprattutto davanti alla Svezia evoluta del Sadomaso.
1: Esatto.
0: Io recitavo,
1: quella parte io devo
0: fa
1: dire
0: proprio ridere,
1: sì,
0: dai.
1: Mi ha molto divertito, però era
0: sintomatico, cioè certo. Io è anche sintomatico per raccontare di una persona che non è che è arrivata e così a questa forza. Io ho dovuto superare me stessa in tante prove, certo. I tabù sessuali, che comunque io non ho mai visto mia madre nuda, io non ho mai visto mio padre nudo, io non ho mai visto mia madre e mio padre abbracciarsi o darsi un bacio, cioè una famiglia veramente velata in qualche modo, no?
3: Questa, come tante del sud,
0: bravissima, però cioè non è che tu poi ti liberi così, no. Ti liberi attraverso le esperienze, ma queste esperienze non le racconta mai nessuno, soprattutto nel mondo lesbico.
3: Però ti posso dire, Imma, il fatto che tu sia comunque un personaggio famoso aiuta tantissimo, come posso dire, all'immersione di questi sentimenti.
0: Ho voluto farlo per questo, io ho scritto e ho voluto anche raccontare questo, perché non voglio, perché secondo me anche nel mondo lesbico i tabù sessuali sono ancora enormi, enormi, e quindi questo è un libro d'amore e di libertà. Poi libertà e amore, secondo me, per me Imma Battaglia sono un'equazione, cioè non esiste amore senza libertà, non esiste libertà senza amore, e questo è inteso in un ampio scenario, no? L'amore per la politica, l'amore per la giustizia, l'amore per l'eguaglianza, che cos'è poi alla fine? È una lotta per la libertà.
2: Certo.
0: Quindi io,
2: senti, ma c'è un messaggio.
1: È arrivato adesso.
2: Di un ascoltatore, si chiama Alberto, e dice: buonasera, il suo libro è dedicato a chi pensa che condividere aiuta a combattere. Perciò con affetto un grande abbraccio a te.
0: Proprio così. È proprio così. Io penso che dovevo, soprattutto intanto era pronto da tanto tempo, ma non ero pronta a farlo uscire finché mia madre poi non c'era più, no? Perché so che certe cose già non capiva, tante cose, però quell'altro non le avrebbe. E quindi ho in qualche modo atteso questa.
3: Non pretendiamo troppo.
0: No,
3: poi,
0: no, no, guarda, io è quello che ho sempre detto. Guarda, io nel movimento sono sempre stata un po' una diversa, no? Ho sempre lottato contro questa imposizione, questa convinzione che le diversità vanno imposte. Io ho sempre detto che la diversità è un percorso, e dove quanto più persone non lo comprendono, noi li dobbiamo accogliere per accompagnarli.
1: Chapeau, semplicemente chapeau, assolutamente.
0: Io
1: devo dire che con questo libro hai fatto un ottimo lavoro, ti sei messa completamente a nudo anche per le persone che magari, quelle poche che non ti conoscono. Io lo consiglio veramente a tutti, La mia battaglia d'amore, scritto a quattro mani con Roberta Savona, Castelvecchi Editori. Allora, staremo qui a parlare con Imma Battaglia, che è un fiume in piena,
3: ma dobbiamo salutarti.
0: Infatti io potrei parlare per ore e ore.
1: Grazie Imma, grazie di cuore, davvero.
2: Un saluto ad Eva.
3: Noi ricordiamo, perdonami. Oh, scusami, ma
0: no, dimmi. No, perché stavo dicendo saluterò Eva sicuramente.
3: Assolutamente, ti ringraziamo per questo. Prima di darti la parola, Miriam, ricordo che subito dopo il brano che ci annuncerai adesso andrà in onda il GR regionale, Onda Verde prima e il GR regionale, poi torneremo noi. Adesso la parola è a te.
2: Oh, andiamo di un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, anche se ultimamente sono usciti degli inediti che riguardano proprio lui. Stiamo parlando di Prince.

0: to Tennessee. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono rallentamenti per un forte temporale in atto tra Parma e Modena Sud. Sempre sulla Milano-Bologna code per 3 km per un incidente avvenuto tra la 15 e Terre di Canossa in direzione di Bologna. Traffico intenso nei grandi centri urbani e anche attorno alle grandi città del nostro paese. Sulla statale 112 della Val Fortore, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Benevento e la stazione di Ripa Bottoni. Ancora sulla 7 code tra la 10 e la barriera di Genova, sulla 4 code a Capriate, code tra Monza e Agrate, sulla tangenziale sud di Torino coda tratti tra Autoporto Sito e la tangenziale nord, e sulla tangenziale di Mestre coda Terraglio. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: Giornale radio del Lazio.
11: Tentato omicidio e porto abusivo di armi. Con queste accuse è stato arrestato l'uomo che nella notte a Trastevere ha ferito un ragazzo dopo una lite. Via la bandiera blu dal litorale di Sabaudia. Dopo la morte di due persone sull'Arenile, la decisione della Fondazione Internazionale per l'assenza di Bagnini. Domani il picco dell'ondata di calore nel Lazio. Tutte le città saranno bollino rosso. Rocca firma l'ordinanza che estende ad altri settori la sospensione dal lavoro nelle ore più calde. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi l'interrogatorio di garanzia di uno dei componenti del gruppo, considerato l'autore materiale.
12: Davanti ai PM ha negato di conoscere Sigfrido Ranucci. Non so chi sia, le parole di Pellegrino Davino, uno degli indagati nell'inchiesta della Procura Capitolina sull'attentato dinamitardo contro il conduttore di Report. Arrestato lo scorso 30 giugno, Davino è ritenuto da chi indaga membro della banda che il 16 ottobre 2025 a Pomezia avrebbe piazzato l'esplosivo davanti alla casa del giornalista. Ascoltato dagli inquirenti nel carcere di Rebibbia, dove è attualmente detenuto, davanti alle domande dei magistrati Davino si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha reso soltanto alcune dichiarazioni spontanee in cui ha negato anche di conoscere Walter Lavitola, imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato. Ha però ammesso di conoscere di aver lavorato con Gomez, Clesio, Tavares, Factotum di Lavitola e, stando alle indagini, la persona che avrebbe svolto il ruolo di intermediario nell'organizzazione dell'attentato contro Ranucci. Il legale di Davino, Antonio Falconieri, annuncia intanto il ricorso al Tribunale del Riesame contro l'attuale misura cautelare per il suo assistito e precisa: il nostro obiettivo è far cadere l'aggravante contestata del metodo mafioso. Cardoso la decisione del tribunale attesa per la prossima settimana. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
11: È stato arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di armi l'uomo che nella notte a Trastevere durante una lite ha esploso due colpi d'arma da fuoco ferendo un ragazzo senegalese di 26 anni. Secondo alcune ricostruzioni, la discussione sarebbe iniziata dopo che il 26enne dipendente di un ristorante aveva sorpreso l'uomo a urinare per strada rimproverandolo. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato una carabina e una pistola clandestina, ma non quella con cui avrebbe sparato, le cui ricerche sono in corso. L'arrestato si trova ora a Regina Coeli, il 26enne invece ancora ricoverato al San Camillo di Roma. Dopo i due decessi avvenuti tra domenica e lunedì sul litorale, a Sabaudi è stata momentaneamente sospesa la bandiera blu. La FEE, fondazione internazionale che ogni anno assegna il riconoscimento, ha inviato una lettera al sindaco del comune pontino in cui si chiede di ammainare per ora il vessillo poiché sulle spiagge libere non è garantita l'assistenza bagnanti. E sono ancora allarmanti i dati sulla diossina rilevati dall'ARPA sul territorio di San Giorgio a Liri dopo l'incendio dei giorni scorsi che ha coinvolto lo stabilimento Remat. Il dato è salito rispetto ai rilievi precedenti e conferma che la combustione dei materiali presenti all'interno dell'impianto ha generato la sostanza tossica in quantità di gran lunga superiori al consentito. Ora le ultime notizie sul traffico nella capitale con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
9: Sono in vigore dal pomeriggio divieti di transito in via dei Cerchi, piazza di Porta Capena, via di San Teodoro e via del Circo Massimo durante le chiusure e deviazioni per 10 linee. Sul viadotto della Magliana proseguono stanotte gli interventi di pulizia. Dalle 22 alle 6 il viadotto sarà chiuso al transito tra via Laurentina e via Isacco Newton. Domani la chiusura sarà tra via del Cappellaccio e via Laurentina. Paolo Petrucci, Roma Servizi per la mobilità.
11: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ampliato l'ordinanza contro il caldo estremo, vietando il lavoro all'aperto con esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 su tutto il territorio regionale. Il divieto ora include anche manutenzione del verde, cantieri stradali, verifiche dei ponti, sfalcio dell'erba e consegna merci in ambito urbano, anche con bici o moto. Il provvedimento in vista del picco di calore è previsto domani con tutte le province in bollino rosso e temperature per fino a 39 gradi. E sono le 18:34 minuti e 32 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia grazie a Massimo Chiadroni e da Ines Siano. Qui in studio a voi tutti l'augurio di un ottimo proseguimento di serata. Arrivederci.
10: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
0: Italia in diretta.

0: voce molto interessante per aprire questa ultima parte dell'Italia in diretta. Stiamo parlando di Mick, questa polistrumentista. Allora, ricordiamo l'Italia in diretta, ultima parte, Lucrezia Scardini, Miriam Fecchi, ma se permetti Lucrezia, soltanto un secondo.
1: Certo.
0: E poi andiamo subito al nostro ospite. È arrivato un messaggio che ci ha fatto riflettere, no, perché comunque bisogna saperle le cose, noi ci informiamo sempre prima. Allora, Renato ha sottolineato: ah, dovete smetterla di chiamarlo Giulio Mogol. Allora vorrei dire a Renato che esattamente dal 2006 è stato autorizzato ad aggiungere ufficialmente Mogol al proprio cognome. Oggi quindi il suo nome anagrafico è Giulio Rapetti, che noi conosciamo molto bene, e ha aggiunto Mogol. Ecco, volevo rispondere all'ascoltatore.
1: Vabbè, abbiamo chiarito questo dato anagrafico.
0: Ricordiamo anche il numero 335-699-2949 che raccoglie i vostri sms e WhatsApp.
1: Adesso andiamo a parlare di economia con il nostro prossimo ospite, che è il professor Fabio Fortuna, economista nonché rettore della Università degli Studi Cusano. Benvenuto, bentrovato.
2: Grazie, bentrovati a tutti.
1: Oh, oggi buonasera. Causa Tour de France, sì, non abbiamo avuto il collegamento con la chiusura di borsa di Piazza Affari, però insomma, sì, adesso leggendo, vero, qualche notizia vediamo che, sì, comunque Milano è praticamente quella che sta indietro rispetto alle altre, ha perso lo 0,74%, anzi no, Milano è maglia nera con lo 0,85%.
2: Va bene,
1: va bene. Tradotto, secondo lei, professore, nell'economia, diciamo, quotidiana di noi tutti poveri cristi, che vuol dire?
2: Ma intanto i mercati azionari ci hanno sorretto, aiutato, perché nonostante i due conflitti, soprattutto quello in Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz, hanno tenuto alla grande. Il nostro mercato è il migliore in Europa. Adesso, negli ultimissimi giorni, da quando Trump ha fatto l'ultima sparata, e cioè che ha riaperto la guerra, è stato richiuso lo stretto di Hormuz, ha ceduto qualcosa come gli altri mercati. Oggi c'è dello 0,82. Un tempo i mercati, di fronte a questa notizia, avrebbero perso in una giornata il 3-5%. Quindi nulla di allarmante, anzi, è un segnale, questa resistenza che hanno i mercati, che sono convinti che in un modo o nell'altro questi conflitti cesseranno o si attenueranno, hanno questa convinzione, e i mercati azionari, i mercati finanziari generalmente riescono a percepire ciò che avverrà in futuro, e noi ci attacchiamo a questa
1: speranza.
2: Sì, anche perché poi nella vita di tutti i giorni le ripercussioni quali sono?
1: Il petrolio
2: è ricresciuto in modo notevole in pochissimi giorni. Oggi il Brent, il barile europeo, è arrivato, sta intorno agli $85 al barile, alcuni giorni fa, pochi, era 72, a inizio anno era 65-66, quindi il petrolio purtroppo sta risalendo. Sta risalendo molto, e questo mi preoccupa di più, il gas, perché il gas è arrivato a €55 a megawattora. Perché mi preoccupa? Perché questo influenzerà purtroppo le nostre bollette. Perché
1: certo, che già non sono basse, diciamocelo.
2: Esatto, ma il gas rispetto a inizio anno è raddoppiato. È vero, nel 2022 era arrivato a picchi incredibili, no?
1: Quando è cominciato l'attacco della Russia all'Ucraina.
2: Esattamente, a picchi incredibili, ha toccato anche 250-300 euro, ma non eravamo più abituati, e inevitabilmente qualche problema ci sarà con le bollette. E soltanto pochi giorni fa stava a €40 a megawattora, quindi è cresciuto in modo notevole del 30% in pochissimo tempo. Però questo è dovuto a questo ritorno di fiamma. E allora, siccome Trump ci ha abituato a un comportamento totalmente instabile, alcune volte sembrerebbe privo di senso, speriamo che tra 3 giorni succeda qualche elemento nuovo. È vero che non si può vivere di speranze, però dobbiamo interpretare anche
1: la
2: situazione.
1: Però questo andamento divago politico, insomma, non è che poi alla fine porta qualcosa di costruttivo.
2: No, sicuramente, però Trump è imprevedibile, i problemi ci sono, speriamo che in qualche modo si riesca a risolverli. E più in Italia si è aggiunto nelle ultime ore qualche problema politico, che speriamo non sia tale. Certo. Però no, il termometro in questi casi è lo spread. E lo spread tiene bene a 78 punti, che è un livello assolutamente accettabile. Quindi noi siamo andati meglio negli ultimi mesi come Italia proprio perché abbiamo avuto una stabilità politica, e questo ha influenzato anche tutti i giudizi delle agenzie di rating, no? Che sono molto importanti in campo economico, e lo spread tiene, quindi c'è tenuta certamente, però la benzina e il diesel crescono un po' oggi, il prezzo medio della benzina.
1: C'è tenuta, ma non c'è molta speranza, questa è in realtà la traduzione poi per la quotidianità.
2: Io nella quotidianità diciamo che il prezzo della benzina e del diesel sono al self-service oggi a 1,879 la benzina, il diesel a 1,989, e si riavvicina pericolosamente ai 2 euro, certo. Purtroppo in autostrada costa di più, costa 2,15, il prezzo medio è quello oggi, quindi però è alto, per carità, certo. Però è cresciuto perché purtroppo la materia prima in questi ultimissimi giorni è cresciuta molto. Diciamo che il consiglio è sempre quello di guardare e confrontare anche i prezzi dei self-service, certo. Perché questo è un prezzo medio, dipende dalle zone,
1: dipende anche dai distributori, certo. Professor Fortuna,
2: guardarsi sempre intorno.
1: Le chiedo una cortesia, dottor professor, sì. Fortuna, magari se lei è d'accordo la chiameremo domani, perché con lei avrei voluto parlare di turismo, e purtroppo adesso abbiamo terminato il tempo
2: se
1: a disposizione,
2: tempo.
1: Domani parliamo
2: se avete
1: di
2: tempo,
1: turismo
2: volentieri.
0: E aggiungiamo anche i giovani.
1: Grazie per la disponibilità. Grazie,
2: certo.
1: A domani.
2: Bene,
1: allora.
2: Grazie a voi.
1: Adesso andiamo invece con
0: Los Angeles in California. Oh, e questo ci fa molto piacere. Una corrispondente molto importante, perché andiamo a trovare la Maggi, che insomma noi conosciamo molto bene. E allora?
1: Va bene, allora facciamo così, chiamiamo la nostra meravigliosa, a me simpaticissima devo dire, perché tra l'altro è una corrispondente oltre che di spessore, è in via Tanza, è la collega Lucia Maggi, che è a Los Angeles.
0: A Los Angeles.
1: Ben trovata, come stai?
0: Non ancora,
1: non l'abbiamo trovata.
0: Vogliamo ascoltare un po' di musica nel frattempo. Allora voi continuate a scrivere, perché aspettiamo i vostri messaggi. Cosa abbiamo scelto per voi? La canzone è un po' sorpresa, sentite già le prime note che arrivano.
3: Pochi! Pochi qua! 1996! J-Ax e DJ Jed ancora insieme! E siamo tornati!

0: Lui, faccio anch'io il rap, sto parlando di Tranqui Funky, che è una canzone che ci ha riportato, pensate, al 1996, articolo 31. Ma torniamo prima ai nostri ospiti.
1: Esattamente, prima di raggiungere Lucia Maggi, che avevamo già annunciato, però prima una pillolina di spazio benessere a cura della nutrizionista, la dottoressa Elena Grieco. Sentiamo.
2: Con l'arrivo del caldo il nostro organismo cambia, aumenta la dispersione di liquidi, di sali minerali, spesso diminuisce anche l'appetito e cambiano anche i ritmi della giornata. Molte volte sono più lenti, rallentiamo tutti in estate. Però attenzione, perché mangiare meno non significa necessariamente mangiare meglio. L'obiettivo dell'alimentazione in estate non è eliminare i nutrienti, ma renderli più facili da gestire. Quindi via libera a piatti freschi, piatti unici, ricchi di verdure di stagione, di frutta, di pesce, legumi, cereali integrali, senza dimenticare però le proteine, che spesso in estate, soprattutto quando si parla di un piatto anche sotto l'ombrellone, vengono un po' ridimensionate, vengono consumate meno. Queste sono fondamentali anche quando fa molto caldo per preservare la massa muscolare e sostenere il sistema immunitario. Un altro aspetto importante, poi lo sappiamo tutti, è l'idratazione. Non dovremmo bere solo quando compare la sete, perché quella è già una risposta del nostro organismo a un iniziale stato di disidratazione. E attenzione, perché spesso anche quando siamo al mare o siamo distratti da altre cose, è vero che avvertiamo il senso della sete, ma magari posticipiamo questo gesto. Anche gli alimenti ricchi di acqua come frutta, ortaggi, verdura contribuiscono all'idratazione quotidiana, però attenzione, non sostituiscono l'acqua, e attenzione anche alle acque aromatizzate o ai succhi ricchi di zuccheri. Falsi miti? Attenzione, molti pensano che in estate basti mangiare una macedonia o un gelato per sostituire un pasto. In realtà un pasto completo deve garantire energia, sazietà e tutti i nutrienti necessari. Quindi il segreto è alleggerire le preparazioni, ma non rinunciare all'equilibrio. Quindi l'estate non richiede una dieta diversa, anzi, quello che dico sempre ai miei pazienti, l'estate è il periodo migliore per iniziare la dieta, ma serve un'alimentazione capace di adattarsi alle esigenze del nostro organismo.
1: Ecco qua, quindi dopo i consigli della dottoressa Grieco, adesso andiamo dall'altro capo del mondo, dicevamo prima, con Lucia Maggi, corrispondente dell'ANSA, che è a Los Angeles, ma in procinto di prendere un aereo, la becchiamo al volo, il caso di dire. Ciao, come stai?
3: Sì, ciao, buongiorno, buonasera a voi. Sì, vi volevo, prima di imbarcarmi per San Francisco, invece vi volevo lasciare un'immagine della città quasi dall'alto, cioè? Per raccontarvi una storia di una sostituzione che sta avvenendo qui a Los Angeles nei giardini. Cioè non esistono più i nani da giardino, quelli che insomma ci siamo abituati a vedere anche poi insomma in giro per il mondo, ma qui sono sostituiti ormai, se qualcuno arriva a Los Angeles se ne accorge proprio a colpo d'occhio, da degli scheletri giganti.
1: Hanno fatto troppa dieta.
0: Halloween, cos'è? Hanno scambiato il
3: però
0: giorno.
3: Sono giganti. Esatto, sono scheletri di resina, plastica e resina di 4 metri d'altezza, che nel 2020, nell'ottobre del 2020, insomma, diciamo settembre-ottobre 2020, sono stati venduti con il nome di Skelly, perché Skeletron, certo, ovviamente, da Home Depot, che come dire è la
1: come
3: grandissima catena.
1: Certo.
3: Esatto, un brico, Leroy Merlin, no? Quindi una grande, allora Leroy Merlin, no? Anche Merlin. Detto. Comunque un posto, una ferramenta, un posto di bricolage in cui insomma si va a comprare anche l'arredamento per lo spazio fuori casa, i giardini, dove, che ovviamente è tematico, no? A seconda del periodo dell'anno, è tipo certo. Da settembre a fine
1: durante
3: ottobre.
1: Durante Halloween mettono fuori questi scheletroni che adesso invece
3: esatto.
1: Fanno bella figura di sé nei giardini?
3: Esatto, allora la notizia, diciamo così, anche
1: certo
3: un po' simpatica che riporta
1: Los
3: Angeles Times, è che praticamente un po' in virtù del fatto che il mercato immobiliare di Los Angeles dal 2020 è salito proprio sì. In modo vertiginoso, e quindi la gente non ha più spazio in casa, perché lo spazio ovviamente costa, e quindi magari, che ne so, avevano la dépendance, quella tipica anche dei telefilm, e magari l'hanno affittata, no? E quindi a qualcun altro, e quindi non hanno più lo spazio per riporlo questo scheletro,
0: quindi
3: e
0: tutti
3: quindi
0: in
3: moltissimi
0: giardino.
3: Se lo tengono in giardino.
1: Cosa.
3: Esatto, le cantine non esistono perché sono tutte praticamente casette a un piano, sapete, certo. No? Le casette così. E quindi al massimo c'avevano sti garage che però appunto mettici la macchina o mettici qualcuno in affitto, non c'è posto per scheletri.
1: Per lo scheletro
3: e
1: non
3: che
1: c'è
3: cosa
1: posto.
3: Succede?
1: Non ce l'hanno neanche negli armadi posto. Gli scheletri posti.
0: Ma secondo me qualche scheletro nell'armadio.
1: Ce l'hanno pure loro.
3: Bisognerebbe... Esatto, smontarlo. Però la cosa, diciamo, che è simpatica, o insomma, comunque che è da segnalare, ecco, è che praticamente è nato tutto un movimento attorno a questo Skelby. Che sì, c'è gruppi su Facebook, gruppi, sai, quelli che le app fra vicini, insomma,
1: vedi che
3: no?
1: Il caldo che fa un sacco di danni, vedi?
3: Il caldo dà la testa, soprattutto in una città come Los Angeles, in cui io non faccio altro che scrivere che Hollywood è in crisi, quindi che tantissimi dei creativi, certo, che lavorano nel mondo dello spettacolo sono a casa. E che cosa è successo? Che hanno iniziato a scambiarsi pezzi di skelly, pezzi di questo scheletro da sostituire se,
1: cioè,
3: a qualcuno
1: dammi
3: si sono rotti.
1: Esattamente,
3: dammi una scapola oppure chi ha la stampante 3D si è messo in commercio sul mercato costruendo degli accessori per skelly, oppure per esempio c'è tutta un esercito di costumisti o scenografi che ti vengono a casa, ti portano i pantaloni di skelly.
1: Ma Lucia, ma torna a casa, ma che ci fai in quel
0: no momento? Scusate, adesso sono un po' preoccupata, dato che noi le abitudini americane in qualche modo ci facciamo influenzare.
1: Tra 30
0: in
1: anni
0: in Italia non vi azzardate a mettere gli scheletri.
1: No, qui
0: giardino.
1: Ci abbiamo le cantine, quindi siamo tranquilli.
3: Ci avete le cantine, se ne
0: sono un po' impaurita,
1: Ma posso chiederti personalmente, naturalmente, se non vuoi non lo dire, perché sono molto curiosa, da Los Angeles vai a San Francisco per lavoro?
3: Sì, perché c'è stato un incidente a un traghetto sì, che da San Francisco va ad Alcatraz, esatto, allora sì, per quello, ecco.
1: Va bene,
3: per quello.
1: Va bene, allora torniamo agli scheletri.
3: E niente.
0: Sì.
3: Esatto, no, vi volevo solo dire che io ce l'ho davanti a casa, nel palazzo in cui abito, una velletta davanti, c'è questo che fa lo scenografo e tiene questo skelly tutto l'anno, lo mette in piedi, lo mette a sedere, gli fa fare varie cose e tipo 2 giorni fa ha smontato, cioè gli ha levato dalla testa il cilindro a stelle strisce del 4 luglio e gli ha messo gli occhialoni da sole e i bermuda per la versione estiva.
0: Vabbè,
3: diciamo,
0: povero
3: figlio,
0: surf e via.
1: Bisogna capirlo, povero figlio.
0: Giusto,
1: dai,
0: una curiosità, oltre allo scheletro, ma così velocemente, c'è un quartiere di Los Angeles che oggi è diventato il simbolo dei cambiamenti della città?
3: Che dire, io, Los Angeles è talmente che voi dovete pensare a Los Angeles come una città vasta come il Trentino Alto Adige,
0: certo.
3: Quindi ogni quartiere cambia tantissimo. Io ti direi downtown, secondo me è il quartiere in cui, che prima faceva paura, adesso si sta un po' rivitalizzando. Però è sempre insomma in bilico, ecco, tra il degrado e il futuro, la voglia di futuro. Quindi io ci mando i miei amici che vengono a Los Angeles a trovarmi, ce li mando.
1: Lucia, mi prometti una cosa, però... Lucia Maggi?
3: Sì?
1: Perché senti, sottofondo è arrivata la sigla, dobbiamo lasciarci. Noi torneremo a romperti le scatole.
3: Io sono qua tanto, quando volete, presto. Non mi rompete le scatole. Grazie
1: tantissimo per essere stata con noi anche questa volta.
3: Buona serata.
1: Grazie,
0: buona
1: giornata a te.
0: E buon viaggio.
1: Allora ringraziamo la squadra prima di chiudere, cari a Miriam.
0: Assolutamente, andiamo. In redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merole, Luca Torrisi.
1: Alla regia grazie a Francesco Galluzzo, la parte tecnica a Tommaso Margiotta. Noi torniamo domani dalle 16:05, poi avremo un intermezzo di un'ora, poi torneremo dalle 18:05 alle 19:00.
0: Esatto, con l'ospite famoso, insomma, mi raccomando.
1: E ci siamo, domani ci siamo. Miriam, sei pronta?
0: Assolutamente.
1: Sei pronta, carburata?
0: Lucrezia Scardini, Miriam Fecchi. Grazie, buona serata.
1: Ciao, a domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale ok della Camera, premio di maggioranza, indicazione premier, voto fuori sede, ancora tensioni sulle preferenze. Trump non si ferma e prepara l'escalation, nuovi raid in Iran, resta il nodo Hormuz, lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Uccise due rapinatori in strada, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, si costituirà in serata. Italia divisa dal meteo, 40 gradi e 7 città da bollino rosso al centro-sud, allerta temporale al nord, rider in sciopero, più tutele con le ondate di calore. Dalla sua torta felicità al titolo nazionale di maestra pasticcera, la piemontese Federica Russo, premiata a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Mondiali Argentina e Inghilterra a voi, alle 21 la semifinale per regalarsi la Spagna. Tra sfotò e misure di sicurezza va in scena una delle sfide più sentite del calcio. Buonasera da Sonia Oranges. Atmosfera surriscaldata anche oggi in aula alla Camera sulla legge elettorale. Il voto finale domani mattina.
4: Sì, della Camera, premio di maggioranza proporzionale, indicazione del Premier. Sulle preferenze, dopo il KO di ieri, la maggioranza ragiona se ripresentare l'emendamento in Senato. La reazione post-voto del centro-sinistra stigmatizzata, da Arianna Meloni, esultanza vergognosa. Fratelli d'Italia e Noi Moderati votano l'emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale, pure bocciato dall'Aula. Sì, di centrodestra e opposizione invece al voto ai fuorisede. Torna sul voto di ieri la Lega, occasione persa ma si deve andare avanti. D'accordo il vice premier forzista Antonio Tajani.
5: È stato un peccato che ci siano stati dei franchi tiratori. Ma questo non tocca la coalizione di centrodestra.
4: Le opposizioni parlano di grave crisi politica e ritirano quasi tutti gli emendamenti per protestare contro la prosecuzione dei lavori. I 5 Stelle mostrano cartelli con su scritto imbullonati. Sulle preferenze Riccardo Ricciardi rincara.
6: Se si volevano fare le preferenze si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri.
4: Giuseppe Conte si dice pronto ad accelerare per andare al voto. Gli fa eco il PD con la segretaria Elly Schlein, pronti ad andare alle elezioni in qualunque momento. PD, 5 Stelle, le Verdi Sinistra accusano la maggioranza, non vuole la diretta TV del voto finale perché ha paura del tracollo. Voto finale della Camera che è previsto per domani mattina. Francesco Macaro, GR1.
3: La Premier Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. La riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze resta, ma non pregiudica l'azione di governo.
7: Sorrisi e battute di spirito nella prima uscita pubblica oggi a Palazzo Chigi della Presidente del Consiglio, che ha premiato i maestri dell'arte della cucina italiana all'indomani della bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. L'amarezza ieri tra le righe del suo messaggio: ci abbiamo provato, aveva scritto sui social, ha vinto la palude. E se da una parte evidenziava il voto contrario e compatto delle opposizioni, dall'altra non nascondeva la delusione per i voti che sono mancati dalla maggioranza, annunciando una seria riflessione. Intanto la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla sicurezza approvate ieri in Consiglio dei Ministri, anche sul contrasto alla violenza giovanile. Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole, ha spiegato.
8: Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrà più chiedere un risarcimento in sede civile, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso da un'aggressione, da un furto o da una rapina.
7: Poco fa Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza della legge approvata all'unanimità in Parlamento, che consente di allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose con l'assistenza dello Stato. E sulla sentenza definitiva di condanna per l'omicidio della giovane Saman Abbas ha evidenziato che in Italia non c'è spazio per chi nega libertà, dignità e la vita di una donna. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente. Continua il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz, con l'Iran che ribadisce lo stretto resterà chiuso fino alla definitiva cessazione degli atti di aggressione da parte americana. Il corrispondente da Istanbul.
9: Per il momento stop ai negoziati, siamo concentrati sulla difesa. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei risponde così alla crescente pressione militare americana. E anche i Pasdaran non si piegano. Con un comunicato hanno annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione di tutti gli atti di aggressione. Raid che proseguono anche di giorno, soprattutto sul sud del paese, contro decine di obiettivi. 7 nostri militari sono stati uccisi a Banpur e 30 civili sono morti negli ultimi 4 giorni, denunciano le autorità di Teheran. Oltre 260 i feriti dell'ultima ondata. Ma l'Iran, per rappresaglia, ha lanciato missili balistici e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, in Bahrain, rivendicando di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta americana, e in Kuwait, dove però è stata colpita anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. A Teheran, dove un nuovo murale mostra Trump in una bara, la maggioranza del Parlamento chiede vendetta. Per l'ayatollah ultraconservatore Alireza Rafi, il memorandum d'intesa già non esiste più e alla TV di Stato ha dichiarato: è tempo di jihad, guerra santa e resistenza. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Il presidente degli Stati Uniti Trump è atteso oggi in Pennsylvania, dove dovrebbe pronunciare un discorso. Intanto, da fonti di stampa israeliane arriva la notizia che il tycoon incontrerà il premier israeliano Netanyahu lunedì prossimo 20 luglio alla Casa Bianca. Il giorno dopo è atteso a Washington, su invito di Trump, il presidente libanese Aoun. E si è conclusa all'ambasciata statunitense di Roma la nuova tornata di negoziati tra Tel Aviv e Beirut. A giorni dovrebbe cominciare il ritiro israeliano da due zone pilota del sud del Libano, ancora bombardamenti a Gaza. A Deir el-Bala, uccisi 4 componenti di una stessa famiglia, proseguono anche i raid contro Hamas. L'esercito dello Stato ebraico annuncia la morte di un importante comandante della fazione palestinese a Jabalia. L'altra guerra, quella in Ucraina, giornata importante per Kiev, non solo per la visita della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma anche per la celebrazione del giorno della statualità. La nostra inviata.
0: Per la prima volta l'Ucraina si sta avvicinando alla possibilità di produrre missili Patriot e potrebbe diventare il terzo stato nella storia ad avere questo privilegio. Lo ha dichiarato Zelensky durante una cerimonia per la giornata dello Stato ucraino a Kiev. Una giornata in cui il presidente ucraino ha stretto con Ursula von der Leyen un importante accordo sui droni che punta a unire la base industriale europea con le competenze d'avanguardia dell'Ucraina maturate in 4 anni e mezzo di combattimenti. Di fatto, grazie ai droni, le forze ucraine hanno compensato la loro inferiorità numerica e hanno lanciato attacchi in profondità contro le raffinerie russe, innescando la crisi dei carburanti. La Russia ha oscurato i vostri cieli, ma sul campo di battaglia è debole, dice la presidente della Commissione, e assicura: svilupperemo insieme sistemi di combattimento di prossima generazione. Produciamo 10 milioni di droni l'anno e presto diventeranno 20, dice Zelensky. In vista dell'inverno, von der Leyen annuncia 920 milioni di euro per garantire il funzionamento del sistema energetico e intanto sottolinea che l'Ucraina agisce già come un futuro membro dell'Unione Europea. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti. La cronaca. Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria.
2: Ha deciso di costituirsi già da oggi il gioielliere 72enne Mario Roggero, per il quale con questa sentenza definitiva si sono aperte le porte del carcere. La condanna a 14 anni e 9 mesi è stata decisa dai giudici della prima sezione penale di Cassazione. Il tribunale di Asti aveva condannato Roggero a 17 anni, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. In entrambi i casi era stata esclusa la legittima difesa. Il gioielliere, il 28 aprile del 2021, uccise 2 rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, autista della banda. Dopo l'assalto al suo negozio, Roggero sparò in rapida successione contro la loro auto, parcheggiata all'esterno del negozio. L'azione aggressiva da parte dei rapinatori era conclusa. Questo fu il parere dei giudici di appello. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha rimarcato oggi Stefano Marcolini, il suo avvocato, che aggiunge:
10: probabilmente potrebbe esserci un qualche strascico a Strasburgo, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Nuovi guai giudiziari per la senatrice Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta infatti notificando a lei e ad altre 15 persone l'avviso di conclusione indagini, che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse sono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in riferimento al fallimento di diverse società riconducibili all'ex ministra del Turismo. La sentenza della Corte di Cassazione sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Abbiamo sentito le parole della premier Meloni sull'ergastolo, confermato in via definitiva per i genitori e due cugini della vittima, 22 anni per lo zio.
11: Per l'accusa, impostazione accolta dalla Cassazione, non fu un delitto d'impeto, ma un omicidio corale e premeditato, perché Saman Abbas non doveva vivere come un Italian girl, così amava definirsi, non poteva costruirsi un futuro con il fidanzato, doveva invece sposarsi con un cugino in Pakistan, e se non lo avesse fatto la vergogna sarebbe ricaduta sulla sua famiglia. La vicenda sul versante giudiziario si è dunque conclusa stamane, ergastolo confermato per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i cugini, esecutori materiali, 22 anni di reclusione per lo zio. La 18enne di Novellara, nel Reggiano, sparì nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Fondamentale per ricostruire la vicenda la testimonianza del fratello, che non ha avuto paura e ha parlato, la sua avvocata Valeria Miari.
12: È una fine che secondo me rende finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello, e che comunque testimoniando ha veramente perso tutto, e lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella.
11: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: A Genova, alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone, il nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia chiede scusa per la tragedia. Avrebbe dovuto farlo quando si è insediato, replicano i familiari delle vittime. Il nostro inviato.
13: Le mancate scuse nei giorni successivi al crollo del ponte Morandi, sia da parte dei dirigenti di Autostrade poi finiti a processo, sia dagli azionisti che controllavano la società, secondo il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana, hanno lasciato ferite indelebili. Da qui la scelta del manager di porle oggi ai familiari delle vittime, ai genovesi.

0: parenti delle vittime, riuniti nel comitato guidato da Egle Possetti.
1: Siamo rimasti scioccati. L'attuale amministratore avrebbe dovuto intervenire quando è stato nominato.
0: Il verdetto è atteso per domani pomeriggio a 8 anni dal crollo, dopo un processo durato 4 anni e 283 udienze. Per i 57 imputati l'accusa ha chiesto condanne per 400 anni di carcere. Ci sono gli allora vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Una sentenza per rispondere a un'unica domanda: il crollo del ponte si poteva evitare? Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: E ora una notizia dell'ultima ora: grave incidente in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Una bambina di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina ed è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Gaslini di Genova. I bagnini e il personale del 118 l'hanno rianimata per oltre mezz'ora prima del trasferimento in elicottero. Meteo: l'Italia è ormai divisa in due, al centro e al sud ancora allerta caldo, al nord i temporali.
3: Più intenso è il caldo, più violenti sono i temporali. La sequenza di eventi estremi legata al cambiamento climatico porta nubifragi e possibili grandinate a nord. È allerta meteo arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia. Il calore accumulato per giorni in pianura padana si è scontrato con l'ingresso di aria fresca dalle Alpi, provocando piogge violente prima in Triveneto, poi a Milano, con raffiche di vento fino a 150 km orari. Il comune raccomanda ai cittadini di stare lontani da parchi, zone alberate, impalcature. In serata prevista una nuova ondata di maltempo fino a domani mattina, ma di minore intensità. Al centro e al sud cielo sereno, ma le temperature si alzeranno ancora. Si va verso il picco di questa terza ondata di calore previsto per venerdì. Domani saliranno a 15 le città a bollino rosso per il rischio ondate di calore, che oggi erano 7. Venerdì saranno 16. Le temperature più elevate sono attese in Sardegna e Sicilia, dove si potranno raggiungere 45 gradi. Firenze continuerà a sfiorare 40. Francesca Fornario, GR1.
2: E lo sentivate nel servizio: a registrare le temperature più alte oltre la Sardegna e la Sicilia. A Catena Nuova, in provincia di Enna, mantiene il primato di comune più caldo d'Europa.
4: Qua il condizionatore non si può accendere, troppa aria calda, però poi pian piano ci fa l'abitudine.
5: Eleni è troppo giovane per ricordare il caldo record di 27 anni fa, ma ormai, come tutti, si è abituata all'afa che ogni estate attanaglia gli abitanti. È un forno qui dentro e fuori da qui.
6: Ma come si fa a lavorare con questo gran caldo davanti a un forno?
7: Per abitudine, per l'amore che c'è del lavoro.
5: In piazza gli anziani si contendono l'ombra dei pochi alberi, a casa climatizzatori accesi e bollette alle stelle.
8: N'ammazza la luce.
6: Ecco, quanto è una sua bolletta
8: io
6: d'estate?
8: 300 e qualche cosa, siamo in due.
5: Anche il comune, per evitare di sborsare cifre esose, ha dotato i tetti degli uffici di pannelli solari. Inoltre la protezione civile locale cerca di proteggere i soggetti più fragili attivando il COC.
9: Ci siamo dotati di autobotte.
5: L'acqua infatti a Catena Nuova arriva a giorni alterni. È un paese che respira solo al calar del sole.
6: A che ora si esce a Catena Nuova?
10: Io la sera esco verso le 10. Di mattina prendo il pane e scappo a casa.
5: Letizia Vella, GR1.
2: E proprio per chiedere tutele contro il grande caldo, i fattorini di Glovo e Deliveroo sono in sciopero in diverse città italiane.
11: Scioperi e cortei dei rider sono in corso a Milano, Firenze e Bologna. Domani la protesta si sposterà in Piemonte. Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
12: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne. Chiaramente, essendo partite IVA, loro, non avendo ingressi, non guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice: sei parole, se tu mi fermi tu mi paghi.
11: Le piattaforme di consegna di cibo a domicilio aderenti ad Asso Delivery intanto affermano che stanno dando piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. Domani è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nuova guida per l'antitrust. I presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, hanno nominato Saverio Valentino quale presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Avvocato di 55 anni, Valentino era già dal 2023 nel collegio che dirige l'autority. La migliore maestra pasticcera d'Italia è Federica Russo, piemontese di 31 anni e

0: Quasi Mamma è stata premiata questa mattina a Palazzo Chigi in una cerimonia a cui hanno partecipato la Premier Meloni e il ministro Lollobrigida. Noi l'abbiamo intervistata.
1: Sono molto emozionata e molto onorata di aver ricevuto questo premio nella categoria pasticceria. Lo vedo come un traguardo iniziale e questo mi spingerà, anche se sono giovane, comunque a portare sempre più in alto la pasticceria italiana, che secondo me è una delle espressioni più belle del nostro paese.
2: Cos'è che caratterizza la pasticceria italiana?
1: Perfezione, cura nel dettaglio.
2: Qual è il dolce che porta la tua firma?
1: Il mio dolce preferito fa parte della tradizione italiana e del classico funghetto, quello fatto con il bignè, però io ho un mio dolce signature, che è la torta felicità. Una torta moderna formata da diversi strati. Ci abbiamo un croccante fatto con la frolla al cacao nero, due pan di Spagna al cioccolato fondente, cremoso alla vaniglia Tahiti, cremoso al gianduia e una mousse al cioccolato fondente 70% con una glassa alla vaniglia.
2: Un riconoscimento che arriva in un momento per te del tutto speciale. C'è un messaggio che vuoi lanciare?
1: A ottobre nascerà il mio primo bimbo. Questo rappresenta che comunque una donna che sceglie di diventare mamma non per questo deve rinunciare alla propria carriera.
2: Mauro Zanda, GR1.
0: Prosegue fino al 19 luglio una notte d'Italia, il Festival del Cinema di Tavolara, giunto alla 36esima edizione. Ne abbiamo parlato con uno dei conduttori storici, Neri Marco Re, ora impegnato con la regia del suo secondo film.
3: È un film che girerò a Trento a settembre, quindi siamo veramente a ridosso. Il festival si chiama Cinema Tavolara oppure Una notte in Italia.
4: È ispirato alla canzone di Ivano Fossati, il titolo del Festival del Cinema di Tavolara. Ci racconta l'attore, regista e cantante Neri Marco Re.
3: Una notte in Italia anche questa. Perché poi il centro di tutto non è tanto chi introduce gli ospiti quanto appunto il cinema e la bellezza naturalistica del luogo.
4: Sono le notti dedicate al cinema fino al 19 luglio a San Teodoro, Porto San Paolo e nell'arena all'aperto dell'isola di Tavolara, un'area marina protetta.
3: Per andare a vedere il film sull'isola si prende la barchetta, 15 minuti diciamo di traversata, placida, tranquilla. C'è questo schermo sotto una montagna che è l'isola di Tavolara stessa e si gode di cinema e stelle diciamo e mare intorno.
4: Tra gli ospiti Massimiliano Gallo e Margherita Spampinato e del suo film Cosa può dirci?
3: È la storia di un idraulico che si appassiona di filosofia e l'idraulico sono io, quindi ho anche questo ruolo da protagonista.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Estate, tempo di festival dunque, ma anche di sfilate di alta moda, come a Taormina, dove è arrivato un ospite speciale direttamente dai mondiali di calcio americani.
5: Scardinare le difese è il suo mestiere, ma ieri nessun dribbling. Anzi, Erling Haaland, accolto da un bagno di folla a Taormina, non si è sottratto agli scatti di fotografi e curiosi. Ospite alla sfilata di Alta Sartoria di Dolce & Gabbana, con al fianco la sua compagna, l'ex calciatrice di origini colombiane Isabel Auxang Johansen. Spilla di oro e diamanti sul bavero e un paio di pantofole traforate azzurre, il centravanti del Manchester City e della nazionale norvegese è arrivato quasi per ultimo al Teatro Antico. Dopo la sfilata, gli occhi erano tutti su di lui. Un occhio abituato ad essere osservato speciale, ma stavolta non c'è. Erano arcigni centrali a marcarlo a vista, ma decine di modelli. Un po' di relax dopo le fatiche mondiali in cui è andato a segno ben 7 volte ed ha trascinato la Norvegia fino ai quarti contro l'Inghilterra, un merito riconosciutogli anche in patria, dove insieme ai suoi compagni è stato accolto da eroe. Ad aspettarlo ora, dicono, ci sarebbe un periodo di vacanza proprio qui in Sicilia, a bordo di uno yacht. Del resto, a Taormina, in questi giorni è così. Basta andare al party giusto per incontrare Jennifer Lopez. La pop star statunitense è solo uno dei nomi più attesi in queste giornate di festa. Valerio Penna, GR1.
0: Mondiali di calcio che hanno conquistato decisamente gli appassionati italiani. Ieri sera la prima semifinale tra Francia e Spagna è stata seguita su Rai 1 da 9 milioni e 17 mila persone come ascolto medio per uno share del 49,4%. Il grande successo dei mondiali proposti dalla Rai, dice l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, va oltre gli eccezionali dati d'ascolto fin qui raggiunti anche tra il pubblico più giovane, perché quegli stessi dati, aggiunge Rossi, dimostrano la bontà della scelta del servizio pubblico di proporli in chiaro per tutti. E tra meno di 2 ore alle 21 è in programma la seconda semifinale Argentina-Inghilterra. Oltre che su Rai 1 ci sarà la diretta radiofonica qui su questa rete. L'inviato ad Atalanta.
6: Niente banale in questo incrocio ad alta tensione, ma molto musicale. Cori Wonderwall e I Jude per gli inglesi, quello controverso argentino della quarta stella che inneggia le Malvinas a Messi e a Maradona. Il destino che rievoca i 40 anni della mano de Dios, da celebrare con un titolo. Per i sudamericani un anniversario, per i britannici un riscatto da quell'episodio unito ai 60 anni dall'unico mondiale vinto. La tendenza, visti i dati anagrafici, ma anche le origini dei protagonisti, è a guardare solo al campo. Tuchel non vuole soffermarsi sul peso di un incrocio del genere, ma su una grande partita di calcio e sulla fame dei suoi giocatori. Partita giudicata più a rischio di tutto il mondiale, agenti ovunque, droni, ingressi separati delle tifoserie, argentini in maggioranza, ma ad Atlanta è stata una vigilia festosa anche per l'invitante fan zone allestita nel parco cittadino dedicato alle Olimpiadi del centenario. Il clima partita è un'altra cosa, lo stempera il CT Scaloni, suona la carica ma invita a non confondere calcio e storia, perché tutte le partite sono speciali, come questa meritata semifinale contro una grande rivale. A rendere unica Inghilterra-Argentina infine lo stadio di casa, un fiore di metallo climatizzato i cui petali si chiuderanno per fermare la pioggia prevista durante la partita. Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
0: Ciclismo al Tour de France. Non cambia la classifica generale dopo l'undicesima tappa, in testa sempre lo sloveno Pogacar.
7: Aspettando di sapere se effettivamente questo sarà il Tour de France più caldo di sempre, sappiamo che oggi si è corso più veloce di sempre nella storia della Grande Boucle. L'undicesima frazione da Vichy a Nevers si è conclusa con una media prossima ai 51 km orari. Finale allo sprint che ha visto prevalere il norvegese Søren Vareskold al primo grande successo della carriera. Una vittoria che conferma anche la crescita della sua formazione, la 1X, che per un giorno con Thorsten Tran ha indossato anche la maglia gialla. Vareskold ha battuto sulla linea del traguardo Olav Koy e Jasper Philipsen. Lontano dai migliori team Merlier, soltanto quindicesimo il belga, già vincitore di due tappe. Nulla cambia in generale con Tadej Pogacar, che rimane al comando con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard e 4 minuti e 06 su Remco Evenepoel. Tredicesimo il migliore degli italiani, Davide Piganzoli. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Da Sogno Oranges l'augurio di un buon proseguimento di serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic?
16: La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
8: Onda Verde, vi
15: Viaggiare informati.
17: 19:26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Forti temporali al nord e traffico intenso nelle grandi città del nostro paese. Questa è la situazione al momento. Sulla 1 la Milano-Bologna code per 2 km per un incidente avvenuto tra la 15 e Parma in direzione di Bologna. Sulla 7 forte temporale in corso tra la diramazione per Predosa e Genova. Sulla tangenziale di Milano code all'altezza dello svincolo con la via Emilia. Ancora sulla 7 code all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Come vedete, intenso il traffico nei grandi centri urbani. Sulla 9 code per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 22 code per lavori tra Pegognaga e Reggio Lorolo in direzione di Modena. Sulla 13 straripamenti per le forti piogge tra Ferrara Nord e Ferrara Sud. Code poi sul ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e la 14, ancora coda tratti tra Castel San Pietro e la 1. Sulla Firenze-Pisa code allo svincolo per Prato Ovest. Sulla diramazione Roma Nord rallentamenti per un veicolo in avaria tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano. Siamo nell'area metropolitana della capitale. Infine sulla statale 116 di Randazzo, siamo in Sicilia, tratto chiuso per un incendio all'altezza di Castellumberto. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
18: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
21: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
22: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
23: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
24: Il Premier mette a punto in queste ore...
25: Il Presidente ha fatto quello che ha sempre fatto.
26: Soltanto a prendere
27: i voti! L'Afghan government says they're not surprised.
28: Zapping.
29: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. In apertura, come sempre, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Ovviamente riprenderemo il filo di quanto già discusso ampiamente ieri dopo la bocciatura dell'emendamento che la maggioranza aveva presentato e su cui il governo aveva dato parere favorevole, emendamento che serviva in qualche modo a reintrodurre una parvenza di preferenze all'interno della riforma della legge elettorale, un elenco di 6 candidati su cui gli elettori potevano apporre 3 crocette. Contemporaneamente però il capolista era bloccato frutto di una decisione dei partiti, quindi era un sistema misto con un capolista bloccato e con la possibilità di esprimere 3 preferenze su una lista chiusa. Questo emendamento è stato bocciato, sapete, 178-177 per un voto. Le opposizioni hanno gridato alla fine del governo, le dimissioni. Conte ha detto a Giorgio Meloni di andarsene a casa e il Partito Democratico addirittura occupato l'aula, ha fatto manifestazioni in piazza. E oggi il dibattito è proseguito, il centrodestra, la maggioranza vuole comunque arrivare all'approvazione della legge, della riforma elettorale anche senza questo emendamento, a meno che poi il Senato invece non decida di reinserirlo. E quindi parleremo di questo, prima con Simona Bonafede, Partito Democratico, che è vicepresidente vicario del gruppo Partito Democratico alla Camera, e capogruppo in commissione affari costituzionali. Poi sarà con noi Stefano Benigni, l'onorevole Stefano Benigni di Forza Italia, anzi vice segretario di Forza Italia, quindi parleremo con loro da due punti di vista opposti, ovviamente di quello che è successo ieri, di come sta andando oggi il dibattito e di quale esito potrà avere alla fine l'approvazione o magari la non approvazione di questa legge. Poi ci occuperemo di una questione che ha sollevato molto sconcerto e contrarietà nel mondo delle professioni mediche, e cioè un emendamento invece approvato in Commissione Sanità, proposto da una parlamentare di Fratelli d'Italia, che prevede il reintegro per i medici e per gli operatori sanitari che erano stati radiati perché appunto durante il Covid proponevano soluzioni alternative di medicina alternativa, insomma non soluzioni non proposte scientificamente comprovate per la cura del Covid, e soprattutto facevano una propaganda contro l'uso dei vaccini. E questi medici che sono stati radiati adesso possono scegliere di essere reintegrati, cosa che però non è piaciuta al mondo delle professioni. In particolare noi avremo con noi Filippo Anelli, che è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Poi andremo in America, dove ogni giorno ci sono ancora sorprese, quasi mai piacevoli. Come forse però sapete, ICE è tornato alla ribalta, è tornato sulle prime pagine dei giornali, e non per nulla di commendevole, ma perché nel giro di una settimana ha ucciso due persone, un messicano e un colombiano, dopo averli praticamente bloccati nelle loro macchine, alla presenza delle loro famiglie, in un caso anche di una bambina di 3 anni, della moglie, in un altro caso del fratello. Sono stati bloccati e poi non si sa bene come, perché nessuno degli agenti aveva la bodycam, quindi non si ha registrazione di nessuno di questi incontri, di questi scontri. Insomma, sono stati uccisi in pieno giorno. Uno era da 35 anni negli Stati Uniti, l'altro aveva 26 anni, aveva un permesso di lavoro perfettamente regolare, e in entrambi i casi poi ha ammesso che non si trattava di loro, non erano queste due vittime che loro stavano cercando, ma si sono sbagliati e addirittura li hanno uccisi. E c'è tutta una questione, perché poi la dirigenza di ICE ha detto che d'ora in poi, o almeno per un periodo, si smetterà di fare arresti dalle auto, dai veicoli, cioè di prendere la gente fuori dalle proprie macchine e arrestarla, perché ha provocato varie vittime. Vi ricorderete anche il caso di Alex Pretti e di René Good. E quindi ci sarebbe dovuta essere una pausa da questo tipo di procedura così pericolosa, soprattutto per le vittime, ma Trump sta facendo pressione sull'ICE affinché questa decisione venga ribaltata e si torni invece a pieno ritmo anche a prelevare i potenziali criminali, gli immigrati irregolari o chiunque meriti di essere arrestato secondo l'ICE, anche dalle macchine di passaggio durante la giornata. E ne parleremo con Cristian Rocca, giornalista e scrittore e direttore dell'Inchiesta. Ci faremo raccontare cosa sta succedendo. Questa è la nostra puntata di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Legge elettorale sì al primo articolo, bocciato un nuovo emendamento sulle preferenze, Fratelli d'Italia vota con Vannacci, centro-sinistra, la maggioranza non c'è più, passa all'unanimità il voto è fuori sede. Iran, nuova ondata di attacchi USA, Trump, senza un accordo distruggeremo ponti e centrali elettriche, Teheran, nessun negoziato, lo stretto è chiuso per colpa dell'America. Val di Tara, legittimo esporre a scuola lo striscione l'Italia agli italiani, verifiche sui docenti che hanno dato un compito contro il razzismo, attacco alla libertà d'espressione. La Cassazione conferma la condanna per il gioielliere di Grinzane che uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. Mario Roggero si costituirà stasera. Caldo, allerta rossa in 6 città, domani saranno 16, i primi temporali al nord. Sciopero dei rider dopo la sospensione delle corse decisa a Milano, le aziende ci aiutino. Mondiali stasera Inghilterra-Argentina sullo sfondo rivalità storica, dalle Falkland al gol di Maradona. Francia via Deschamps, dopo la sconfitta con la Spagna arriva Zidane.
29: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, diamo quindi in via alla puntata di oggi salutando l'onorevole Simona Bonafè, Partito Democratico, vicepresidente vicaria del gruppo. Buonasera onorevole Bonafè, bentornata a Zapping.
1: Grazie, buonasera a lei.
29: Allora, da che parte cominciamo? Perché ne stanno succedendo di tutti i colori, io però vorrei cominciare da questo. Ieri abbiamo visto delle scene di giubilo da parte dell'opposizione, grida in aula come se avesse segnato l'Italia in un mondiale in cui non giochiamo, poi occupazione dell'aula, poi manifestazione in piazza, insomma avete festeggiato con tutta la passione possibile e immaginabile perché era stato bocciato un emendamento sulla reintroduzione delle preferenze. Non c'è un po' di sproporzione?
1: No, allora in verità non è così, noi non abbiamo festeggiato perché è stato bocciato un emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, perché in verità quell'emendamento non era per la reintroduzione delle preferenze, era un emendamento sulle finte preferenze, perché era un emendamento che prevedeva capilista bloccati e poi la possibilità di scegliere solo un terzo degli elettori con le preferenze e questo senza entrare troppo nei tecnicismi.
29: Sa che non la sento però, benissimo, non so se sei
1: sì,
29: in un punto dove non
1: mi sente,
29: non
1: mi
29: benissimo.
1: Sente forse meglio adesso,
29: un po' gracchiante.
1: Forse mi sente meglio adesso, mi spiace
29: sì.
1: Molto.
29: Speriamo, sì, speriamo che vada bene. Sì, la questione era che si potevano mettere tre crocette su una lista di sei nomi, no? Questa era la questione.
1: Le stavo dicendo che erano finte preferenze, perché intanto c'era il capolista bloccato e poi solo un terzo, quindi una quota davvero residuale di parlamentari, potevano essere scelti dagli elettori col metodo delle preferenze. E però devo anche dire che questo emendamento sulle finte preferenze, insieme al sistema delle candidature, e peraltro sempre in questo emendamento era previsto che si cancellasse l'equilibrio di genere fra donne e uomini capilista, facendo.
29: No, guardi, mi sa che la dobbiamo, temo che la dobbiamo richiamare, non siamo fortunati
1: bene,
29: neanche stasera. Vabbè, sono cose che succedono.
1: Piace.
29: Riproviamo a richiamarla, vediamo se la chiamiamo su WhatsApp.
1: Provo a cercare un posto.
29: Sì, vediamo se possiamo chiamarla su WhatsApp. Allora, ricapitoliamo. Simona Bonafè era al telefono con noi, stiamo cercando di richiamarla per migliorare la qualità di questa telefonata, sono questioni complicate, se poi nemmeno si sente bene, immagino che la maggior parte di voi che ci state ascoltando ovunque cambiereste canale. E allora stiamo cercando di avere una migliore ricezione. Stiamo parlando, le parliamo adesso con Simona Bonafè, del Partito Democratico, della riforma della legge elettorale voluta dal centrodestra, dal governo, poi ne parleremo anche con Stefano Benigni di Forza Italia, diciamo, da un altro punto di vista. Allora, riproviamo. Onorevole Bonafè, buonasera.
1: Spero adesso che di essere un po' più fortunata.
29: Mi sembra
1: mi
29: meglio. Io sono rimasto sul fatto che lei dice erano finte preferenze.
1: Esatto, erano finte preferenze. Ora ripeto, io non voglio entrare troppo nei tecnicismi, però non avevano niente a che fare col sistema delle preferenze, perché prevedevano capilista bloccati e poi solo una quota residuale di parlamentari eletti con le preferenze, quindi tendenzialmente un terzo.
29: Uno potrebbe anche dire meglio che niente, no? Non è così. Cioè meglio un terzo con le preferenze che tutti bloccati.
1: Non è così, perché questo emendamento si portava dietro anche un'altra cosa che noi abbiamo fortemente criticato, cioè il fatto che veniva eliminato l'equilibrio di genere fra donne e uomini nelle capolistature. E questo noi pensiamo che sia un grave danno alla rappresentanza femminile in Parlamento e per questo insomma abbiamo votato contro. Però io credo che le scene che lei ha descritto hanno più che altro a che fare con la battaglia che noi stiamo portando avanti contro questa legge elettorale, che insomma, al netto di quello che è successo ieri, noi continuiamo a ritenere una legge elettorale sbagliata, continuiamo a ritenerla una legge elettorale che con il premio di maggioranza crea le condizioni perché anche la coalizione, perché la coalizione che dovesse vincere anche con un solo voto in più ha un numero tale di parlamentari che si può tranquillamente eleggere da sola gli organismi di garanzia, compreso il Presidente della Repubblica, perché è una legge elettorale che introduce un premierato mascherato, perché è una legge elettorale che mantiene il listone bloccato e appunto senza possibilità di scelta. Quindi insomma sono tanti gli elementi che ci hanno portato a fare una battaglia molto dura, che peraltro sta continuando anche nel momento in cui io e lei stiamo parlando,
29: sì, ho visto.
1: Che non ha visto nessun tipo di sconto, insomma. Però il punto è un altro, me lo faccio dire, ecco, qui stiamo vedendo una destra che insomma su questa legge elettorale un po' ha proceduto con forzature, però sono anche forzature che la stessa Presidente del Consiglio sta pagando, ha pagato. Abbiamo visto una maggioranza divisa oggi su un altro emendamento,
29: quello di Vannacci, sì,
1: ma non c'è dubbio, per cui insomma direi che
29: ma
1: che
29: insomma, poi quindi la gioia, il giubilo era anche un po' per vedere il governo che prende uno scivolone in Parlamento, la maggioranza che si rompe, che il disaccordo tra i vari partiti. Addirittura ho visto che molte delle opposizioni hanno detto dimissioni, il governo vada Quirinale a segnare le dimissioni. Questo è un incidente che non può passare, cioè che non si può far finta di niente. Conte ha detto la Meloni vada a casa, insomma. Le conseguenze sono serie, secondo voi?
1: Beh, insomma, non si può far finta di niente che il governo e la Presidente del Consiglio ha voluto mettere la faccia su un emendamento e poi lo stesso governo va sotto. Quindi secondo noi non è un fatto che può essere derubricato così a fatto normale, anche perché parliamoci chiaro, noi è da qualche anno che viviamo una retorica odiosa dell'unità della maggioranza e della divisione delle opposizioni, e ieri mi permetta di dire che abbiamo visto esattamente il contrario, e anche oggi c'è una maggioranza divisa che sta insieme solo per il potere, che non riesce a portare avanti un provvedimento importante come la legge elettorale in maniera unitaria, e invece le opposizioni che stanno portando avanti invece una battaglia, come dire, molto, appunto, molto forte, ma anche una battaglia condivisa. Dopodiché io sono anche dell'idea che la legge elettorale non è la priorità del paese, e devo dirle che questi giorni, è da due giorni che noi siamo qui a votare in aula, c'è mezzo governo che dovrebbe essere secondo noi su altri temi concentrato, a partire dalla crisi internazionale. Ieri c'è stato Tajani in aula tutto il giorno, e quindi insomma anche questo crediamo che sia un fatto che dà l'idea dell'ordine delle priorità di questo governo, e che noi chiaramente contestiamo.
29: Lei ritiene che tutta questa vicenda porterà eventualmente anche alle elezioni anticipate o non è così?
1: Ma guardi, io ho visto la reazione di questo governo, in particolar modo della Presidente del Consiglio il giorno dopo il referendum.
29: Ha detto serve una riflessione.
1: Sì, va bene, anche la riflessione, guardi, serviva. Allora, posto che secondo me la riflessione serve, perché qui c'è la dimostrazione chiara che la maggioranza non ha i numeri, però diciamo che la riflessione serviva anche quando 15 milioni di italiani hanno detto no al metodo arrogante con cui è stata portata avanti la riforma sulla separazione delle carriere, la riforma della giustizia. Per cui e lì la riflessione non c'è stata, insomma sono andati avanti come dei treni, e sono andate avanti peraltro con lo stesso metodo che abbiamo registrato anche su questa legge elettorale, perché anche su questa legge elettorale insomma, le opposizioni hanno fatto fatica a portare avanti anche solo qualche emendamento, insomma c'è stata una chiusura della maggioranza fin dall'inizio, finte aperture, e di fatto ancora una grande arroganza istituzionale che poi la stessa Presidente del Consiglio ieri ha pagato.
29: Senta, ma oggi è successo ancora un incidente, perché diciamo, il gruppo dei cosiddetti vannacciani ha presentato un emendamento che a sua volta voleva reintrodurre la possibilità di esprimere preferenze in questa legge. È stato tutta l'opposizione ha votato contro, e Fratelli d'Italia ha detto di aver votato a favore, però insomma, l'emendamento non è passato, quindi è un altro incidente dello stesso tipo. Come è andata?
1: Eh beh sì, è un altro incidente che fa vedere come su questa legge elettorale, e a mio parere anche su altre questioni che però evidentemente in questa fase mascherano bene, però sulla legge elettorale si sono espresse molte delle fibrillazioni dentro al governo, dentro la maggioranza, che noi stiamo registrando ormai da qualche mese, insomma. E oggi il famoso emendamento di Vannacci che Fratelli d'Italia ha votato a favore,
29: e probabilmente Forza Italia e Lega
1: ha spaccato la maggioranza, ha spaccato di fatto la maggioranza, per cui noi ci stiamo chiedendo a questo punto che maggioranza abbiamo davanti, cioè la maggioranza Meloni-Vannacci o la maggioranza abbiamo...
29: Onorevole Bonafè, mi viene da farle una domanda partendo dalla questione dell'emendamento Vannacci, perché contrariamente all'emendamento bocciato ieri, l'emendamento Vannacci effettivamente reintroduceva le preferenze e cancellava ogni parvenza di lista bloccata, quindi... Chiunque avesse a cuore la possibilità per gli elettori di esprimere una preferenza su chi vogliono che sia eletto invece di delegare completamente al partito che fa la lista bloccata, forse avrebbe potuto votarlo. Non era il caso anche per voi di votare un emendamento che in quel caso non erano finte preferenze, erano preferenze vere, quelle proposte da Vannacci.
1: Però abbia pazienza, prima di quell'emendamento lì c'erano tanti altri emendamenti dell'opposizione
29: che prevedevano
1: no, beh, in verità il primo emendamento non è stato votato contro, e quell'emendamento lì prevedeva per esempio la reintroduzione delle preferenze. Quindi voglio dire, noi abbiamo sempre detto che siamo contrari alle liste bloccate, abbiamo sempre detto che ci sono più modi per superare le liste bloccate, le preferenze è uno di quei modi, collegi uninominali sono un altro modo, in questa legge elettorale sono stati eliminati i collegi uninominali e appunto, ripeto, c'erano possibilità di votare emendamenti anche prima e la maggioranza non l'ha fatto. Ma guardi, le dico anche un'altra cosa, cioè già in commissione abbiamo visto una forzatura di questo tipo, quindi è chiaro che il voto di oggi è stato, che le posso dire, una ritorsione di Fratelli d'Italia nei confronti dei suoi alleati, io non so
29: però
1: come
29: poteva essere un'occasione per far passare, diciamo, una formula sulle preferenze piene, votata da Fratelli d'Italia probabilmente con la consapevolezza che sarebbe stata bocciata, invece poi la legge si ritrovava delle vere e proprie preferenze, sarebbe stato forse, come dire, un cambio di scenario particolarmente interessante.
1: Ma insomma, le ripeto, ma io credo che quello che è successo oggi serve a sottolineare come ci sia stata una spaccatura dentro alla maggioranza. Mi pare evidente che il punto sia esattamente quello, cioè sia il fatto che oggi noi abbiamo di fronte una maggioranza spaccata. Per il nostro giudizio sulla legge elettorale chiaramente non cambia, non sarebbe cambiato comunque perché, ripeto, riteniamo che ci siano troppi punti che secondo noi non vanno esattamente nella direzione di favorire la partecipazione dei cittadini. Peraltro noi siamo un paese, lo voglio ricordare, dove un elettore su due non va nemmeno a votare, quindi insomma io credo che siano questi i dati. E soprattutto è una legge elettorale che, come ho detto prima, cioè tende per via ordinaria a fare quello che la destra non ha avuto il coraggio di fare con la riforma costituzionale del premierato, perché l'individuazione del candidato premier va esattamente in quella direzione e lede le prerogative del Presidente della Repubblica.
29: Mi sembra di capire che al Senato quell'emendamento bocciato alla Camera potrebbe essere rimesso in votazione e, grazie al fatto che non ci sarebbe il voto segreto, potrebbe passare così come scritto. C'è questa eventualità, mi sembra che il Presidente del Senato l'ha ricordato
1: con un tweet. Esatto, questo l'ha detto ieri il Presidente del Senato. Io, come dire, non so che cosa potrà succedere al Senato, se questa è una strada che tenderanno a percorrere. Certo, insomma, viene un po' meno quell'idea di riflessione che ha proposto ieri la Presidente del Consiglio, perché è chiaro che ieri è stata la sconfitta soprattutto di Giorgia Meloni ed è stata soprattutto una sconfitta su una forzatura che lei ha voluto fare. Quindi se quella stessa forzatura la ripresentano al Senato, non so, io, o cambiano le condizioni dentro la maggioranza, o prevedo, insomma, che andremo addirittura a peggiorare la condizione di fibrillazione di oggi.
29: Immagino che ovviamente poi la legge dovrebbe tornare alla Camera per un voto conforme.
1: Esatto, ci sarebbe un ulteriore passaggio, immagino che a quel punto metterebbero la fiducia, quindi un'ulteriore forzatura, che, per carità, per onestà devo anche dire che è stata fatta anche in passato, però insomma diciamo che in passato non si è mai portata avanti una legge che riguarda le regole del gioco in maniera così arrogante e, diciamo, di totale chiusura nei confronti delle opposizioni.
29: Molte grazie a Simona Bonafè, grazie per essere stata con noi, buonasera,
1: grazie,
29: e buon
1: lei.
29: Lavoro. Grazie ancora.
1: Arrivederci.
29: Allora, 19:50, abbiamo salutato Simona Bonafè del Partito Democratico e diamo il benvenuto a Stefano Benigni, l'onorevole Stefano Benigni, vice segretario di Forza Italia, e ovviamente sul tema che abbiamo trattato finora. Onorevole Benigni, buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
29: Allora, innanzitutto vorrei chiederle, mi sembra di capire che Forza Italia, forse insieme alla Lega, siano i principali imputati della sconfitta della maggioranza di ieri, cioè se si parla di franchi tiratori si sta guardando ai vostri partiti, al suo in particolare, così?
2: Ma guardi, io... penso che il nostro partito si sia mosso compatto anche sulla base delle dichiarazioni che ha fatto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani e delle rassicurazioni che ha dato a tutti i parlamentari. Io ho avuto il compito di lavorare anche alla stesura, diciamo, della legge elettorale e di contribuire anche al lavoro sull'emendamento sulle preferenze che poi in realtà è stato presentato da Fratelli d'Italia, ma posso dirvi che c'era assoluta serenità da parte del nostro gruppo nel votare a favore di quell'emendamento. Dopodiché, come sappiamo, quando ci sono decine e decine di voti segreti, perché in questi due giorni abbiamo votato io sono ancora adesso in aula, quindi se sentite casino mi scuso,
29: no,
2: ma abbiamo
29: anzi,
2: votato oltre 50-60 voti a scrutinio segreto e quindi ci può stare che ci sia un incidente di percorso.
29: Beh, però quello non era un voto come tanti, era un voto cruciale che infatti ha prodotto diciamo, ondate di conseguenze che sono ancora vivide ancora oggi, no?
2: Era un voto sicuramente delicato, ma non era un voto che andava a compromettere l'impianto della legge elettorale.
29: Tant'è, onorevole Benigni, che lei si ricorderà che Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per molti giorni erano contrari a quell'emendamento, non l'hanno sottoscritto, non intendevano sostenerlo. Poi a un certo punto, a quanto pare, quanto raccontano i giornali, c'è stato un vertice, Giorgia Meloni, Salvini, Tajani, e il giorno dopo è uscita la decisione in mattinata che invece Forza Italia e Lega avrebbero votato quell'emendamento, forse un po' a malincuore. E tra l'altro si è notato che questa dichiarazione di sostegno a quell'emendamento è arrivata proprio dopo che erano stati approvati i voti segreti, come a dire, va bene, diciamo che lo votiamo, ma tanto poi il voto segreto ci aiuterà. O è troppo maliziosa questa interpretazione?
2: Guardi, mi permetto di ricordare anche ai telespettatori che il nostro partito è stato guidato per anni dal presidente Berlusconi, che ha sempre preso centinaia di migliaia di preferenze, e oggi dal nostro segretario Tajani, che ha fatto un'intera carriera politica a prendere preferenze, perché lui è sempre stato eletto in Europa e le elezioni europee prevedono le preferenze. Veniamo da una storia di territorio, oggi noi siamo al governo di comuni, regioni, province, quindi abbiamo una classe dirigente che è abituata a prendere le preferenze, tanto è vero che in realtà la nostra posizione non è mai stata contraria, di contrarietà rispetto alle preferenze. Abbiamo semplicemente come dire, segnalato agli alleati le conseguenze che avrebbero in qualche modo provocato il fatto di inserire le preferenze in un Parlamento che non è abituato ad avere le preferenze da oltre 30 anni, perché ricordo che le preferenze nel Parlamento italiano sono state abolite nel 1993 quindi... da un referendum che gli italiani hanno votato, perché si è sempre ritenuto che dietro le preferenze si potesse celare anche del malaffare, che comunque non garantivano la qualità della classe dirigente poi eletta in Parlamento, e quindi automaticamente noi abbiamo sempre fatto presente i rischi che si potessero celare dietro l'eventualità di inserire preferenze come dire, in un contesto che non è mai stato abituato a prendere le preferenze.
29: È anche vero, onorevole Benigni, che in 30 anni di liste bloccate abbiamo visto l'impennata dell'astensionismo, perché quando gli elettori si dà, diciamo, il pacchetto chiuso, beh, la voglia di andare fino al seggio viene spesso meno. Quindi le preferenze vengono immaginate, non saranno un meccanismo perfetto, ma vengono immaginate per dire: ecco, questa è la lista dei parlamentari, votate chi vi piace di più.
2: E questa cosa non succede. E questa è una non verità, perché io le posso garantire che le elezioni politiche, che al momento sono le uniche elezioni in Italia che non prevedono le preferenze sono in realtà quelle che hanno la maggior affluenza nel paese, perché le elezioni, le faccio un esempio, le elezioni politiche del 2022 hanno votato circa il 65% degli elettori, degli aventi diritto, mentre le elezioni europee del 2024, che prevedono addirittura la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, hanno votato circa il 50%, anzi meno del 50% degli elettori.
29: Delle elezioni politiche. Però, insomma,
2: però lo stesso vale anche per le elezioni regionali e per le elezioni comunali.
29: A voi piacciono le preferenze, anche se ne vedete i rischi. Quindi, se non sbaglio, voi oggi avete votato l'emendamento di Vannacci che le vuole reintrodurre.
2: No, noi non abbiamo votato l'emendamento di Vannacci perché riteniamo che dal momento in cui Vannacci si è dichiarato ufficialmente all'opposizione di questa maggioranza, di questo governo, abbiamo ritenuto di ovviamente respingere ogni emendamento presentato da chi sta all'opposizione, anche in virtù del fatto che erano emendamenti strumentali che servivano solo a mettere in difficoltà la maggioranza di governo. Quindi la nostra posizione è stata molto lineare e trasparente da questo punto di vista.
29: Però Fratelli d'Italia l'ha votato segnalando una nuova frattura all'interno della maggioranza.
2: È stata una scelta legittima di Fratelli d'Italia, ma io credo che ci fosse consapevolezza sul fatto che quel voto non avrebbe cambiato l'esito del risultato, perché è chiaro che un emendamento presentato da un gruppo di opposizione difficilmente può passare poi all'esito della Camera, del Parlamento. In alcuni casi può succedere. È successo sul primo emendamento delle preferenze, non è successo su quello presentato dal gruppo di Vannacci. Dopodiché io non ne farei una questione di vita o di morte, perché il tema è un altro, che al di là delle preferenze, che non sono mai state il tema centrale e dirimente ai fini del cambio della legge elettorale, l'obiettivo è quello di portare a casa un cambio della legge elettorale che ovviamente continui a preservare le finalità per cui noi ci siamo impegnati a cambiare la legge elettorale, ovvero quello di garantire la stabilità e la governabilità. Quello è l'obiettivo della maggioranza che sostiene il governo e che quindi ovviamente noi stiamo cercando con impegno, con sacrificio, anche seppur con qualche difficoltà, non lo nego come è legittimo che sia.
29: Si è vista in tutta la sua evidenza questa difficoltà, no? Ieri.
2: Ma d'altronde noi siamo una coalizione che è composta da 3 partiti diversi, con sensibilità diverse, con punti di vista differenti, ma siamo uniti da valori comuni. Abbiamo sempre avuto la capacità di sedersi al tavolo e trovare una sintesi.
29: Però ieri Giorgio Meloni, ieri Giorgio Meloni ha fatto trapelare tutta la sua irritazione. Ha detto qui ci vuole una riflessione, e quando ha detto qui ci vuole una riflessione faceva proprio riferimento al fatto che all'interno della maggioranza le cose non avevano funzionato come lei sperava.
2: Tutti siamo dispiaciuti, io per primo che ho contribuito a scrivere il testo della legge insieme agli alleati e a dare un contributo anche alla stesura dell'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, siamo dispiaciuti per l'esito di quel voto. Questo comunque non cambia le cose, nel senso che al di là del dispiacere poi bisogna anche prendere atto del legittimo e libero voto dei singoli parlamentari che si sono espressi e hanno in qualche modo voluto rappresentare una sensibilità diversa che non era esclusiva di un partito o di un altro, perché la verità è che quel voto è un voto che io penso sia trasversale e interno a qualsiasi partito oggi rappresenti la maggioranza. Non credo che quei voti contrari arrivino esclusivamente da un partito o da un altro, credo che siano voti trasversali di sensibilità diverse che hanno voluto esprimere un'opinione.
29: Quindi lei non crede che il voto di ieri sia una conseguenza
2: politica? Qualcuno dice che è un voto che arriva in preponderanza dalle donne.
29: Non senza qualche ragione.
2: No, ma per carità, sono vede le preferenze.
29: Perché lì veniva,
2: come
29: veniva
2: le dicevo,
29: alterato il rapporto, i rapporti di genere. Quindi molte donne hanno firmato un appello, sia maggioranza sia opposizione hanno scritto un appello per dire attenzione che con questo sistema, lista capolista bloccato e lista delle preferenze si rischia di avere tutti eletti uomini, tutti eletti maschi.
2: Guardi, al di là del rapporto di genere, il tema è un altro, che quando si cambia completamente un sistema elettorale e si prevedono le preferenze al posto delle liste bloccate, è chiaro che poi cambia la dinamica con cui si viene eletti. E io le dico che le statistiche parlano chiaro, nei contesti dove sono previste le preferenze, tendenzialmente le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini. Perché è così? Poi possiamo star qui ore e ore a disquisire dei motivi e dei dettagli della cosa, però è un dato di fatto che laddove ci sono le preferenze, in generale le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini. Quindi è chiaro che in qualche modo il fatto di aver previsto una legge che in qualche modo reintroduceva le preferenze può essere che abbia dato qualche preoccupazione alle donne. Io credo che questo sia anche legittimo, ma ripeto, non c'è da preoccuparsi.
29: No, lei non vede conseguenze politiche
2: che non è andato a buon fine.
29: Lei non vede conseguenze politiche sulla stabilità del governo, sulle elezioni anticipate?
2: Assolutamente, in nessun modo, anche perché c'è una maggioranza solida che governa il paese da 4 anni.
29: C'era una maggioranza solida.
2: Ma no, ma perché c'era? Noi stiamo andando avanti oggi, non è che il risultato negativo rispetto a quell'emendamento ha bloccato i lavori rispetto alla legge elettorale. Io in questo momento sono in aula, noi stiamo andando avanti a votare gli altri emendamenti sulla legge elettorale, tra cui diversi a voto segreto, quindi molto delicati, perché essendoci il voto segreto chiaramente può succedere di tutto, eppure stiamo andando avanti e ovviamente con l'obiettivo di entro la giornata di domani concludere l'iter alla Camera e quindi dare l'approvazione definitiva alla Camera. Quindi io credo che questa sia la dimostrazione del fatto che al di là degli incidenti, io peraltro dico anche piccoli come è successo ieri, la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti che ci deve essere la responsabilità di mandare avanti un paese e che al di là della legge elettorale, che è importante perché le regole del gioco sono molto importanti e le finalità di una legge elettorale sono altrettanto molto importanti, perché credo che abbiamo
29: dato
2: salutare, prova
29: in questi abbiamo quasi anni. Finito il tempo.
2: Sì, e concludo. Sì. Abbiamo dato prova in questi anni che la stabilità di governo, al di là del colore politico, sia un valore fondamentale di credibilità internazionale e che permette anche al paese di avere risposte. Poi saranno gli italiani a valutare.
29: Quindi la stabilità è una grande conquista, non serve una nuova legge per garantire stabilità. Mi verrebbe da dire questo.
2: Serve una nuova legge perché purtroppo la legge attuale
29: l'ha garantita la stabilità, questa legge, no?
2: L'ha garantita perché nel 2022 il centrosinistra era completamente spaccato e quindi a fronte di una spaccatura plateale del centrosinistra, che io
29: quindi serve una legge nuova perché
2: nel 2018
29: serve una legge nuova perché la sinistra si mette insieme, questo è.
2: Ma io mi auguro che la sinistra si metta insieme e ci misureremo sul programma, perché la verità è che il ritorno al bipolarismo credo che sia la cosa più giusta e migliore che questo paese possa avere.
29: Devo davvero salutare, abbiamo finito il tempo.
2: Grazie mille.
29: Grazie a lei per aver trovato il tempo in una giornata così complessa, per essere stato con noi. Grazie ancora e buonasera.
2: Grazie a lei.
29: 24 minuti, subito le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Zapping.
29: Le 26 minuti, i titoli del TG1.
6: Legge elettorale, bocciato emendamento Vannacciani su preferenze ma con 139 sì. Accordo bipartisan su fuorisede, maggioranza, governo avanti, opposizioni, vada a casa. Meloni ha vinto la palude, sinistra ha votato contro, ma serve riflessione sul centrodestra. Poi su DDL sicurezza, Stato dalla parte di chi rispetta regole. Secondo rinnovo in un anno e mezzo per il contratto sicurezza e difesa, per un totale di 2.600 euro netti all'anno in più per ogni lavoratore. Nuovi raid americani sull'Iran anche di giorno. Trump, possibile escalation. Teheran, nessun negoziato, ci stiamo difendendo. Ponte Morandi, dopo 8 anni le scuse di autostrade, al TG1 la risposta dei parenti delle vittime, fuori tempo massimo, domani la sentenza. In Cassazione, condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere ucciso due rapinatori, si costituirà stasera. Salvini, chiediamo la grazia. Roma non riconosce il suo eroe, Totti si prende un po' in giro e diventa testimonial per il nuovo film di Spider-Man con Tom Holland dal 29 luglio al cinema. Mondiali, Francia.

0: diretta su Rai 1 subito dopo il TG1 delle 20.
1: Le 27 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Noi salutiamo subito il nostro prossimo ospite, che è Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Buonasera Presidente e benvenuto a Zapping.
2: Grazie e buonasera a tutti.
1: Allora Presidente, ha fatto molto discutere in questi giorni l'approvazione in Commissione Affari Sociali della Camera di un emendamento voluto da Fratelli d'Italia, presentato dall'onorevole Alice Buonguerrieri, che prevede la possibilità di reintegro dei medici che durante la pandemia hanno criticato l'uso dei vaccini o hanno raccomandato cure che non avessero fondamento scientifico. Questi medici sono stati radiati, adesso a certe condizioni possono essere reinseriti nell'albo. Ho visto che molti, diciamo, ordini professionali hanno espresso il loro sconcerto su questa decisione. Mi può spiegare il suo punto di vista?
2: Certo, allora l'Italia, gli italiani sono, come dire, dei cittadini che credono fortemente nella scienza. Pensi che il 90% degli italiani ritiene che la scienza sia il più potente motore di sviluppo del paese e al contempo hanno grande fiducia nei medici, hanno una fiducia espressa secondo il sondaggio Piepoli dell'86%, e questo avviene perché ovviamente i medici, quando devono curare una persona, fanno riferimento a quelle che sono ovviamente le evidenze scientifiche per garantire sia da una parte l'efficacia delle cure e sia la sicurezza. Insomma, è come se lei andasse dal suo medico e si aspetta ovviamente che la terapia che le viene proposta è una terapia che sia validata, che sia in regola con quelle che sono tutte gli sviluppi, no, di quella terapia certificata dall'AIFA, con le indicazioni dell'AIFA, e che il medico rispetti ovviamente le indicazioni, e questo perché le garantisce, come dicevo prima, efficacia e sicurezza. Ecco, il dubbio che viene è che si dà al paese un messaggio distorto, cioè un messaggio dove è possibile che dei medici che sono sanzionati per non aver rispettato queste regole possono continuare ad operare non imparando una lezione, cioè che è quella di essere aderenti a quelle che sono le norme di legge e a quelle che sono le evidenze scientifiche.
1: Ma che cosa, per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, quali erano le evenienze, le occasioni, le fattispecie per cui poi si procedeva alla radiazione, che è una misura estrema, diciamo, no? In quali casi succedeva questo?
2: Allora, bisogna distinguere due momenti diversi. Durante il Covid il Parlamento ci ha investito di un compito piuttosto, come dire, difficile da attuare, proprio perché lo dovevamo fare nei confronti dei nostri colleghi, e cioè di sospendere tutti i medici che non avessero voluto vaccinarsi. E questa era una misura voluta dal Parlamento che garantiva la riduzione della diffusione, almeno così era allora, della diffusione del virus e l'eventuale contagio anche in strutture delicate come possono essere gli ospedali e tutte le strutture
1: sanitarie. In questo caso
2: sanitarie.
1: Si parlava di sospensione, non
2: in
1: di
2: questi
1: radio...
2: casi i colleghi sono stati sospesi per il tempo necessario, cioè finché la vaccinazione era obbligatoria, e questa fase è terminata, riguardato un numero notevole di medici, circa 2.000 medici su 4.000, poi sono rientrati il 50%. Vabbè, comunque 2.000 medici sono stati sospesi per obbligo di legge. Invece la radiazione riguardava altro, cioè il fatto che i medici avessero pubblicamente contestato, detto che i vaccini non funzionavano, avessero, come dire, sconsigliato pubblicamente ai propri assistiti di non farsi la vaccinazione, o cose più gravi, avessero, come dire, certificato il falso o ha certificato condizioni che non erano

0: quelle condizioni previste al ministero, ma che in realtà non c'erano per non far sottoporre i pazienti a
1: Oppure
0: vaccinazione.
1: poteva anche essere i casi in cui suggerivano cure alternative, non so, l'ivermectina o cose di questo genere.
0: Esattamente, sì, oppure utilizzavano terapie scientificamente non provate e che erano in contrasto con i principi della buona pratica clinica, insomma, come è ovvio che succeda, no?
1: Ecco, diciamo che lo spunto di questo provvedimento è ristretto, bisogna aspettare 60 giorni, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari possono chiedere entro 60 giorni di essere reintegrati, solo però se è in corso, diciamo, l'esame della commissione per le professioni sanitarie. Questo forse restringe la portata dell'intervento, o no?
0: No, diciamo che possono rivolgersi alla Commissione centrale esercente le professioni sanitarie chiedendo che venga riesaminato il loro ricorso. Attualmente ci sono medici sospesi dagli ordini, ma la cui sanzione è stata sospesa in quanto hanno presentato ricorso alla Commissione centrale esercente le professioni sanitarie e non è stata ancora esaminata. Quindi, diciamo così, sono una serie di fattispecie di persone, di colleghi che, o di professionisti sanitari che, da una parte sono stati giudicati e dall'altra dovrebbero essere ancora giudicati.
1: Leggevo gli intenti manifestati dall'onorevole Bonguerieri, che dice: hanno chiuso in casa gli italiani, hanno fatto bastare le serrande di migliaia di attività, hanno imposto un vaccino a tutta la popolazione, nonostante si sapesse che non impediva il contagio e che poteva avere effetti avversi. E oggi vogliono continuare un'assurda caccia alle streghe, fuori tempo massimo, contro quei medici e infermieri che chiamavano eroi e poi hanno perseguitato. Questa è la posizione che ha spinto
0: Beh, diciamo
1: l'emendamento.
0: che il numero esiguo di questi medici radiati, presumo anche nelle altre condizioni, a mia memoria non superano 4-5 medici, non mi pare che questo possa definirsi una caccia alle streghe, anzi direi che forse, come dire, bisognerebbe, come ho fatto oggi, ci sarebbe bisogno di un appello, no, nei confronti del Parlamento, cioè la legge istitutiva degli ordini, la numero 3 del 70, del 90, del, no, 2018, ha conferito agli ordini, come enti sussidiari dello Stato, la possibilità di applicare le sanzioni per violazioni del codice. E in realtà si tratta di un vero e proprio ACEPS, no, organo giurisdizionale, come se fosse un vero e proprio tribunale. Ecco, oggi interferire sulle decisioni che possono essere svariate su questi soggetti, non riguardare solo il tema del vaccino, ma possono riguardare il tema del rapporto con i pazienti, il tema dell'appropriatezza, il tema della sicurezza delle cure, cioè ci sono tanti
1: Lei dice è
0: aspetti.
1: meglio che i legislatori lasciano gli ordini e regolare le loro cose.
0: Io credo che, stando il numero esiguo, non credo che sia una caccia alle streghe, è soltanto, come dire, un'interferenza su un principio che è definito, cioè l'autonomia di chi giudica, e credo anche che il messaggio che passi è che poi alla fine tutto si risolve, come si dice, a tarallucci e
1: Ma
0: vino.
1: voi farete un appello ai politici, alla politica, perché tornino indietro su questa divisione del
0: Certo.
1: reintegro?
0: Certo, oggi pomeriggio ho fatto proprio questo appello alle forze politiche. Mi pare che ci siano anche nell'ambito della maggioranza molte, come dire, riflessioni che vanno in un senso di accogliere questo appello. Io credo che sia opportuno, ecco, confermare da parte dello Stato che, come dire, da noi la tutela della salute avviene su principi scientifici per assicurare efficacia e sicurezza.
1: Grazie, grazie Presidente Filippo Anelli, Presidente della FNOMCEO. Grazie ancora e buonasera.
0: Grazie, buona serata a voi.
1: 20 e 17 minuti, ultimo appuntamento di questa puntata con Cristian Rocca, giornalista, direttore dell'Inchiesta. Buonasera Cristian, bentornato

0: zapping.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Insomma, allora, ICE torna sulle prime pagine dei giornali dopo una promessa del segretario alla sicurezza nazionale che l'impegno che sarebbe dovuta scomparire l'attività di ICE sulle prime pagine dei giornali, che invece le aveva riempite per un lungo periodo, e invece ecco è tornato grazie a due omicidi, due persone uccise da agenti dell'ICE, una in Messico, un'altra nel Maine, un messicano e un colombiano che sono stati uccisi mentre erano al volante delle loro automobili, spesso insieme alla famiglia, in pieno giorno e avendo poi sbagliato obiettivo. L'ICE ha poi riconosciuto che non erano quelli che stavano cercando in entrambi i casi. Insomma, di nuovo sulle prime pagine dei giornali. Che succede?
1: Succede che Trump è in difficoltà su qualsiasi fronte possibile e immaginabile rispetto ai suoi elettori, perché la benzina è ancora cara, l'inflazione non è scesa, le guerre sappiamo che, nonostante lui dica che ne ha chiuse 8, 9, 10, in realtà ne ha cominciate e non riesce a chiuderne parecchie altre. E, insomma, è in difficoltà, i sondaggi lo danno veramente indietro in vista delle elezioni di novembre, di questo novembre, tutte le elezioni che ci sono state suppletive, diciamo così, in questo anno e mezzo sono andate tutte male per lui. C'è un grande entusiasmo dei democratici alle primarie e così via. Quindi, insomma, cosa fa? Va sul sicuro, va sul tema dell'immigrazione, che è quello che certamente come dire, piace di più ai suoi elettori. Il problema è che facendo così, con queste squadracce dell'ICE in giro per gli Stati Uniti, provoca i morti. Ricordiamo che a gennaio ci sono stati due, tra l'altro in quel caso americani bianchi, Alex Pretti e René Good, che sono stati uccisi con delle esecuzioni per strada a sangue freddo da questi uomini
0: In quel
1: dell'ICE.
0: caso
1: Poi
0: c'erano
1: sembrava.
0: molti video, invece in questi ultimi due non si è vista una sola immagine. I poliziotti non avevano le body cam, come si chiamano.
1: Sì, infatti che dovrebbero averle per legge. E poi, scusa, dico anche una cosa che sembrerà diciamo politicamente scorretta, ma in realtà è il contrario. Questi due sono morti la settimana scorsa, uno in Maine e uno in Texas, sono diciamo ispanici, e quelli di Minneapolis erano bianchi, americani bianchi, e ovviamente al di là del fatto che si sono viste queste immagini, come hai ricordato, il fatto che questi uomini dell'ICE uccidessero per strada degli americani bianchi che erano lì semplicemente per vigilare che non facessero danni, oggettivamente ha fatto grande
0: Ha
1: scalpore negli
0: portato poi
1: Stati
0: anche
1: Uniti.
0: al cambio della guida di ICE, insomma c'è stato tutto
1: Sì, è portato
0: un
1: al cambio della guida dell'ICE quel tizio bovino, no?
0: sì.
1: Che sembra che è un italo-americano, che si
0: Sì.
1: vestiva a metà tra un pistolero di uno spaghetti western e un gerarca nazista, è stato messo da parte. Poi Trump a un certo punto ha deciso di cambiare pure nome all'ICE, chiamandolo NICE, aggiungendo una N e facendo vedere che sono
0: Aggiungendo la
1: bravi,
0: N
1: sono
0: di
1: carini.
0: National, no? Sì.
1: Sì, di National, ma poi viene fuori la parola nice come se fossero agenti molto carini e simpatici, che invece non sono. Però, insomma, c'è stata questa cosa che ha portato i vertici dell'ICE l'altro ieri a dire: beh, adesso fermiamo questi stop proprio per strada, perché non fanno altro
0: Cioè gli
1: che
0: arresti nelle
1: vedere.
0: automobili, no? Questo hanno voluto fermare, mi pare.
1: Sì, hanno dovuto fermare, ma lui, Trump, stanotte e quindi questa mattina per noi ha detto: ma perché hanno sbagliato? Perché hanno deciso questa cosa? Assolutamente non bisogna fermare queste perquisizioni sostanzialmente per strada e dentro le macchine, bisogna continuare, perché questa sarebbe una grande sconfitta. E quindi, insomma, nonostante le due morti, ma ripeto, in questo caso due morti non americane, non bianche, ma ispaniche, Trump continua a voler pestare su questo tema che oggettivamente è un tema molto sentito dal suo elettorato. Ricordiamo che negli Stati Uniti ci sono 14 milioni di immigrati senza documenti, cioè non regolari. In Italia sono 300.000, adesso non vorrei dire, ma insomma il paragone è oggettivamente gigantesco. E quindi l'ICE è tornata con le sue nefandezze, è tornata sulle
0: Quindi
1: prime
0: l'ICE
1: pagine dei giornali.
0: si è subito allineata alle richieste e alle pressioni di Trump. Già è successo questo.
1: Non è successo, ma sono sicuro che succederà, perché insomma, come dire, sono le squadre le forze paramilitari di Trump, di fatto, queste qui dell'ICE, quindi non vedo come possano fare altrimenti.
0: Anche perché Trump mi sembra che poi dà dei, come dire, dei target, degli obiettivi quotidiani di arresti che vanno comunque fatti, e se
1: Esattamente.
0: ci si priva del ricorso degli arresti in automobile con cui ICE ferma la gente che va al lavoro o torna dal lavoro, quegli obiettivi rischiano di non essere centrati. Quindi.
1: Sì, bisogna poi sottolineare che cosa succede effettivamente per strada. Questi agenti dell'ICE si mettono nelle strade e fermano delle macchine guidate da ispanici o da neri. Quindi è esattamente da neri a Minneapolis, perché a Minneapolis c'è una fortissima minoranza somala e quindi sono neri. Quindi è proprio una cosa razziale, razzista, politicamente si potrebbe dire. Cioè ti fermano questi che hanno quelle caratteristiche. Uno bianco, un biondo, non lo fermano. E questa è una roba che non ha, come dire, paragoni nella storia americana recente, perlomeno. Quindi è veramente una cosa. Io continuo a sostenere che Trump sia il presidente anti-americano degli Stati Uniti d'America, perché una roba del genere in un paese che, come è noto, è nato, cresciuto, prosperato, grazie al fatto di attirare gente da tutto il mondo e scoprire il sogno americano e far diventare grande davvero quel paese grazie a questi innesti da tutte le parti del mondo. Quello che stanno facendo in questi anni è esattamente la negazione dell'esperimento americano.
0: Che poi quando ci scappa il morto, la difesa degli agenti dell'ICE è sempre quella di dire stavano weaponizzando la loro auto, cioè stavano trasformando la loro auto in un'arma, cercando di travolgere noi che volevamo arrestarli. E siccome poi in questo caso soprattutto non ci sono immagini, questa difesa tiene, quei due poveretti sono morti e probabilmente non ci saranno indagini neppure.
1: Esatto, nel caso di Renee Good, la prima donna uccisa a Minneapolis a gennaio, invece c'erano le immagini, avevano detto esattamente questo, e gli agenti dell'ICE, l'aveva detto anche l'allora segretaria alla Homeland Security, Kristi Noem, che poi è stata licenziata da Trump, e avevano detto che avevano usato l'arma come avevano usato l'auto come arma. Poi si sono viste le immagini e semplicemente Rene Good stava sterzando e stava andando via perché appunto c'erano questi uomini dell'ICE
0: Dopo
1: schierati
0: averli
1: con le
0: cordialmente
1: pistole
0: salutati, mi ricordo, no? Dal
1: in pugno. Sì.
0: finestrino le diceva.
1: Cordialmente salutati, dicendo, ma non, l'ultime parole di Rene Good sono state: ma perché sei così arrabbiato con me? Io non ce l'ho con te. E quello gli ha sparato.
0: E poi
1: Gli ha sparato.
0: normalmente arriva l'FBI, sequestra tutte le prove, tutti i video, anche dei telefonini dei privati cittadini e impedisce alle autorità locali di fare indagini autonome, no? Più o meno succede.
1: Sì, che è esattamente questo. E ricordiamo che al capo dell'FBI c'è un ciarlatano che si chiama Kash Patel, non esito a definirlo tale perché lo definiscono così tutti i giornali americani, che fa esattamente quello che gli dice di fare Trump, e non ha assolutamente nessuna autorevolezza, nessuna serietà, e quindi il risultato è questo, quello che dicevi tu.
0: Ci fermiamo qui, grazie Cristian Rocca, direttore dell'inchiesta. Buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: 20-26 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Questa sera alla parte tecnica ringraziamo Marco Mascia. Io ora vi lascio con Ascolto si fa sera, poi tutto il mondiale minuto per minuto con le semifinali Inghilterra-Argentina. E vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Vi ricordo che potete potrete risentire questa e tutte le altre puntate su raiplaysound.it. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
11: Fratelli e sorelle, il Signore ci dia pace. Com'è urgente in questo periodo, bombardati costantemente da suoni, da connessioni, cercare dei tempi, dei luoghi per fare esperienza di solitudine, che non è isolamento. È un'occasione per scoprire attraverso il silenzio che la solitudine non è assenza di persone o di rumori, ma esperienza che ci permette di venire in contatto con il vuoto abitato dentro la profondità della nostra esistenza, dove possiamo incontrare il mistero che è in noi, che ci interroga e che attende delle risposte. Fermarsi per ascoltare il nostro esserci che pulsa e che è animato dal senso della propria vita e darsi la possibilità di toccare la radice della propria esistenza e sentirci connessi con tutto il creato e ringraziare costantemente Dio che nella gratuità ci ha donato la vita. Nessuno ha chiesto di venire al mondo. Solo se scopriamo la bellezza del dono ricevuto, nessuno si sentirà padrone assoluto della propria vita, né la calpesterà, né la considererà un oggetto da gestire a proprio uso e consumo, ma curerà la propria esistenza e quella degli altri. Non solo, la trasformerà nel tempo ad immagine e somiglianza di Dio. Ognuno si sentirà esortato a custodire il tesoro ricevuto, divenendo sempre più umani e non istintivamente animati dai propri bisogni. Condizione per dar valore a tale dono e scoprire di essere amati e scegliere di amare sempre come Dio fa con noi, con ciascuno di noi. Infatti il Signore ci ama con amore eterno e chiede ad ognuno di fare altrettanto, senza aspettarsi la reciprocità. Lasciarsi amare e affidarsi a Dio, che attraverso Cristo ha dato la vita per noi. Più amore di così, se facciamo esperienza dell'amore liberante, riusciamo a liberare attraverso l'amore, attraverso la donazione della nostra vita senza condizioni, tutti coloro che incontreremo. Siamo disponibili. Pace e bene a tutti.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
16: Basta una piccola distrazione a volte, così si imbocca la strada sbagliata. Da Atlanta, nel cuore della Georgia, parte il classico bivio, direzione sud, Miami, dove la Francia, scottata, delusa, attende l'avversaria della finale che oggettivamente conta molto meno. Per la grande finale invece bisogna guardare a nord, alla grande mela. La Spagna idealmente è già lì, per raggiungerla prima c'è l'ennesimo Red Rationem. Per noi sarà soltanto calcio, per le squadre in campo tra poco molto molto di più. Buonasera, ben trovati da Guido Ardoni al microfono. microfono. Rai Radio 1, 20 e 32 minuti, tutto il mondiale minuto per minuto. Salutiamo qui con noi a Dallas Francesco Pionaglieri alla parte tecnica con Daniele Antelmi, e poi a Roma ci assistono Giovanni Leporale, Marco Mascia, Tony Tisi in redazione, Umbretta Conti in regia. Inghilterra, Argentina è un romanzo lungo almeno 40 anni, sì, va bene, ci sono stati altri precedenti, ma di sicuro c'è un prima e un dopo. Quel fatidico quarto di finale del 1986, c'è il passato, ma c'è anche il presente, anzi l'immediato futuro, perché tra meno di mezz'ora si comincia e la seconda semifinale. A raccontarvi questa partita saranno, per quanto concerne il commento tecnico, Giovanni Galli, che saluteremo tra pochissimo, ma per cominciare, per la presentazione, per le formazioni ufficiali, il nostro inviato ad Atlanta per Inghilterra Argentina buonasera, ben trovato Diego Carmignani.
14: Grazie Guido, ben trovati. Atlanta Stadium, quello che sentite già è un coro che proviene da ogni punto di questo stadio meraviglioso, 70.000 anime, qualcosa in più, sotto un tetto richiudibile come l'obiettivo di una macchina fotografica per le intemperie esterne. Proveniamo da gare bollenti, qui c'è un bel fresco, ma l'atmosfera è incandescente, fuori umido sicuramente, qualche pioggia, qualche avvisaglia di pioggia, ma poco timore per quello che c'è fuori dal guscio, che contiene la passione di queste due squadre, che poteva rappresentare una problematica dal punto di vista di problemi, diciamo, di ordine pubblico. Nulla è segnalato, soltanto un clima festoso, e quello che sentite è già uno dei primi brani della colonna sonora di questa estate, di questi mondiali. I primi volti stanno iniziando a essere inquadrati sui fenomenali maxi schermi, questo è circolare proprio sotto la cupola dell'Atlanta Stadium. Esaltati i tifosi britannici, perché è stato inquadrato prima Mick Jagger, che ha anche riportato quella che è stata recentemente riportato quella che è stata la sua serie di esperienze mondiali. C'era anche un ricordo dell'86, era uno studio di registrazione a Los Angeles, inquadrato anche Beckham, e abbiamo appena salutato, è passato qua accanto a noi Javier Zanetti. Insomma, tutti si danno appuntamento ad Atlanta, soprattutto si danno appuntamento le due squadre che hanno animato la vicenda del calcio mondiale nel corso dei decenni. È una classica, possiamo definirla così. Inghilterra e Argentina si ritrovano l'una di fronte all'altra con le seguenti formazioni, con novità non trascurabili, anche adattate probabilmente le formazioni in vista di quello che è l'incontro così importante, così vibrante che le attende. Pickford tra i pali nell'Inghilterra, James, Stones, Gray e Spence, il quartetto arretrato, inossidabile coppia Rice, Anderson in mediana, Morgan Rogers, da verificare quella che è la posizione della new entry, né Saka, nemmeno anche Madueke sull'esterno di destra, Bellingham e Gordon insieme a Kane non possono certo mancare all'appuntamento. L'Argentina di Scaloni con Martinez tra i pali, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico dietro, poi Enzo Fernandez, McAllister, Paredes e Giuliano Simeone, la novità al posto di De Paul, che guarda le spalle solitamente a Messi, compagno anche nel Miami. Insieme a Messi davanti c'è Julian Alvarez, Ismael Fat è l'arbitro statunitense di questa gara, ci sono anche Mariani e Di Bello, quarto uomo e VAR, presenze italiane in uno stadio che sta regalando sicuramente grande passione. Il manto erboso sintetico tra poco vedrà in campo le squadre, vedrà in campo anche quella che è l'ennesima manifestazione colorata di pre-gara di questo mondiale che sta per arrivare all'epilogo, penultima gara questa in sostanza di quelle che contano per raggiungere l'ultimo atto. A tre, a tra poco.
16: Grazie davvero a Diego Carmignani, a tra pochissimo, e diamo anche il benvenuto in trasmissione per il commento tecnico di Inghilterra-Argentina di questa seconda semifinale del Mondiale 2026, in palio un posto nella finalissima contro la Spagna. Giovanni Galli, buonasera e sempre ben trovato.
17: Sì, buonasera Guido, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
16: Almeno un paio di spunti molto interessanti, ma io direi addirittura sorprendenti, nelle formazioni appena declinate da Diego Carmignani. Poi ovviamente, poiché l'abbiamo puntata molto e non da oggi, già da diversi giorni, da quando abbiamo appreso che questa semifinale sarebbe stata Inghilterra-Argentina, l'aspetto storico ovviamente, quella gara dell'86 che forse non è mai finita, ed è giusto ricordare, Giovanni, che parte di quella storia, nel senso che siete stati lungo il cammino di quell'Argentina, in quella storia ci siete anche voi, ci sei anche tu, si giocò a Puebla perché era il mondiale messicano ovviamente.
17: Sì, era una partita del girone insieme a Corea e Bulgaria, pareggiamo 1-1, questo pareggio comunque dopo la partita successiva era con la Corea, vincemmo 3-2, passammo il turno e poi sulla nostra strada c'era quella Francia che iniziava, no, il suo ciclo d'oro dall'europeo, terzo posto al mondiale successivo, insomma voglio dire la Francia di Michel Platini, perdemmo 2-0 e tornammo mestamente a casa. Però l'Argentina è sempre stata questa, ha sempre avuto un grande leader tecnico ma anche morale, cioè, lì all'epoca c'era Diego Armando Maradona e qua c'è Messi e tutti questi compagni di squadra si mettono a disposizione di questi fuoriclasse. Questa è un po' l'anima, no, dell'Argentina, l'anima che ha sempre contraddistinto questa squadra.
16: Sì, d'altra parte era un'Italia che arrivava a quel mondiale campione in carica e la storia di questo torneo ha dimostrato praticamente sempre che confermarsi è difficilissimo. Ci riuscì un'Italia nella notte dei tempi, negli anni 30, ci riuscì il Brasile a cavallo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60 e adesso forse ci proverà l'Argentina. Però Giovanni, ovviamente prima c'è questa sfida contro l'Inghilterra. Giuliano Simeone al posto di De Paul, ha detto Diego Carmignani, e poi invece Tuchel sul fronte opposto cambia gli esterni bassi. Abbiamo fatto un mondiale intero con il ballottaggio Bukayo Saka Madueke e adesso spunta Morgan Rogers dell'Aston Villa. La tua interpretazione su carta, poi li vedrà in campo e racconterete, sì, con Diego Carmignani le vostre impressioni.
17: Beh, Simeone viene da una stagione fantastica con l'Atletico di Madrid, è un giocatore che rispetto a De Paul ha molta più corsa, ha più inserimenti, potrebbe essere un giocatore, un attaccante aggiunto, ecco, a Messi e ad Alvarez. Mentre Morgan Rogers può darsi che lo vedremo sulla fascia destra, può darsi che lo vedremo a fare il centrocampista, perché è un giocatore che comunque ha bisogno di attaccare l'area avversaria, è un giocatore che ha tanta qualità tecnica nel saltare l'uomo, ma soprattutto ha tanta velocità e questo credo che sia la chiave, no, per la quale ha scelto questo giocatore nell'attaccare una linea difensiva, soprattutto se dovesse giocare sulla destra un tagliafico che è un po' avanti negli anni e che non è così rapido e veloce come invece è Morgan Rogers.
16: E senza considerare che poi entrambe le squadre arrivano comunque da una fatica extra ai supplementari, lo ricordo ovviamente l'Inghilterra contro la Norvegia e l'Argentina in quella gara comunque pazza come sono state le precedenti per l'Albi Celeste ancor prima contro Egitto e Capoverde. A tra pochissimo Giovanni Galli, le valutazioni tattiche, i numeri, le statistiche, tutto poi confluisce in un unico calderone per cercare di abbozzare delle previsioni. Allora noi andiamo proprio in questa direzione, lo facciamo sulla sponda britannica, ma in realtà è anche un po' italiano da tempo, è un autore, un volto televisivo della rete che probabilmente conoscerete, un quotista sportivo. Io saluto con molto piacere su Rai Radio 1, prima di Inghilterra-Argentina, Adam Grapes. Buonasera Adam, benvenuto.
18: Buonasera a tutti.
16: Io dicevo poco fa, no, penso che per chi fa il tuo lavoro si valutano statistiche, si valutano i precedenti, si valutano i numeri, i minutaggi, eccetera. Poi alla fine in campo c'è qualcosa di impercettibile, no, che forse può riazzerare tutto, soprattutto quando si parla di una partita come questa, che penso lo è per gli argentini, lo è anche per voi inglesi, insomma è più di una partita di calcio e non lo dico per esasperare i toni, ci mancherebbe.
18: Esatto, che parlavo oggi con i colleghi in uffici, sono tutti i colleghi italiani erano tutti dicono oh, tranquillo, vincerà l'Inghilterra, ma un inglese, la mentalità è sempre ma è Argentina. Quindi io ricordo 86 e io ricordo anche i Francia 98 quando l'Inghilterra ha perso dopo i calci di rigori. E, ok, abbiamo battuto l'Argentina in Giappone in 2002, ma quello era una partita di girone. Quindi quando arriviamo contro l'Argentina nella fase finale c'è sempre un grosso punto interrogativo, anche se, come avete detto prima, è molto equilibrato e tutto può succedere.
16: Sì, il ruolo dei rigori nella storia di questa partita è obiettivamente molto evidente, lo ha ricordato Adam Grapes, perché appunto ai rigori finì la sfida del 98 con l'Argentina promossa, era un ottavo di finale, ma sul rigore David Beckham, che è presente sugli spalti di Atlanta ovviamente tra gli ospiti d'onore, fu proprio lui a realizzare il rigore decisivo in una gara, sì, dei gironi, che però poi di fatto Adam eliminò l'Argentina, che arrivò addirittura al terzo posto in quel girone nippocoreano e lasciò mestamente il mondiale. E poi i numeri, le 8 reti di Messi da una parte, e adesso è lui, insomma, l'unico grande vecchio di questo mondiale, che con tanti veterani, però insomma la bandiera del 39enne è ormai rimasta la sua. E sul fronte opposto io direi il titolo è attenti a quei due, perché a proposito di statistiche, Kane e Bellingham 6 reti a testa, totale fa 12, e non mi risulta che in passato un'altra nazionale abbia portato due calciatori contemporaneamente a segnare almeno 6 gol.
18: Esatto, è proprio un record questo, quindi sì, molto interessante. Poi sono sicuro che Tuchel l'ha messo dentro Spence, lui, perché secondo me forse è più in grado di neutralizzare un po' l'attacco di Messi su quel lato lì. Poi c'è anche Anthony Gordon che, ok, ha fatto solo un gol, non ha segnato fino adesso, ma per me è stata la rivelazione, una delle rivelazioni della formazione inglese, che non aspettavo che lui aveva un ruolo decisivo. Credo che potrebbe essere anche stasera, sia in attacco sia in difesa, per dare una mano a Spence. Sono molto contento che oggi giocano in uno stadio aria condizionata, perché hanno fatto un po' di fatica nel caldo, sì, contro Norvegia l'anno scorso.
16: Ma dal punto di vista appunto ambientale, visto che in molti stadi c'è questo ambiente climatizzato, non si risente della temperatura esterna, e sappiamo benissimo che le due pause a metà tempo, mille volte l'abbiamo raccontato, hanno un presupposto tipicamente commerciale, economico, in un mondiale che è una maxi macchina da soldi. Poi cambia qualcosa secondo te dal punto di vista tecnico, spezzare il gioco a metà, e lo stesso sarà nella finale, perché ci attende un halftime show, lo diciamo alla statunitense, perché tant'è, stile Super Bowl, un lungo intervallo con un mega concertone. In pratica le due finaliste, Spagna contro X, saranno ferme praticamente mezz'ora. Adam, il calcio sta cambiando sotto i nostri occhi, facciamo qualcosa per fermare questa deriva?
18: Sì, c'è poco da fare onestamente, ormai la decisione è stata fatta, come VAR è stato introdotto come una cosa sperimentale, e onestamente devo dire sono contento che tifo una squadra che gioca nella seconda divisione inglese, perché non c'è VAR, quindi quando c'è un gol possiamo veramente festeggiare senza avere paura della segnalazione del monitor, quindi, ma ormai sappiamo che il calcio deve sviluppare, deve sempre avere la sua fascina, poi alla fine 90 minuti 11 contro 11 e continueremo di mangiare le unghie durante questa partita.
16: Sì, il calcio vecchia maniera molto diverso, ma è un tema che abbiamo affrontato tante volte, dall'ambiente, per carità, bello, suggestivo, che si respira in questi stadi, soprattutto in quelli statunitensi, ma è un mondiale a 3, Stati Uniti, Canada e Messico. Adam, visto che l'hai citata, qual è la squadra in questione della seconda divisione per la quale tifi? Così ero curioso.
18: Mi vergogno a dire Southampton, no, perché non so se ricordate, siamo arrivati al finale del playoff l'anno scorso e siamo stati squalificati perché il nostro staff ha mandato qualcuno a spiare al campo dell'allenamento dell'avversario, che in Inghilterra è illegale, quindi è un po' la prima volta che è successo nella storia del calcio inglese, siamo stati squalificati.
16: C'è sempre una prima volta.
18: Esatto,
16: tornando invece con Adam Graves alla partita che sta per cominciare, poi a brevissimo andremo ad Atlanta definitivamente per gli inni nazionali, è facile ovviamente parlare di Leo Messi, però in questa Argentina pazza che nei tre precedenti turni eliminazione diretta ci ha fatto vedere tutto il contrario di tutto, contro Capoverde supplementari, l'Egitto quella rimonta, la Svizzera con l'uomo in più non riuscivano a passare, chi temi in particolare di questa squadra, che però io l'ho vista un po' sulle gambe devo dire contro la Svizzera, non so quale sia stata la tua impressione.
18: Sì, ma direi entrambe squadre fino adesso, forse un segno di una squadra forte, hanno scoperto e trovato una maniera per vincere, in inglese si dice they found a way to win, quindi temo un po' come avete detto prima l'arrivo di Simeone in campo, che potrebbe essere ma sarei curioso di vedere come Messi gioca senza Rodrigo De Paul, perché lui ha fatto quasi la sua guardia del corpo nelle partite precedenti, diciamo, quindi vediamo come potrebbe andare questo cambio. E come vi ho detto prima, Argentina è Argentina, qualcuno, anche Julian Alvarez, che forse non ha brillato tanto fino adesso, potrebbe fare belle cose. E non lo so, è veramente una partita troppo difficile da pronosticare da tutte le parti, diciamo.
16: All'insegna dell'equilibrio, e poi insomma parafrasando il vecchio adagio, visto che citavi, no, i vecchi detti del calcio, 11 contro 11 e vincono i tedeschi, si diceva una volta, adesso 11 esatto. Contro 11 magari vince un tedesco, perché non è un profeta in patria, non lo sarà nel caso Thomas Tuchel, è una bella storia questa dell'allenatore teutonico del CT teutonico sulla panchina dell'Inghilterra. Adam Graves, grazie, buon lavoro, buon mondiale, della partita non dico niente ovviamente perché noi siamo super parte, se ti aspettiamo su Radio 1, un abbraccio e un saluto a te.
18: Grazie, may the best team win, che vinca il migliore.
16: Mi sembra la conclusione migliore, la più sportiva. Grazie, grazie a Dan Grapes. E allora si va in campo ad Atlanta la seconda semifinale, in palio un posto d'onore a New York contro la Spagna, un posto in tono minore nella finalina cosiddetta contro la Francia, si giocherà il giorno prima a Miami. Inghilterra-Argentina sta per cominciare, Diego Carmignani il nostro inviato con il commento tecnico di Giovanni Galli, dopo lo spot come sapete gli inni nazionali e poi il primo tempo della partita, nell'intervallo ci ritroveremo dagli studi di Dallas, ma intanto Inghilterra-Argentina si comincia.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Allora, com'è andata? Racconta.
22: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
21: No. E tu che cosa hai fatto?
22: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
21: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
22: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
23: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
24: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
25: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
26: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
27: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
15: La partita.
14: Bentrovati, Atlanta, stadio che strabocca di entusiasmo, di gioia, di partecipazione, di decibel. Poco fa sono stati misurati e sono stati chiamati a gridare tutta la loro passione, i tifosi prima dell'Argentina e poi quelli inglesi. Hanno vinto i sudamericani, sono i più presenti sicuramente in questo impianto gioiello che da una decina d'anni fa parte della skyline della città della Georgia, una sorta di fiore metallico, un tetto che in questo momento è chiuso. Si può parlare di un impianto climatizzato assolutamente godibile per l'atmosfera e che, per il clima ovviamente, che rispetto al caldo di questi tempi, di questo mondiale, diventa quasi una boccata d'ossigeno anche per le due squadre che tra poco si fronteggeranno e che tra poco scenderanno in campo per mettersi, disporsi intorno al cerchio che in mediana divide le due enormi bandiere, quella della squadra inglese alla nostra sinistra e quella argentina alla nostra destra. L'ingresso in campo delle rose guidate dal direttore di gara che è lo statunitense Ismail El Fat, con inni nazionali a seguire, un conto alla rovescia simbolico e una storia, quella lunga, di Inghilterra e Argentina nel corso delle loro vicende, dei loro incroci nelle nazionali, ma soprattutto quello che ha fatto storia del calcio e non soltanto di queste due selezioni, è la vicenda mondiale con il 1986, che è stato ricordato ben prima che fosse realtà questa nuova volta, questa chissà rivincita se vogliamo. Non sappiamo chi delle due squadre da un certo punto di vista ha memoria più suscettibile per quello che può essere una giornata, un incrocio ancora di riscatto e di rivalsa. Sicuramente hanno già stemperato i toni da questo punto di vista i due allenatori, dicendo che la cosa più importante è questa semifinale. Da una parte c'è Tuchel, tedesco, che quindi possiamo dire non ha fortissimi ricordi o sensibilità per quella partita, e poi ci sono generazioni di calciatori in là con gli anni. 86, la mano di Dios è il gol del secolo. 87 nasce Leo Messi, l'erede di Maradona, e tra i giocatori che sono in questo momento vicini al cerchio centrale dove c'è un pallone dorato che divide le due bandiere, già si alzano le persone perché è il momento degli inni nazionali. Tra pochissimo si inizierà con quello inglese, si inizierà a cantare e a vedere anche quella che è la commozione negli occhi di chi è presente in questo evento storico, oltre ai sorrisi e all'entusiasmo che, se vogliamo, è presente nella gioia delle persone che sono in questo evento e che stanno già da questa mattina dando la cornice esattamente di quello che è il mondiale. Inizia l'inno inglese, viene annunciato in questo momento God Save the King, non il più noto God Save the Queen.

Sicuramente un'esecuzione che è stata inquinata dalla tifoseria avversaria. Ho visto veramente molti argentini che non hanno lasciato riecheggiare l'inno nazionale inglese. Questo sicuramente è qualcosa che dal vivo si è percepito moltissimo. Sentite anche sicuramente chi si lamenta per quello che è accaduto. Adesso vedremo qual è la risposta. L'inno nazionale argentino.

0: quasi indistinguibile boato a riecheggiare all'Atlanta Stadium con fuochi d'artificio, chissà insomma quello che significherà anche dal punto di vista della temperatura tra le due tifoserie, abbastanza mescolate, non divise. Tra pochissimo sarà Inghilterra-Argentina.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo Atlanta Stadium, ultima semifinale, si definirà quella che sarà la finalissima di New York in Jersey. L'abbraccio in questo momento tra Scaloni e Tuchel, anche l'incrocio di sguardi e di mani che si stringono tra i calciatori che saranno protagonisti tra pochissimo di questo sentitissimo incontro Inghilterra-Argentina. 40 anni dopo se ne è già parlato, si è scritto tantissimo. Vi informo che è la maglia blu dell'Argentina, come annunciato, anche per rievocare quella partita lì, quella partita in cui Maradona e i suoi compagni indossarono a quanto pare delle maglie che sono state rimediate a Città del Messico con numeri improvvisati. Questa è azzurra, devo dire vendutissima, è presente negli stand e addosso ai tantissimi tifosi dell'Argentina. La maglia azzurra pertanto che richiama quell'epoca lì, è in bianco gli inglesi. Riepilogo le formazioni: Pickford per l'Inghilterra con James Stones, Gray e Spence dietro, Rice, Anderson, Rodgers da capire dove sarà piazzato, Bellingham, Gordon e Kane più avanzati senza alcun dubbio. Argentina con Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico, Enzo Fernandez, McAllister, Paredes e Giuliano Simeone, quello che immaginiamo possa essere un 4-4-2, Julian Alvarez e Leo Messi davanti. E poi cito un altro giocatore, da un po' di tempo non lo vediamo in campo, ma è con noi a giocare questo mondiale, Giovanni Galli, buonasera.
2: Sì, ciao Diego, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Beh, credo che l'antipasto della partita lo abbiamo sentito agli inni. Gli inglesi che non volevano che si spandesse nello stadio, no? l'inno argentino, gli argentini hanno fatto altrettanto con gli inglesi. Beh, è una partita di calcio, ma per queste due nazioni sicuramente c'è molto di più, no? di una semplice semifinale. Hai visto come cantavano l'inno i giocatori argentini, la sentono questa partita, la sentono non soltanto, ripeto, per il raggiungimento della finale, ma è una partita che per loro vale la storia di un popolo, vale la storia di una nazione, per cui credo che sarà una partita molto intensa, dura anche sotto l'aspetto atletico e fisico.
0: Sarà probabilmente anche questo contesto particolare dell'Atlanta Stadium a indirizzare la partita, un campo sintetico, una situazione anche ovattata se vogliamo dal punto di vista acustico. Sarà anche per questo che ci è arrivato un indistinto suono proveniente dalle tribune, a parte ovviamente quello che sicuramente ho visto, ovvero una tifoseria, in particolare inizialmente quella argentina, poi quelli inglesi hanno replicato, che non è rimasta ad ascoltare e a partecipare al pathos degli inni nazionali a partire da quello inglese. E poi, come diceva giustamente Giovanni Galli poco fa, la rabbia battagliera dei campioni del mondo in carica, ricordiamolo ogni tanto perché sembra tutto ancorato al passato più remoto e non quello recentissimo, la vicenda degli argentini, invece inglesi direi con un compito atteggiamento british anche nella commozione di un inno nazionale. Siamo a 10 secondi dall'inizio di Inghilterra-Argentina, in bianco la formazione inglese, attaccherà verso destra rispetto alla nostra postazione, in blu scuro totale, anche con motivi fantasiosi l'Argentina, che muove per prima il pallone. Prima a toccare la palla è stato Leo Messi, si inizia a giocare con l'Argentina in possesso di palla, con i riflettori di questo contesto diciamo che è protetto dall'esterno, che non ci fa intuire che fuori qui è primo pomeriggio, mentre nemmeno possiamo essere certi di quella che è la condizione climatica, quello che dice il meteo fuori, diciamo gara un po' asettica se vogliamo, e anche i riflettori che mettono in evidenza le ombre dei giocatori che sono sotto la luce artificiale. Inghilterra che ha recuperato un pallone e che giostra dietro in maniera orizzontale in possesso di palla. L'Inghilterra è praticamente è posizionata con tre uomini dietro. Morgan è effettivamente sulla destra nella batteria di tre quartisti, diciamo così, alle spalle di Harry Kane, anche se si è accentrato molto in questa azione perché lascia spazio all'avanzata appunto sul settore di destra di Reece James. Inghilterra che continua ad avere un possesso palla in una gara che, se dobbiamo tenere presente quelli che sono i primi 60 secondi di gara, fa capire quanto siano squadre molto compatte, molto difficili da superare, soprattutto nel immediato primo ostacolo della linea mediana, in particolare dell'Argentina che ringhia e non fa far gran palleggio avanzato. L'Inghilterra ancora nella propria metà campo ha fischiato un fallo per un intervento di Paredes che è andato a disturbare qui Bellingham, una spallatina da dietro che sembra un po' un bigliettino da visita che ha messo in tasca l'ex giocatore della Roma al fuori classe del Real, Giovanni Galli.
2: È logico che, come dicevamo, questa partita sarà dura anche fisicamente e l'Argentina vuol far vedere subito ai suoi avversari, ai calciatori inglesi, ma specialmente a Bellingham, che è il giocatore di maggior spicco di questa squadra, che non sarà una serata tranquilla e che le caviglie possono anche correre il rischio di uscire anche con qualche ferita.
0: Inghilterra che in una posizione arretrata può iniziare, l'Argentina a iniziare un palleggio a sua volta per pareggiare i conti con quello che ha fatto l'Inghilterra sinora, possesso di palla che non ha portato da nessuna parte, che è stata dimostrazione delle capacità e della volontà di palleggio degli inglesi, che quando siamo arrivati al terzo minuto di gioco stanno pareggiando 0-0 ad Atlanta con l'Argentina. Altro intervento al limite nel cuore del centrocampo, subito arrivano, e credo questo intervento al limite
2: eccoci,
0: si opera dell'argentino soprattutto, c'è Anderson che si tocca la nuca, si accende, non dico una rissa, ma sicuramente un chiarimento di conti, mi pare di Sandro Martinez, che si è staccato, va a parlare con Bellingham, ma a distanza ora con Paredes, che subito è andato a beccare il numero 10 a inizio gara. Non un ottimo inizio, se vogliamo, dal punto di vista proprio degli umori in campo, visto che abbiamo visto, scusate la ripetizione, solamente interventi al limite, soltanto azioni un po' troppo cattivelle per far presagire una gara che possa avere una continuità. Direi che andremo molto lunghi anche col recupero, e lo dico quando siamo a 3 minuti e mezzo dall'inizio della partita.
2: Sì, abbiamo visto, sembra proprio interventi a intimidire l'avversario, a fargli capire appunto che sarà una lotta dura. L'Inghilterra fino a questo momento mi sembra che abbia cercato di giocare la partita, l'Argentina la sta mettendo molto sull'agonismo.
0: Comunque qualcuno lamentava un cartellino che non è arrivato, insomma a inizio gara non ha deciso l'arbitro statunitense il fatto di esercitare subito quella che può essere una autorità per intimidire gli uomini in campo, magari un giallo sarebbe in certi casi utile anche per stemperare quello che è subito capitato di abbastanza grave, perché due colpi gratuiti da dietro entrambi gli argentini per avviare una gara sul nervosismo gratuito, Giovanni.
2: No, l'arbitro deve far capire qual è il limite, fin dove ci si può spingere. Se si va oltre c'è il cartellino giallo, altrimenti c'è anche quello rosso, ma se non interviene e cerca di tutelare tutto il gioco, credo che la partita possa sfuggirgli dalle mani, per cui mi aspetto un cartellino giallo il prima possibile, soprattutto, ripeto, per abbassare i toni.
0: Insomma, quello che abbiamo visto sinora non è stato edificante dal punto di vista, diciamo, didattico. Nel frattempo c'è l'Argentina che ha riguadagnato un buon pallone centralmente, prova subito a muoverlo in una asse, diciamo, utile per una partenza di una azione offensiva da parte degli argentini. Di nuovo gioco fermo qui dove siamo noi. Devo dire che la fascia destra del campo, quella dove sta attaccando ora l'Inghilterra, è praticamente invisibile, molto complicato interpretare quello che accade là. In ogni caso c'è stato sicuramente un altro episodio che non è stato segnalato dall'arbitro Ismail El Fat. Il percentuale di possesso palla ci dice quello che stiamo anche rappresentando con le nostre parole: una Inghilterra superiore dal punto di vista del palleggio, 75% circa. Dall'altra parte un'Argentina che picchia, altro fallo, il terzo della partita, stavolta Henderson va giù, non vuole essere, come dire, di parte l'arbitro, nel senso non vuole cercare di accentuare un pugno duro rispetto agli argentini che stanno indubbiamente esercitando una pressione che è al limite. In questo caso è stato Giuliano Simeone che ha dato su Henderson, nuovo fallo, nuovo calcio di punizione a favore degli inglesi. Siamo già al settimo minuto di gioco, 0-0 naturalmente tra Inghilterra ed Argentina, lungo il pallone probabilmente di Pickford, divisa gialla con il sinistro, va a cercare sul lato destro l'avanzata di Rogers, lo trova, mette giù bene il pallone, su di lui c'è Gliafico, arriva cross all'altezza del primo palo, chiusura di due uomini a bloccare quella che poteva essere la deviazione di Bellingham che si era sganciato, l'esaltazione direi di un pubblico di parte, nel senso che la percentuale di argentini quest'oggi ad Atlanta mi sembra superiore, lo dicono i decibel, lo dice l'ovazione per i due uomini in maglia azzurra che sono andati a chiudere sul primo palo mettendo in calcio d'angolo. Il corner sta per essere battuto da Declan Rice, bandierina di destra, primo calcio d'angolo della partita. Ci sono sei saltatori nell'area di rigore inglese, ovviamente anche lì ci sono dei contatti, non c'è praticamente alcun giocatore inglese che non ha una mano addosso, degli avversari che stanno con atteggiamento guerriero facendo la loro partita, si battaglia anche sulla lunetta al tentativo di riacciuffare un pallone, credo sia stato addirittura Bellingham bloccato in modo, contatto fisico, rilancio immediato, palla in avanti, c'è un tocco di mano probabilmente che è stato richiesto dagli argentini per questo rinvio in avanti, non c'è fallo, si riprende in ogni caso con l'Argentina, sì c'è il fallo però l'arbitro non ha esagerato, ha interrotto con un braccio, un rilancio lungo, tutti ovviamente a guardare il fat per una possibile chance di cartellino da quest'altra parte. Insomma, si riparte all'ottavo minuto con l'Argentina in possesso di palla, 0-0 il risultato, un calcio d'angolo che ha visto una tonnara vera e propria nell'area di rigore. Giovanni Galli.
2: Sì, una tonnara, hai detto bene, le mani dei giocatori argentini che andavano a cinturare proprio i centimetri in più, no, dei calciatori inglesi, perché così è, insomma, in difesa regalano addirittura Tagliafico, era in marcatura su Kane, gli regala 20 centimetri, e, insomma, voglio dire, in qualche modo cerca di ostacolare l'avversario, però si vede proprio la cintura sia lui sia Bellingham in area di rigore, e qui l'arbitro, stiamo attenti che prima o poi non possa effettivamente intervenire con una punizione severa, un calcio da rigore, un calcio di punizione in più.
0: Si è giocato pochissimo, questo dobbiamo di nuovo ribadirlo, il gioco è stato interrotto molte volte perché proprio nei minuti iniziali, diciamo così, soprattutto gli argentini si sono impegnati a far sentire quella che è la garra, quello che hanno messo in campo, devo dire, soprattutto nelle parti finali delle gare, sinora in cui sono usciti fuori, si sono portati a casa gare, confronti diretti che l'hanno viste sotto, hanno visto sotto gli argentini che hanno iniziato fortissimo in questa semifinale mondiale, arrivata al decimo minuto con l'Inghilterra che in maniera direi più ariosa e più addomesticata cerca di operare centralmente, in questo caso manovre utili, ancora una volta c'è un fallo, un'interruzione di gioco, e Anderson che è andato su Enzo Fernandez che aveva trovato lo spunto in orizzontale nell'asse centrale del campo, un altro movimento che è stato bloccato con un fallo, sta raggiungendo l'Inghilterra, l'Argentina per il numero di falli commessi, questo diciamolo anche perché abbiamo sottolineato quanto fosse stata fallosa l'Argentina, anche l'Inghilterra non da poco, soprattutto con falli che hanno interrotto azioni in ripartenza e quindi diciamo falli tattici molto lontani però dall'area di rigore presidiata da Pickford, anzi Pickford che ora è lontanissimo dalla propria area, lungo lancio in avanti, attenzione a Gordon, linea di fondo e il tocco centrale che non trova pericolosità visto che era troppo sul Dibu Martinez, fa su il pallone, riavvia l'azione degli argentini che centralmente con Lisandro Martinez provano da subito ad accelerare la pressione in avanti operata da Rogers, ancora indietro verso Martinez, la formazione inglese si è ben messa in campo praticamente a uomo con tutti i giocatori più pericolosi dal punto di vista del palleggio che sono presidiati, diciamo così, uno in particolare, lancio lungo, Julian Alvarez, viene anticipato di testa da John Stones, palla che viene messa in rimessa laterale, siamo nella metà campo della formazione inglese, palla indietro, l'Argentina riparte da lontano, riparte da Cristian Romero centralmente, attenzione, palla rubata, sfuriata centrale da parte di Anderson, non c'è fallo su di lui, quello che sentite sottofondo probabilmente è il disappunto della formazione inglese, un altro fallo invece viene subito dal difensore argentino, si tratta di Lisandro Martinez, calcio di punizione a favore degli argentini, Inghilterra che ha avuto un break utile centralmente con mister 130 milioni Anderson dal Nottingham Forest al City, mi è sembrato sinora tra i più lucidi della squadra guidata da Tuchel, forse è andato effettivamente sul pallone, messo davanti il piede da Enzo Fernandez, trovando, arpionando però anche il numero 8 inglese che poi si è liberato del peso del suo avversario che aveva su di lui. Si riprende con un calcio di punizione, con altre chiacchiere intorno all'arbitro Elfat, in questo caso era Paredes, arriva anche Harry Kane, chiarimenti uno dietro l'altro, minuto 12. Inghilterra-Argentina 0-0, una gara assolutamente tesa, senza pericoli, veramente può esplodere da un momento all'altro, comunque ci siamo, l'atmosfera vibrante resta intatta nonostante il calcio espresso non sia di grandissima qualità appunto per le premesse che hanno voluto mettere in campo soprattutto gli argentini. Giovanni Galli.
2: Sì, è un'Argentina che gioca a piccolo trotto, no? Nel senso non cerca la velocità, cerca di rallentare le giocate in attesa che la palla possa arrivare prima o poi al messia, lasciami usare questo termine, e lui decide, e lui tanto guarda, è là in alto sulla destra che si sta godendo la partita, non è ancora mai intervenuto, non ha ancora forse, ecco.

0: Dominato per un attimo su Giuliano Simeone e Pickford, dopo andare a recuperarsi il pallone con Spallatina, appunto al numero 17 che è andato giù. Mi sembra proprio non perdano occasione, stanno salendo di tono gli inglesi da questo punto di vista, stanno rispondendo. Io ripeto quello che abbiamo visto, quello che abbiamo ascoltato, anzi, degli inni nazionali cancellati dalle due tifoserie non si è visto tante volte. In questo caso forse appunto per l'effetto eco di questo stadio chiuso è stato sicuramente percepito dai calciatori, non credo che possano rimanere indifferenti anche a livello inconscio. Attenzione all'Inghilterra, buona idea sulla sinistra, se ne va Gordon, arriva anche Spence, ferma tutto Gordon, potrebbe andare alla conclusione, 5 argentini su di lui, ha chiesto troppo a se stesso, qua c'era anche un bel movimento in area di rigore, si poteva servire lo stesso Spence, la chiusura degli argentini tutti intorno a lui. Mi è sembrato di ricordare anche quella foto di Maradona con tanti giocatori intorno a lui. Errore della difesa dell'Inghilterra da quest'altra parte. Julian Alvarez, cross al centro area, troppo lungo, la rincorre. Poi Enzo Fernandez la recupera per Tagliafico. Si alza l'Argentina centralmente, si va a vedere Paredes. Tagliafico resta alto, è un'azione questa che si è poi riseduta, diciamo, perché l'Inghilterra è rimasta dietro, l'Inghilterra è rimasta insomma a presidiare i punti focali dove si stava sviluppando questa sfuriata argentina, e così gli argentini sono ripartiti da dietro, da lontano per così dire, perché in sostanza sono arrivati all'altezza del centrocampo, scucchiaiata a centro area la corsa da parte di Simeone dall'altra parte, con Spence a cercare di impedire il tentativo di cross da parte di uno dei due giocatori figli di Simeone, l'altro ovviamente è Giovanni che conosciamo meglio nel nostro campionato, milita Giuliano nell'Atletico Madrid, del padre centralmente, Argentina che prova a velocizzare il gioco, il tocco di punta diciamo di Messi nello scambio centrale con McAllister, ripartenza inglese senza fallo, fermano gli argentini che si riappropriano della sfera con cattiveria, sana cattiveria, McAllister, giocata personale, si allarga il gioco sulla destra forse, Messi prova il tentativo personale, non c'è fallo, fa giocare quest'arbitro, almeno in queste azioni poco chiare, visto che anche in questo caso mi sembra che fossero andati prima sul pallone proprio per bloccare Messi gli inglesi, Gordon però successivamente la presa su di lui è fallosa, sarà calcio di punizione per l'Inghilterra. Minuto 16, 0-0, questa semifinale mondiale tra Inghilterra ed Argentina, stiamo vedendo qualcosa in più, qualche break che può sbloccare questa inerzia maligna direi della partita, Galli.
1: Sì, siamo ancora alle fasi dove le due squadre stanno cercando di capire dove colpire. Abbiamo visto un paio di folate offensive in velocità, però poi il resto della partita è molto statica, giocatori che si marcano quasi a uomo a tutto campo, chi arriva nella tua zona viene preso immediatamente in marcatura stretta, e poi c'è, ho visto che uno scambio di ormai dall'inizio, dal primo tocco fra Paredes e Bellingham non corre del buon sangue.
0: Beh, diciamo proprio che si stanno fiutando e stanno rischiando di eccedere in scintille. Nel frattempo c'è l'Inghilterra avanti, Spence, buona azione, però arriva il puntuale raddoppio di una collaborativa argentina, Enzo Fernandez a bloccare l'avanzata dell'esterno del Tottenham, inquadrato dalle telecamere. Ovviamente uno che non è mancato nelle anche altre partite, Mick Jagger, appena uscito il nuovo album dei Rolling Stones, sembrano più vivi, freschi e giovani che mai, anche con il berretto bianco in testa. Mick Jagger fa sembrare insomma non essere trascorsa così tanti decenni nella sua vicenda umana ed artistica. Mi sembra insomma abbastanza vispo. Sulla destra vispo anche il numero 24 dell'Inghilterra, c'è un fallo netto di Tagliafico, è stato capace Rogers di liberarsi delle attenzioni del suo diretto controllore, non dei tacchetti, è un fallo piuttosto netto con irruenza di Tagliafico. Inghilterra che riparte però da lontano, ci prova con l'altro versante, quello di sinistra, dove Spence e Morgan mi sembrano più in giornata rispetto a tutti gli altri uomini in

0: campo, anche perché Bellingham mi sembra sia stato preso in consegna in maniera rigida. Kane, un centravanti di manovra, mi è sembrato poco attivo rispetto a quello che abbiamo visto normalmente. Nel frattempo, diciamo, non ci si deve dimenticare anche di altri giocatori. È successo con appunto queste azioni sulla destra in particolare da parte dell'Inghilterra, sulla sinistra scusate, sulla destra invece c'è Rice che chiede una triangolazione, c'è un altro intervento falloso su di lui, è rimessa laterale soltanto per l'Inghilterra, minuto 19, 0-0. Dietro c'è il movimento di Guay, prego.
1: No, quello che sta cercando, quello che è tanto, vediamo questa azione.
0: Sì, un traversone basso da parte di James, e devo dire queste coppie sulle fasce stanno rappresentando lo spunto maggiore della partita. Mi riferisco da un lato James e Rogers, l'altro Spence e Gordon. Cross basso, presa di Martinez. Prego, Giovanni Galli.
1: Sì, è un po', diciamo, il calcio di Tuchel, no? Quello di avere gli esterni, di giocare molto sugli esterni. Esce fuori Kane dalla zona di marcatura, cerca di far giocare la squadra, però l'uscita dalla difesa, l'uscita dal centrocampo è sempre sugli esterni, ed è lì che dovranno specialmente Gordon salire, perché mi sembra che non abbia ancora espresso tutto quello che ha fatto durante il campionato scorso in Inghilterra, e dall'altra parte Morgan Rogers. Loro saranno determinanti per l'Inghilterra.
0: Julian Alvarez sulla sinistra, da lì è partito il gol contro la Svizzera, il pallone dentro l'area, ha messo giù il pallone Messi, una sorta di assist di petto, palla che ritorna poi nell'area di rigore dell'Inghilterra, ma c'è un'azione viziata da fuorigioco evidentemente. Qui Messi è stato ben trovato, telecomandato questo pallone verso Messi che stava entrando nell'area di rigore, posizione spostata leggermente verso destra, appoggiato verso un compagno che non è riuscito a rifornirlo poi con una palla di ritorno, una triangolazione sullo stretto. Inghilterra che si è ben disimpegnata, 20 e 30 sul nostro cronometro, vicini all'inutile retraction break, perché qui si sta veramente bene dal punto di vista climatico, altre volte è stato necessario indubbiamente, qui diventa soltanto un utile time out per le due formazioni, per ricaricare le energie, soprattutto per cercare anche di interpretare al meglio quelle che possono essere le fasi di questa partita sinora, e anche delle soluzioni che possano far andare da una parte la partita. Non mi sembra che ci siano tanti spiragli, in particolare adesso abbiamo visto una azione di Rogers sul lancio lungo di Pickford, arringhiato su di lui ancora Tagliafico, poi ovviamente anche altre parole di fuoco per cercare con non soltanto le cattive maniere di intimorire l'avversario, ma non mi sembra un Rogers uno che si faccia tanto pregare, tra l'altro poi dato a rispondergli subito, possono saltare i nervi, può saltare anche con un'azione scellerata la partita, può essere stappata anche da un rosso, mi riferisco per esempio a un Zidane e Materazzi, lì appunto poteva essere una gara diversa se questo trash talk in quel caso del giocatore azzurro non avesse portato a quell'atto sconsiderato da parte di Zinedine Zidane. Si gioca anche su questo, soprattutto quando si alzano i livelli. In questo momento è l'Argentina in possesso di palla, si stanno riequilibrando le cose dal punto di vista del possesso, siamo praticamente a metà del primo tempo, palleggio arretrato, si fa vedere McAllister, la pressione su di lui è quella di Jude Bellingham, ancora una volta lo scontro non è stato leggero perché McAllister resta a terra. Ci sarà un calcio di punizione forse per l'argentino, forse l'arbitro ha semplicemente fermato il gioco per il pestone, sì, di Bellingham, che c'è stato. Tra l'altro ricordo che sono credo 5 su 11 giocatori argentini che militano nella Premier League, non tutti quelli dell'Inghilterra sono della Premier League, giusto forse sì, evidentemente Bellingham che è al Real. Parliamo di una sfida che profuma d'Inghilterra in ogni caso, è un calcio, possiamo dirlo, insomma, meno sudamericano che inglese, quello che più inglese che sudamericano, quello che stiamo vedendo sinora qui ad Atlanta. Seguiamo questa azione dell'Argentina, tocco e calcio d'angolo a favore dei sudamericani. Che ne pensi, Giovanni?
1: Sì, è una gara che ancora non ha visto uno sviluppo di gioco, uno sviluppo tattico, si va non nello scontro, si va, sembra quasi una partita di rugby giocata con i piedi, no? Perché vedi chi è in possesso palla viene immediatamente aggredito o addirittura va a cercare l'avversario sempre e comunque per cercare di alzare la tensione. Anche in questa circostanza Pickford con Simeone. Simeone che ha il carattere sicuramente del padre, è entrato questa partita qui veramente con i giri molto alti.
0: Sì, è anche stato chiamato in causa come, insomma, l'uomo da ottenere in massima considerazione, essendo essenzialmente la novità della partita. Dentro l'area si è finito ora di chiarirsi, visto che ci sono stati altri episodi tesi. C'è stata una carica su Pickford, gioco fermo, il calcio d'angolo era, lo ricordo perché sono passati diversi secondi, a favore dell'Argentina. Il pallone nell'area di rigore è andato su Pickford, in particolare saltando Julian Alvarez, ma sono stati innumerevoli i duelli. Poi l'arbitro ha fischiato a favore dell'Inghilterra. È il momento del break, non chiamiamolo di hydration, perché insomma sicuramente i calciatori berranno qualcosa. L'atmosfera è piuttosto fresca, si riprenderà a giocare tra pochissimo, a tra poco.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Di nuovo Atlanta Stadium, questa è la semifinale che garantisce un posto per giocarsi la Coppa del Mondo con la Spagna. Sarà il New York New Jersey Stadium a fare da teatro per l'ultimo atto. Qui si stanno fronteggiando in maniera agguerritissima Inghilterra ed Argentina, risultato di 0-0, zero anche i cartellini. Questo insomma è la cosa più interessante, visto che sono stati molto tesi i nervi in campo, ci sono state zero occasioni, soltanto break estemporanei, soprattutto dell'Inghilterra, secondo me, che potevano far vacillare l'Argentina, che però come un solo uomo ritorna a caccia del pallone, annulla quelle che sono le sortite britanniche. Si può parlare sicuramente, attenzione però a questo pallone perso male, il rinvio di Pickford, Julian Alvarez centralmente, Messi tocca fuori un pallone che poteva permettere a Simeone, credo, di andare dentro la di rigore. Si intromette, diciamo, a questo dialogo avanzato dell'Argentina. Diciamo che l'hydration break qui non è stato propizio per l'Inghilterra, che è rientrata in campo poco concentrata, determinatissima l'Argentina come dal primissimo minuto, e qui poteva veramente scapparci un'azione da gol con Messi. che va sottolineato in questo caso ha sbagliato, diciamo, a intromettersi sul tocco di Julian Alvarez centralmente sulla destra, visto che stava accorrendo anche un giocatore dell'Argentina nel pieno dell'area di rigore. Giovanni Galli.
1: Sì, abbiamo visto nel break gli allenatori, Tuchel che ha chiamato tutta la squadra a sé, mentre dalla parte argentina prima Scaloni e poi Samuel hanno tenuto al rapporto i calciatori. E come sono rientrati? Sì, c'è stato questo errore di Pickford nel rilanciare la palla, è stata presa a centrocampo da Paredes, è iniziata l'azione offensiva dove Messi non ha visto quello che aveva visto Alvarez, cioè l'inserimento alle sue spalle di Simeone. Poteva essere un'occasione importante perché erano 3-3 a livello difensivo.
0: Beh, diciamo che se Simeone è la novità rispetto alla gare, le gare in cui hanno visto normalmente De Paul essere presente in quegli avvenimenti, principalmente come guardiaspalle, diciamo, di Messi, in questo caso è un fattore. Simeone anche adesso è scattato in avanti, infilandosi tra le linee, essendo un attaccante aggiunto nelle sortite dell'Argentina, uno dei pochi che in realtà ha questa qualità, questa gamba, e che dunque è stato individuato da Scaloni evidentemente come arma a sorpresa, secondo me finora efficace, se appunto almeno viene lasciato in pace di agire. In questo caso invece Messi si è intromesso nella manovra argentina. Ancora Inghilterra sulla sinistra, Gordon viene incontro a pallone Bellingham, attenzione, Gordon chiede troppo a se stesso, ma qui siamo in una posizione arretrata, rischia di perdere un pallone sanguinoso, non lo perde ma commette fallo, calcio di punizione battuto velocemente dall'Argentina che con una grinta da vendere è su tutti i palloni. Insomma, finora hanno disputato una gara altissimo livello, dell'intensità e della voglia, gli uomini di Scaloni. Quello che è mancata appunto in partite che sono sembrate sfuggire di mano contro squadre abbordabili, qui si affrontano le squadre di livello clamoroso, stiamo parlando dei vertici del ranking mondiale. Ha iniziato subito forte l'Argentina, anche questo è un tema della partita, l'approccio diverso rispetto alle recenti uscite. Al minuto 31, sempre 0-0 tra Inghilterra e Argentina, ora tiene il pallone l'Argentina e Paredes, il play di questa squadra, tenta una palla lunga in profondità, si era fatto vedere Molina la sua corsa nel cuore dell'area di rigore, lì sulla destra, dove si stanno alternando evidentemente in questi tentativi di avanzata Molina ed appunto Simeone, inquadrato mentre parliamo dalle telecamere Fabio Capello, che ha anche allenato l'Inghilterra. Poco prima c'è stata una bella squadretta di argentini che sono stati individuati dalle telecamere, Mascherano, Lavezzi e il Kun Agüero. Attenzione alla formazione inglese, centralmente viene travolto in questo caso e sarà fallo, credo, Bellingham, credo anche potrebbe scattare un cartellino perché l'avanzata a ridosso dell'area di rigore era minacciosissima, è arrivato su di lui Enzo Fernandez, è andato nettamente sulle gambe dell'uomo, l'ha messo a terra, fallo cattivo, da ammonizione, no, non arriva nessun giallo, l'arbitro ha deciso questo quest'oggi.
1: Ho capito, ma deve decidere, qui è stato come una trattenuta di maglia, no? Ormai era sopravanzato, era davanti, gli ha fatto uno sgambetto volontario proprio per interrompere l'azione e qui doveva scattare il cartellino giallo. Se si ammonisce,
0: fallo tattico, no? Quando certo,
1: bravo, se si ammonisce quando si trattiene per la maglia, quando si fa uno sgambetto dovrebbe essere altrettanto punito.
0: Anche perché tirare la maglia normalmente non può compromettere anche la salute del giocatore.
1: Bravo.
0: In questo caso si somma anche insomma un intervento abbastanza grave sul astro dell'Inghilterra. Attenzione, Rice a centrare al tentativo di stacco di testa di John Stones esternamente rispetto alla porta, difesa dal Dibu Martinez, primo tentativo a rete della gara, tra l'altro in un fazzoletto dell'area di rigore dove l'unico in cui non ci sono stati scontri fisici, ed era, non dico solo Stones, ma era calibrato perché terminasse esattamente sulla sua testa, poi ha provato a infastidirlo, diciamo così, di Sandro Martinez, e Stones è andato netto sul pallone, ha schiacciato in porta, ma la porta non l'ha trovata. Chance per l'Inghilterra su questo piazzato di Declan Rice, al solito ben messo in area di rigore, un pallone che Stones in questo caso non è riuscito a deviare in porta. Azione stavolta dell'Argentina in avanti, il fallo non viene fischiato a favore dell'albiceleste, forse c'era una posizione di fuorigioco, in ogni caso c'è insoddisfazione da tutte e due le parti.
1: È sempre il tarantolato di Simeone che ha trattenuto Gui. Ma è tarantolato veramente stasera, Simeone, io non so, è vero, gioca il nazionale, semifinale di un mondiale, però è il rischio, è a rischio veramente, ammunizione, è a rischio di non terminarla questa partita, perché è troppo irruento, e se l'arbitro una volta, due volte, se poi dopo sbagli il tempo di intervento, corri il rischio anche di lasciare la squadra in 10.
0: Tra l'altro con tutto il corpo, poi le immagini sul monitor hanno riproposto il tentativo di andare su Guay da parte di Simeone. Palla in aria, attenzione, Gordon prova a spostare, a deviare, a far sì che il diretto avversario possa essere scartato dal suo tentativo, non abbocca però a questa trappola. Lisandro Martinez spazza via il pallone, altro duello con la pressione su Molina da parte di Spence, in questo caso gli ruba il pallone, Spence sulla bandierina in pratica va a cercare una giocata che non arriva, rilancio dell'Argentina, blocca tutto, un'ottima Inghilterra ora, Gordon ancora sulla sinistra, Bellingham, ogni pallone toccato è un fallo, e in questo caso è sacrosanto. Bellingham sembra sfogarsi le parole verso, come dire, il nulla, per cercare di non andare in escandescenza su un avversario, si sfoga così, grande temperamento di Bellingham, non va allo scontro, quasi gira le spalle all'avversario che di nuovo l'ha steso, il calcio di punizione più ravvicinato rispetto al precedente. Vedremo se Rice proverà addirittura una soluzione in porta, non è Rice però, è Rogers che si avvia sulla sfera, vertice alto,
1: no, James addirittura,
0: James, vertice alto, fascia sinistra, ha avvicinato l'Inghilterra con questo calcio di punizione, il pallone alla porta, solite battaglie nell'area di rigore, siamo 0-0, 10 dalla fine del primo tempo. Reece James con il destro, forse verso la porta, staremo a vedere, il pallone teso, Martinez con i pugni, palla che resta lì, attenzione, un'altra carambola, altro tentativo aereo, l'Argentina allontana due volte, tentativo di rilancio, poi blocca tutto, lo stesso James, palla sbagliata da Stones, contropiede Argentina, Messi supera la di rigore, Messi tenta di andarsene a Spence, c'è un raddoppio su di lui, giocata di Messi, si libera di un altro avversario e poi fra due viene steso, c'è calcio di punizione, tante maglie blu intorno all'arbitro a reclamare il giallo che arriverà probabilmente perché vedo il colore giallo. Ora se la prendono con l'autore di questo fallo, Anderson, fallo tattico, fallo piuttosto netto, fallo che Anderson credo possa tranquillamente giudicare come effettivo, così come il giallo non sono stati pochi gli episodi simili. Qui diciamo Messi è stato protagonista di una giocata nevrotica sulla tre quarti, è riuscito ad andarsene a due avversari prima, poi è stretto tra le maglie inglesi, tra due si è ritrovato a terra, a toccarlo in maniera evidentemente da giallo Anderson. La furia degli argentini per l'intervento falloso del numero 8 inglese, non so se appunto per, come dire, aumentare il nervosismo o per proteggere Messi, qui il fallo c'era tutto, però insomma lo scatto di tutti gli argentini verso l'arbitro è stato qualcosa che non corrisponde alla storia di questa partita finora. In ogni caso siamo sullo 0-0 al minuto 38, squilli sublimi di Messi messo giù, calcio di punizione per l'Argentina più vicino al centrocampo, diciamo che alla porta.
1: Sì, l'Inghilterra sta sbagliando, perché se vuol scendere sullo stesso piano dell'Argentina perde. Loro l'abbiamo visto.
0: Sanno come fare i falli in Argentina, diciamo, sì.
1: Sì, ma poi ti innervosiscono, non ti lasciano più sviluppare le azioni che, come abbiamo visto, l'Argentina sa fare. L'Inghilterra
0: da fuori,
1: sa
0: l'Argentina
1: fare.
0: Alto! alto sopra la traversa Enzo Fernandez, da distanza considerevole, dai 30 metri, palla a spiovere sopra la traversa di Pickford. Da questa nostra posizione sembrava destinata all'incrocio dei pali, è finito mezzo metro sopra la traversa a ridosso del montante con Pickford in volo. Altra chance della partita con Enzo Fernandez dalla distanza, minuto 39, resta di 0-0 il risultato ad Atlanta. Giovanni Galli, prego.
1: Sì, dicevo che l'Inghilterra non deve scendere sul piano, no, dell'Argentina, perché l'Argentina è una squadra esperta, sa come farti innervosire, sa come farti perdere, no, la cognizione della partita. L'Inghilterra è una squadra che gioca meglio a calcio, lo abbiamo visto nei pochi sprazzi, no, di questi 38 minuti, ma se scende sullo stesso piano, no, della lotta, credo che non riuscirà a tirar fuori qualcosa di buono. L'Argentina è troppo esperta, è troppo preparata a questo genere di partite, per cui devono giocare di più sui giocatori di talento, da Bellingham, Kane, Rogers, e Gordon si deve far vedere di più, soprattutto sulla fascia sinistra.
0: Poi anche una compattezza dell'Argentina di spirito clamorosa, insomma, non c'è un solista, è tutto un coro che va dall'arbitro a protestare, che va ad attaccare gli inglesi, che va ad attaccare il campo quando c'è la possibilità di ripartire. Ora Messi, attenzione, questo spunto, riesce a toccare centralmente, arriva anche Molina su un pallone che è carambolato a ridosso dell'area di rigore, allontana Stones, sarà rimessa laterale per l'Argentina a ridosso del centrocampo. La battuta veloce al minuto 45 dalla fine del primo tempo, di tinta blu direi questa parte di gara, anche per le misure che ha trovato secondo me la squadra allenata da Lionel Scaloni nelle proprie progressioni. Un'Inghilterra che, come giustamente ha sottolineato Giovanni Galli, è rimasta un po' intrappolata nelle idee che in qualche modo non sono state interrotte a dovere degli argentini, quindi c'è stato il primo fallo, il primo giallo, scusate, della partita per Elliot Henderson, che è il simbolo, se vogliamo, di dove l'Inghilterra sta subendo questa gara dal punto di vista del temperamento, anche dell'intelligenza psicologica che sta vedendo l'Argentina uscirne fuori forse meglio, più indenne. Palleggio arretrato proprio dell'Argentina in questo momento con Lisandro Martinez, che partecipa all'azione, si accentra Julian Alvarez, arretrato rispetto alla propria posizione, è un 9, ce l'ha sulle spalle, sulla destra si fa vedere Molina, c'è anche Simeone lì su quella fascia destra, sicuramente uno dei più ispirati, Giuliano Simeone, ancora un tocco indietro, ancora Argentina che non sa bene cosa inventare, ricorre a Leo Messi che adesso gioca praticamente davanti alla difesa in questo palleggio col movimento dentro l'area che è affidato a McAllister, ad Alvarez, Messi prova a inventare lui proprio per Alvarez, spalla alla porta, sbaglia però il tocco Messi, può ripartire l'Inghilterra, c'è una chance di contropiede, chiede troppo a se stesso però in questa avanzata, e c'è anche il giallo, c'è un giallo proprio per il giocatore argentino, adesso ha deciso per la maglia tirata, effettivamente sì, vuole la maglia tirata per il giallo questo arbitro evidentemente. Rogers se n'è andato centralmente, ha fatto gesto appunto che era da ammonire Lisandro Martinez, anche se vogliamo somma di falli di questo tipo per l'Argentina. Arriva il primo giallo della gara, si pareggiano i conti. Giovanni Galli.
1: Sì, visto come l'Argentina perde palla, immediatamente si va a caccia del giocatore che ne è in possesso. Sì. Due, tre calciatori dell'Argentina veramente assatanati immediatamente aggrediscono il portatore di palla, e questo è un po' la caratteristica di questa squadra, che poi però quando è in possesso di palla, se ce l'ha Messi, si può pensare che possa nascere qualcosa. Per il resto è un palleggio abbastanza noioso.
0: Fa segno Simeone che vuole un pallone lungo ma in posizione di fuorigioco, non ha ben calcolato le distanze perché l'Argentina era andata in ripartenza, non arrivano i rifornimenti in avanti, allora ci riprovano in orizzontale gli uomini di Scaloni, palla persa nuovamente da Messi, l'Inghilterra appena prova a rispingersi in avanti viene bloccata fallosamente. Sì, è rugbistica, assolutamente rugbistica questa partita, tra l'altro insomma sono due scuole che ce l'hanno delle nazionali non da poco, Argentina ed Inghilterra, sono falli che fanno poi successivamente spezzettare l'azione e l'avanzata di una squadra, in particolare l'Inghilterra, che adesso si è ritrovata quasi a metà campo a battere un calcio di punizione, due consecutivamente in sostanza, poi la perde la palla però la squadra di Tuchel, ed è un'Argentina che si può velocemente riaffacciare in avanti con il solito movimento di Simeone, che riceve stavolta palla a ridosso ormai della bandierina di destra, su di lui c'è Guei, il duello va a terra, tarantolato anche a terra Simeone, l'intervento tra gli applausi della tifoseria argentina da parte di Guei, non c'è però rimessa laterale per l'Argentina, avevo capito male, Spence si incarica della battuta, tra l'altro ha sempre avuto un caschetto protettivo per governare il problema alla mandibola, Spence quest'oggi esterno del Tottenham, ex Genoa, non ce l'ha. Inghilterra che batte questa rimessa laterale quando siamo praticamente al 45esimo, arretrato il tocco verso Pickford degli inglesi, si fa vedere sulla destra ancora James che gode di una certa libertà, riaccentra il gioco d'Inghilterra, si fa vedere, riceve una spinta Gordon, ancora Inghilterra che riesce a andare in profondità con un lancio in avanti di Sandro Martinez, in netto anticipo su Bellingham, sparacchia via in rimessa laterale, Inghilterra che si mantiene in avanti, molto poco accelerata la manovra della formazione inglese, gli uomini in bianco quest'oggi, lungo tentativo di Rice sulla destra per la corsa da parte di Reece James, come potete forse intuire il pubblico è di parte, sono molti più gli argentini, i decibel ce lo dimostra, a meno che non siano semplicemente più rumorosi e più presenti degli inglesi, perché dal punto di vista ottico non riusciamo a distinguere tantissimo le maglie, il bianco, il celeste, la cromaticità è anche condizionata dal rosso che è ovunque in questo stadio. Attenzione a Bellingham, centralmente il duello con Julian Alvarez, non c'è fallo del 9 argentino, al 45esimo può riorganizzarsi l'Inghilterra in possesso di palla, 3 minuti di recupero, ho visto bene, un po' mi stupisce visto che sono state davvero spezzettate le fasi di questa gara, curiosamente. Sulla destra ancora James, un po' più accentrato rispetto al solito, non si allarga la manovra dell'Inghilterra, sembrano tutti un po' più compatti, si rivolgono all'ala sinistra dove c'è Spence, arriva anche Guei, Argentina tutta dietro in questo momento, Argentina tutta ad attendere la scelta dell'Inghilterra che centralmente è intasatissimo il traffico, non può passare lì. La formazione di Tuchel ricorre anche all'uomo in più che in questo caso è Kane, ha girato verso destra il pallone, rimessa laterale a favore degli inglesi, è pronto nuovamente James, palla ributtata dentro il campo, due palloni, insomma quelle cose extra campo, se vogli, extra gioco che condizionano, no Giovanni?
1: Sì, ma guarda, prima c'è stata una rimessa laterale e Tagliafico, c'era un ragazzo che stava cercando di dargli il pallone, lui faceva finta di niente perché è andato a raccogliere quello posizionato a terra, perché sa che ci sono dei secondi entro i quali deve fare la rimessa, ma soltanto dal momento in cui prende la palla. Allora prima ha guardato e poi è andato a prendere la palla da terra per battere il fallo laterale, cioè sono tutte, vedi, l'esperienza, l'astuzia, no, di dire non. Allora il piano gara è questo, dobbiamo spezzare il gioco all'Inghilterra, perché se andiamo sul ritmo probabilmente perdiamo, e invece così giocando la mettiamo più dalla parte nostra, perché abbiamo palleggio lento, ripassato, e poi ci sono le invenzioni di Leo Messi.
0: È così, e tra l'altro insomma questo vale anche per questi 3 minuti di recupero, a sorpresa sono pochini, anche perché insomma il tempo effettivo di gioco è stato molto relativo, sono stati tanti falli, ma eventi eclatanti a parte Dreshon Black non abbiamo vissuti. Siamo nel terzo dei 3 di recupero, siamo alla conclusione in sostanza di questo primo tempo con la parziale che rimane di 0-0 fra Inghilterra e Argentina, altri giocatori che cadono inspiegabilmente in un pezzo di campo, nel frattempo l'Inghilterra che rilancia in avanti con il suo centrocampista aggiunto in questa fase che è Harry Kane, ha capito che c'è da dar manforte a Henderson e a Rice, quindi si abbassa e cerca di fare quello che normalmente va bene in avanti, ovvero la boa, anche in una posizione meno avanzata, e adesso va a riprendere posizione perché è pronto il pacchetto mediana inglese a cercare di confezionare qualcosa per i propri attaccanti, va a attaccare l'area di rigore proprio Kane, sulla sinistra Spencer e Gordon, vediamo se riusciranno a piazzare un cross quando siamo alla conclusione del terzo di recupero. Arriva una palla che Gordon mette in area, c'è una deviazione argentina, palla che sorvola la traversa, l'arbitro credo che non lascerà giocare più, effettivamente finisce con questo tentativo di cross da parte di Gordon, deviato, palla che poi andava a scendere, non ha minacciato più di tanto la porta, calcio d'angolo eventuale che non sarà battuto. Finisce il primo tempo di Inghilterra-Argentina con il parziale di 0-0, con chiarimenti in corso perché è stata una gara tesa, condizionata dagli episodi e condizionata anche da una piano gara particolare, diciamo così. Oltre i minuti di recupero si va a riposo sul parziale di Inghilterra 0 Argentina 0, questa semifinale mondiale a tra poco per il secondo tempo, sempre insieme a Giovanni Galli.
9: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
10: Non è un segreto.
11: San Benedetto!
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas dopo i primi 48 minuti, compreso il recupero di questa seconda semifinale mondiale. Diciamo che abbaiano ma non mordono Inghilterra e Argentina. Per ora una partita fisica, agonistica, sicuramente meno tecnica. Ciò che in parte ci aspettavamo, forse i tre leoni di Tuchel l'hanno stazionato quantitativamente un po' di più dalle parti dell'area di rigore avversaria, però lo squillo principale, il messaggio più chiaro l'ha spedito Enzo Fernandez con quella conclusione che si è persa poco al di sopra della traversa della porta difesa da Pickford. Non molto spettacolo, molta tensione, già un giallo per parte, in equilibrio anche la situazione disciplinare, forse l'arbitro, lo statunitense Elfatta, ha atteso anche troppo per mettere mano al taschino, visto che la gara è stata piuttosto ruvida sin dai primi minuti. Ce ne attendono almeno altri 45 più recupero per capire chi andrà a giocarsi la finalissima di domenica contro la Spagna tra Inghilterra e Argentina. Allora, come sempre, tappa a Roma, Saxa Rubra, giornale radio e poi ripartiamo da Dallas e con il secondo tempo di Inghilterra-Argentina.
14: Acqualete Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
15: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
16: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
19: E a noi che ci piacciono tanto!
18: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
20: Mi manchi ma domani torno.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
22: Torni sempre al tuo paese.
18: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
23: Ragazzi, picnic?
24: La montagna mette una fame.
18: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
25: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Una notizia dell'ultima ora: femminicidio in provincia di Rimini a Coriano. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe chiamato lui stesso i carabinieri confessando il delitto. I militari arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima, ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. Mentre il centro-sud boccheggia per l'AFA, il nord fa i conti con grandine e violenti temporali. A Buonporto, in provincia di Modena, un automobilista è morto in uno scontro frontale con un'altra vettura sotto la pioggia battente. Nubifragi anche in Veneto e Lombardia, con raffiche di vento oltre i 100 km orari e una tromba d'aria nel Bergamasco, alberi abbattuti e allagamenti. Da domani però il maltempo lascerà spazio a una nuova ondata di caldo, bollini rossi in 15 città e punte fino a 15 gradi in Sardegna. Parliamo ora della legge elettorale. Alla Camera si è concluso l'esame degli emendamenti, approvato il cuore del provvedimento, ovvero sistema proporzionale, premio di maggioranza e indicazione del Premier. Domani il voto finale, poi il testo passerà al Senato.
3: Fratelli d'Italia e Noi Moderati non demordono, meditano di riproporre l'emendamento preferenze al Senato e intanto votano sì a quello di Vannacci, che però non passa. In attesa del chiarimento sui franchi tiratori, i leader del centrodestra sdrammatizzano. Fondamentale la stabilità e non le preferenze, nessun problema per la coalizione, assicura l'azzurro Tajani. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto ai fuorisede, ma per le opposizioni la crisi di governo è aperta. Vergognoso che la Premier non si dimetta. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto. Surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem Schlein, che aggiunge e tiene in ostaggio l'Italia per la sua brama di potere. I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, si sono riuniti a margine dei lavori d'aula per stabilire le prossime mosse e intanto attaccano Meloni perché dichiarano, dice no alla diretta televisiva del voto finale, spaventata dal tracollo. Noemi Giunta, GR1.
2: Torniamo alla cronaca. È definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, Roggero si è costituito, è finita, vado in carcere, ha detto. Matteo Salvini ha definito la condanna profondamente ingiusta e ha lanciato sui social un appello al Presidente della Repubblica affinché gli venga concessa la grazia. È ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni è rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla per oltre mezz'ora da bagnini e personale del 118. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. E in Francia in serata l'Assemblea Nazionale ha adottato in via definitiva la legge sul diritto all'aiuto a morire. Era una promessa del programma del secondo mandato di Emmanuel Macron. 291 i voti a favore, 241 i contrari. Sul tema era intervenuto poco prima Don Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Tutti devono essere aiutati a vivere nel momento della morte. Queste le sue parole. L'economia, fusioni e scalate bancarie al centro dell'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana a Roma. Il governo rivendica il lavoro fatto, ma è ora di lasciare spazio al mercato.
4: Che il sistema bancario sia solido lo ribadiscono tutti, ma sulle acquisizioni in corso diversi sono i punti di vista. Per il ministro dell'economia è finita l'era dello Stato nel capitale bancario, Giancarlo Giorgetti.
10: Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito.
4: Il governatore della Banca d'Italia dice sì alle acquisizioni bancarie, soprattutto se puntano a rafforzare la sicurezza tecnologica. Fabio Panetta.
11: Il consolidamento in corso. È un processo che può rafforzare gli intermediari e il sistema nel suo complesso, favorendo gli investimenti in tecnologia e sicurezza informatica.
4: Il sistema è solido, riferisce il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana all'Assemblea ABI, e il risico lo rafforza Antonio Patuelli.
23: La biodiversità delle banche, alcune anche protagoniste in Europa, rafforza la concorrenza.
4: Con Alessio Caranzetti, Amalia Carosi, GR1.
2: In chiusura la notizia di sport, il ciclismo al Tour de France, il norvegese Vareskjold vince l'undicesima frazione La Vichy-Nevers, la tappa più veloce nella storia della competizione. Lo sloveno Pogacar resta saldamente in maglia gialla. E noi ci fermiamo qui su Radio 1, continuiamo a parlare di sport, tra poco torna tutto il mondiale minuto per minuto e il secondo tempo della semifinale Inghilterra-Argentina, il prossimo Gerun alle 23.
0: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic?
24: La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
26: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
27: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
28: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
29: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: Torniamo in onda in diretta da Dallas su Rai Radio 1 alle 22 in punto. Siamo nell'intervallo della seconda semifinale di questo mondiale 2026. Ad Atlanta si è giocato poco e non si è segnato per nulla. Dunque ancora 0-0 a metà gara tra Inghilterra e Argentina. Come riassumevamo in precedenza e come ci hanno raccontato Diego Carmignani e Giovanni Galli, che ritroveremo tra pochi istanti, sì, tanta tensione agonistica, anche nervosa, ma poche occasioni vere, direi pochissime da una parte e dall'altra, in una partita segnata dalla contrapposizione dentro e fuori dal campo. Andiamo subito ancora da Diego Carmignani con Giovanni Galli. Diego, il nostro inviato all'Atlanta, gara si potrebbe dire non all'altezza da una parte, in realtà all'altezza delle aspettative, perché le gare di questo livello con questa posta in palio sono spesso così, soprattutto quando poi hanno un significato in ogni caso extra calcistico. L'ha raccontato bene sin da partire dagli inni nazionali che le hanno preceduti. L'Inghilterra, io dico, forse un po' più di quantità nel cercare la manovra, l'Argentina più iniziative individuali, qualche percussione di Messi e quello squillo con la conclusione di Enzo Fernandez, che non è uscita davvero di tanto sulla traversa di Pickford.
30: Sì, è un po' quello su cui riflettevo anch'io, insomma, che quando si alza il livello, poi non so se sei d'accordo, anche l'Argentina in particolare ha avuto dei cali di tensione proprio con, tra virgolette, le piccole contro l'Inghilterra, ha voluto mettere in chiaro subito le cose, ha voluto ringhiare da subito, ha fatto capire che il livello si è alzato, così come da subito la temperatura è bollente, i primissimi colpi sono stati proprio un'indicazione chiarissima. Altra cosa che vorrei osservare è la gabbia in cui sono stati messi da una parte Messi, scusate la ripetizione della parola, e dall'altra parte Kane e Bellingham, con insomma anche le cattive maniere l'hanno ridotti al minimo nel loro raggi d'azione. Poi Kane addirittura a un certo punto nel finale si è dovuto abbassare a diventare quasi un mediano aggiunto per aumentare la densità di uomini a centrocampo, per migliorare la manovra inglese. Insomma, mancano le stelle e infatti sono dei comprimari quelli più pericolosi, ma è una gara che è così tesa, quando si alza il livello abbiamo già avuto modo di vederlo anche nelle gare della nostra nazionale, no? Ai mondiali o agli europei, quando si va verso la fine nessuno concede nulla e si pensa magari anche in questo modo di cercare di sprigionare le proprie forze, le proprie chance magari alla distanza, distanza che è stata utile per l'Inghilterra ma anche per l'Argentina per spuntarla nelle recenti gare a eliminazione diretta. Insomma, verso il finale forse una delle due uscirà, chissà,
13: Giovanni Galli,
30: se dopo 90 o più minuti
13: o ci vorrà ovviamente di più. Giovanni, un flash anche con te, perché tra un po' si riparte. A proposito di mettere le cose in chiaro, ci ha messo un po' a metterle in chiaro l'arbitro Elfat, lo statunitense, due gialli ma ben oltre la mezz'ora, quando la gara si era già scaldata,
8: Eh sì, non ha permesso uno sviluppo di una gara piacevole, perché credo che le due squadre, l'Inghilterra vuol giocarla la partita, invece l'Argentina vuol vincere una partita sporca. Per cui se l'arbitro non mette un limite, no? E l'ha messo un po' troppo tardi con quei due cartellini, che poi dopo sono stati, abbiamo visto, addirittura soltanto il tirare una maglia, no? Neanche uno dei falli, dei tanti falli che sono stati commessi. Per cui ecco, secondo me se continua così, se l'arbitro non interviene, non vedremo neanche un bel secondo tempo.
13: Potrebbe essere una gara ancora nervosa e poco tecnica, sì, più a rigore di regolamento che non per le intemperanze fisiche, come ha detto giustamente Giovanni Galli. Mini spot, poi si riparte, secondo tempo di Inghilterra-Argentina, la seconda semifinale mondiale. Diego Carmignani ad Atlanta, Giovanni Galli al commento tecnico, a più tardi dagli studi di Dallas su Rai Radio 1.
9: Fino a 27 km con un litro,
14: 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: La partita
30: si riparte tra pochissimo. Inghilterra, Argentina di nuovo in campo all'Atlanta Stadium, nel cerchio in mediana, con i 10 secondi che stanno sono in corso, scanditi dal pubblico. Un po' di sedie ancora vuote, evidentemente anche quello che offre questo impianto clamoroso di Atlanta è interessante fuori dagli spalti per i tifosi, che sono anche insomma tenuti a essere parti del gioco. Si ferma improvvisamente dopo che è partito il secondo tempo di Inghilterra-Argentina. L'arbitro Elfat fa segno che c'è stata evidentemente una violazione della territorialità, diciamo così. Nel momento della battuta non c'erano tutti 11 da una parte e dall'altra. L'Inghilterra a muovere per prima, l'azzurro della seconda maglia argentina, quello che la muoverà verso destra rispetto alla nostra postazione, invece in bianco l'Inghilterra, la divisa classica, l'azzurro non esattamente quello dell'86, ma l'Argentina ha scelto questa casacca anche perché una delle due doveva cambiare tinta per non confondersi. Argentina che prova un ottimo palleggio in avanti, si disimpegna bene, attenzione, c'è lo spazio per il solito Simeone, che è costretto a rallentare però la marcia perché era in posizione di fuorigioco. L'avanzata centrale era quella di Julian Alvarez, il pallone viene ricondotto indietro perché si è ben riprotetta l'Inghilterra, si è rintanata, ha costretto a deviare il proprio percorso centrale Julian Alvarez, andarsene poi sulla sinistra, lì dove normalmente sta imperversando, non facendo sfaceli, Leo Messi. Soltanto un'azione, quella che ha portato al giallo di Henderson, ricordiamo, positiva da parte del fuoriclasse, il capocannoniere di questo mondiale Leo Messi, che è stato in realtà secondo me una delle azioni più importanti del primo tempo. È stato un filtrante di Julian Alvarez verso Simeone, si è intromesso lì Messi, altrimenti avrebbe messo il giocatore dell'Atletico Madrid davanti alla porta Alvarez. Argentina che continua il proprio palleggio, che è dominante in questo secondo tempo. Come diceva Guido Ardone dal studio, l'Inghilterra ha provato maggiormente a creare, l'Argentina ha distrutto. Questo è un po', se vogliamo, il tema dei primi 45 minuti. Qualcosa di diverso possiamo vedere forse adesso, visto che non c'è tutta la foga che abbiamo intravisto nella prima parte di gara da parte dell'Argentina. Forse l'Inghilterra ha deciso di lasciar fare maggiormente. Lungo rilancio ottimo di Martinez, attenzione a Julian Alvarez in area di rigore, Pickford sul primo palo respinge, palla che resta in area di rigore, ancora l'Inghilterra che riesce a riappropriarsi della sfida, la perde Alvarez defilato, ancora esterno della rete di Alvarez. Avevo appena finito di dire che l'Inghilterra sta lasciando fare, ha cambiato il piano gara e l'Argentina ne ha anche approfittato, però, e proprio con Alvarez liberato in area di rigore, un po' molle la difesa inglese, risponde presente Pickford, molle anche in un secondo momento quando sembrava aver fatto di nuovo sulla sfera l'Inghilterra, l'ha restituita Alvarez. Direi che la voglia di andare oltre l'ostacolo dell'Argentina è qualcosa che può fare la differenza in gare come questa, mi sembra ne stia uscendo maggiormente bene l'Argentina. 2:30 trascorsi dall'inizio del secondo tempo, non ho detto che c'è anche un calcio d'angolo a favore della squadra sudamericana con Leo Messi che decide di andare fuori, il fraseggio con Romero, palla restituita a Messi, arriva il sinistro dentro la di rigore, assist, colpo di testa che non arriva da parte di Enzo Fernandez, si allontana il pallone, l'Inghilterra non completa il disimpegno, in scivolata, gran recupero degli argentini, rimane il pallone dalle parti di Messi, attenzione la giocata di Messi, prova ad andarsene nell'area di rigore, è un corpo a corpo con Bellingham, un corpo a corpo con Bellingham che non avevo intuito essere lui a interessarsi della manovra di Messi, non c'è fallo dentro l'area, Messi è andato a gambe all'aria. Comunque è interessante, no? questa fotografia della partita, Bellingham che con il corpo fa scudo e allontana il pericolo e anche Messi che capitombola fuori dal rettangolo di gioco. Un inizio di secondo tempo promettente, 3:30 trascorsi, Inghilterra 0 Argentina 0, lo stiamo raccontando con Giovanni Galli.
8: Sì, è un'Argentina che ha deciso di giocare la partita probabilmente, abbiamo visto già due iniziative di Alvarez, questa di Messi che era rimasto alle spalle di tutti, si pensava che ci fosse fuori gioco, invece era tenuto in posizione regolare dai due difensori centrali, è andato in questo alla ricerca di una conclusione, però insomma Argentina che perlomeno sembra che abbia voglia di giocare questa partita.
30: Ma anche l'Inghilterra non scherza, Spence dentro l'area, il pallone basso verso il dischetto, respinge il muro argentino, mi sbilancio nel dire che l'Inghilterra ha una maggiore, come dire, eleganza anche nel riuscire con la qualità a spuntarla, ma l'Argentina con i suoi modi spicci la sta spuntando in maniera puntuale, serve forse un pezzo di bravura di un fuoriclasse, dell'uno o dell'altra squadra. Spence comunque ha consentito ora alla formazione inglese di battere una rimessa laterale, Bellingham ha provato la prodezza, il palleggio diciamo così, ha chiesto troppo a se stesso, l'Inghilterra ha perso un pallone, l'ha recuperato però palla dietro, si riparte da Guay, il braccetto di sinistra diciamo, quando attacca l'Inghilterra mi sembra sempre piazzata a tre dietro, ancora Henderson prende il pallone, anzi è Kane, ancora lui centrocampista aggiunto, prende il pallone, lo smista a destra, schiacciatissima qui l'Argentina, rischia molto secondo me perché arriva un altro tentativo di traversone, stavolta è quello di Rhys James che trova l'impatto ancora con il muro azzurro dell'Argentina, accelera l'Inghilterra, rimessa laterale, un pallo che non viene fischiato, Argentina di nuovo in possesso palla, attenzione, errore che poteva costare caro, ma è stata una prodezza difensiva di Romero che in pratica è sgusciato tra due avversari, sembrava un pallone perso sinceramente, che grosso rischio corso qui dagli argentini, l'hanno spuntata ancora una volta, palla in avanti, attenzione Julian Alvarez va a disturbare Spence che lo precede, pallone che lascia sfilare Kane, forse involontariamente, cinturato qui Bellingham, ci vuole il giallo per forza perché insomma è ancora più evidente questa trattenuta rispetto alla precedente che ha portato all'ammonizione di Lisandro Martinez, stava andandosene proprio Romero, cinturato, placcato, non so se posso anche esagerare quei termini, ma lo stesso Romero che poco fa con un 1-2 di bravura ha evitato che prima Gordon e poi lo stesso Bellingham gli soffiassero un pallone nel pieno dell'area di rigore. Primo ammonito del secondo tempo è Romero, il secondo dell'Argentina, si aggiungono cose da in qualche modo considerare, Giovanni Galli, in questo secondo tempo secondo me un po' più animato del primo, anzi direi già abbiamo visto più di quanto ha offerto la prima parte di gara.
8: Sì, sì, sì, perché ho detto chi mancava all'appello nel primo tempo era l'Argentina, perché si preoccupava soltanto di rompere il gioco, no, che voleva costruire che l'Inghilterra, questi scontri fisici andando sempre al giocare sporco. Invece adesso sembra che, ma pur mantenendo sempre posizioni, pur mantenendo attenzione, pur no, sempre avere questa garra addosso Argentina, sembra che abbia la voglia anche di giocarla questa benedetta partita, cosa che fino a questo momento non avevamo visto.
30: Potrebbe diventare anche un po' imprevedibile l'epilogo, anche perché qualcosa si vede anche concesso da una parte e dall'altra, interventi al limite, e mentre vi parliamo ancora una volta c'è un'interruzione di gioco, i tre minuti appena di recupero nel primo tempo, visto che c'è anche l'hydration break, sono stati un po' sorpresa, ma poco altro si è visto oltre ai cartellini e alle interruzioni di gioco. Ci sono stati episodi VAR, ci sono stati un paio di diciamo risse verbali, chiamiamole così. Nel frattempo il gioco era fermo perché Lisandro Martinez era andato duro, forse involontariamente, su Spence, che si è toccato l'occhio, si è ripreso.

0: Si fa vedere McAllister, un po' in ombra devo dire, l'uomo però che può entrare e tra le linee e fare la differenza negli inserimenti, oltre a far legna e fare un gioco abbastanza invisibile. Enzo Fernandez smista sulla destra, dove c'è il tentativo di Simeone, palla arretrata, attenzione al flipper dentro la rigore, Guay per Gordon che rilancia lungo verso Kane, è anticipato però dall'intervento difensivo di Paredes, più argentina, più elastica, quasi calamitato il pallone tra i piedi degli argentini che si muovono in maniera molto compatta tutti intorno al pallone, diciamo, quando ci sono spazi che non vengono lasciati liberi, tranne quello sulla sinistra dove si catapulta Tagliafico, arriva il cross di Molina, basso e veloce, che termina però ampiamente fuori questo tentativo di andare da un estremo all'altro con l'incursione da parte del numero 3 del Lione, uno dei veterani di questa squadra, che aveva provato l'inserimento, una palla bassa ma troppo veloce che è schizzata via, rimessa dal fondo per l'Inghilterra, possibilità degli inglesi anche di risistemarsi visto che sono stati aggrediti, non hanno avuto tantissimo tempo, il pallone tra i piedi, sono rimasti un po' a guardare quelle che sono state le azioni degli argentini che con molta corsa hanno anche creato scompiglio, in particolare un buon Julian Alvarez. Attenzione all'Inghilterra però, approfitta di un mezzo errore difensivo degli argentini, cross nell'area di rigore, la deviazione, il vantaggio dell'Inghilterra, ha segnato Gordon nell'area piccola, il cross basso verso il secondo palo, è spuntato lui, il numero 18 dell'Inghilterra, la soluzione sotto misura, e al minuto 10 della ripresa, la semifinale si è sbloccata, c'è l'Inghilterra in vantaggio, un errore difensivo che ha permesso di rivolgere il pallone sulla destra agli inglesi, il cross basso millimetrico, il precedente lancio lungo credo sia stato sempre di Kane, diventato regista di questa squadra, il recupero palla e il tocco a centro area da parte di Rodgers che ha trovato la soluzione sotto misura, il cross col contagiro di piatto all'angoletto alla destra del Dibu Martinez, il vantaggio dell'Inghilterra al decimo minuto, ha segnato Gordon, quello che forse è rimasto più sottovalutato rispetto agli altri dell'Inghilterra nel primo tempo, è stato anche nella sua incursione dentro l'area di rigore non tenuto nella degna considerazione dagli argentini, e da sotto misura è arrivato il suo tocco semplice, apparentemente semplice, meraviglioso secondo me il cross basso telecomandato da parte di Rodgers. Insomma, i comprimari stanno facendo la differenza, le stelle stanno a guardare, l'Inghilterra è in vantaggio 1-0 ad Atlanta contro l'Argentina, esploso ovviamente l'impianto della Georgia.
1: Sì, però tutto è partito da un lancio del regista
0: di Kane.
1: Kane, sì. Bravissimo. Questo lancio di 40 metri a cercare Rodgers, la palla è stata respinta e Rice immediatamente l'ha rimesso ancora in moto. Questo cross da destra a sinistra è arrivato, è stato ingenuo Molina che non ha guardato proprio l'arrivo e non ha visto proprio l'arrivo di Gordon, che si è finalmente sbloccato in questo mondiale. Però dobbiamo dar merito a Tuchel, scusami Diego, ma bisogna dar merito a Tuchel perché ha sempre creduto negli esterni.
0: Altro errore, attenzione, l'Inghilterra in area di rigore, Kane non controlla, Inghilterra che sta approfittando degli svarioni argentini, contropiede, scusa Giovanni, sono subito da te, Julian Alvarez sulla destra per Simeone nell'area di rigore, la scivolata, il calcio d'angolo, Spence va a esultare con la propria tifoseria per il suo intervento in scivolata, corner per l'Argentina, gara che sta diventando di un livello altissimo, Giovanni.
1: Quello che ci aspettavamo, perché questa è una semifinale del mondiale, abbiamo visto le giocate dell'Inghilterra e adesso abbiamo visto che anche l'Argentina può essere protagonista di questa partita, cosa che fino a questo momento non lo era stata.
0: Battuta d'angolo, Messi, l'Argentina ora dovrà scuotersi, l'ha già fatto con questa incursione di Simeone in area di rigore, imbeccato da Julian Alvarez. L'Inghilterra si sta argentinizzando anche per la grinta che ci sta mettendo, risposta che c'è stata dagli inglesi. Poco prima ho preso la linea in realtà perché c'era un'altra palla persa nel cuore dell'area di rigore, credo da Lisandro Martinez, che aveva concesso sulla destra un 2 contro 2.

0: gli inglesi di fatto, ma è arrivato un pallone verso Kane da dimenticare dalla destra, in quel caso credo sempre da parte di Rodgers, che è stato autore però di un assist meraviglioso, ottimo sotto misura il colpo di Anthony Gordon a portare avanti l'Inghilterra. Ripeto ancora una volta, ci sono anche altri giocatori in campo oltre ai classici solisti e stanno facendo la differenza in questa Inghilterra, ma nemmeno possiamo dire diversamente per l'Argentina, che arriva al tentativo lungo a cercare l'eventuale deviazione del difensore che si è alzato, si è aggiunto agli attaccanti. Mi pare proprio Romero abbia partecipato a questa manovra, ma è troppo lungo il pallone, sorvola anche Pickford. Nel frattempo viene riproposta l'azione che ha portato al vantaggio inglese e l'esultanza di Beckham, insieme Beckham e Signora, davvero scatenatissimo, molto molto sentita, lui che è stato anche protagonista in negativo e in positivo di confronti tra Inghilterra e Argentina. Attenzione a Pickford, la pressione, stava perdendo l'equilibrio, stava perdendo insieme all'equilibrio anche il pallone. Simeone trova un pallone, Messi, giocata dentro l'area di rigore, arrivano su di lui in tre, allontanano il pericolo, ancora Argentina, Enzo Fernandez, poi Paredes cerca McAllister in un fazzoletto di girarsi, questa combinazione tutta di prima fuori dall'area, palla a terra, vede un difensore monumentale dell'Inghilterra, Harry Kane, è ovunque, è davvero ovunque, qui ha sbrigato una faccenda difensiva intricatissima, si è in pratica messo tra McAllister e Messi, ha interpretato benissimo quello che stava costruendo il giocatore del Liverpool e poi ha allontanato, ha messo in rimessa laterale come un navigato difensore sa fare, lui che insomma, per chi non lo sapesse, ha una serie di considerevoli di gol, è un attaccante puro, ma quest'oggi sta diventando il tuttocampista dell'Inghilterra, esaltante Harry Kane, minuto 16, 1-0 per l'Inghilterra sull'Argentina, l'insistenza dell'azione sudamericana con l'Inghilterra che rimane tutta dietro a proteggersi, a evitare il peggio, ma è anche vero che insomma è una gara che si è un po' slacciata rispetto al primo tempo, stanno arrivando dei cambiamenti di fronte, da un po' l'Argentina sta esercitando una maggiore pressione, abbiamo visto anche però un'Inghilterra che bene si era distesa anche dopo il vantaggio, ci prova da fuori l'Argentina, in questo caso è stato di Enzo Fernandez, ancora da parte dell'uomo del Chelsea, una botta dal basso verso l'alto, termina sopra la traversa, siamo al 16esimo, ricordo il parziale 1-0 tra Inghilterra e Argentina, dopo 10 minuti della ripresa l'ha sbloccata la formazione guidata da Tuchel con una rete, la prima in questo mondiale di Anthony Gordon.
1: Sì, stavo dicendo appunto che è anche merito dell'allenatore di Tuchel, perché ha voluto fortemente gli esterni in questa squadra, esterni che fossero protagonisti della partita, e qui è venuto proprio da loro due, da un cross di Rodgers e la chiusura sul secondo palo di Gordon, con la grande regia di Harry Kane, perché tutto è partito da un suo lancio di 50 metri.
0: Entrambe le azioni pericolose dell'Inghilterra in realtà nascono anche da una sbavatura, io credo entrambe le volte, di Lisandro Martinez, che nel primo caso ha respinto male quella che è stata la sventagliata di Kane, anche un'altra chance è concessa, è stato il numero 6 a avere difficoltà. Attenzione a Messi, chiede un doppio triangolo ai propri compagni, palla che viene respinta dal muro inglese, siamo in una zona centrale d'attacco dell'Argentina, si aggirano in zona tiro, in questo caso McAllister governa un pallone complicato, davvero altissima densità di giocatori argentini che forse si stanno un po' troppo pestando i piedi, ora McAllister trova un pallone sempre sulla lunetta, palla che si impenna, allontanata dagli inglesi, continua l'azione della formazione guidata da Scaloni con Molina che mette giù un pallone, chiama all'azione avanzata anche Romero, tutta l'Argentina nella metà campo inglese, ancora Molina, sulla destra c'è la possibilità di corsa da parte di Simeone, sempre in posizione sospetta, però costretto a tornare sui suoi passi, tagli a fico da una parte e Simeone dall'altra, in pratica sono lì pronti a scattare, ammesso che arrivi un pallone giocabile per un fuorigioco che deve essere però scongiurato, qui si sceglie in realtà la via di mezzo dove stava transitando Julian Alvarez, arriva l'intervento di Guei che interpreta benissimo, allontana di molto rimessa laterale da quest'altra parte in zona difensiva dell'Argentina che deve inseguire. Siamo al minuto 18, sta facendo la partita Messi, si libera di Gordon, Messi, un'altra serpentina, una di troppo, Gordon, proprio lui riesce nel raddoppio, Inghilterra che in maniera sbilenca però rinvia quasi orizzontalmente, controlla Kane, attenzione, posizione di pivot da parte del numero 9 che allarga verso Rodgers, la corsa e l'anticipo in questo caso di Lisandro Martinez, contropiedi dell'Inghilterra che possono essere letali con tutta la pressione dell'Argentina e gli spazi che si aprono, Rodgers e Gordon in particolare da tenere in considerazione quando c'è uno con i piedi educatissimi come Harry Kane. Anche qua Giovanni si è travestito da trequartista, forse insomma da uomo, da pirlo diciamo così, per cercare di illuminare il gioco. Non è andata bene.
1: No, è un giocatore che lega e ripeto, essendo Tuchel un maniaco degli esterni, chiede questo lavoro a Kane di uscire fuori, lasciare lo spazio dove uno dei due esterni, a seconda da dove arriva l'azione, il lato opposto deve attaccare, no, centralmente, dove è riuscito lui a portar via il difensore avversario. Però adesso io credo che è stato messo Nico Gonzalez, no, l'Argentina, sì. Credo che però serva Lautaro, perché tutti sono giocatori di movimento, anche Julian Alvarez, visto come gira, come si muove, hanno bisogno però di un riferimento dentro l'area di rigore. Mi aspetto al più presto che possa entrare Lautaro Martinez.
0: È entrato Nico Gonzalez, è uscito Leandro Paredes, tutt'altro giocatore, pertanto possiamo parlare di un'Argentina che è costretta ad osare. Io insomma, per chi ha seguito questo mondiale, ricordo, attenzione, l'Argentina era di rigore, il cross, l'intervento difensivo di testa clamoroso ad evitare il peggio, era stato un perfetto assist aereo, credo di Tagliafico, che si era spostato in avanti.
1: No, di Nico, della Nico linea Gonzalez.
0: È stato proprio Nico Gonzalez, sì.
1: Nico Gonzalez, è vero. Sì.
0: Su Tagliafico è arrivato l'intervento, però era andato di testa in pratica a cercare la deviazione. Stones in volo, ruotando in pratica rispetto alla sua precedente posizione, ha recuperato la posizione stessa, ha evitato appunto la deviazione di Tagliafico, che mi sembra comunque in leggero ritardo rispetto a Stones, che gli ha chiuso anche la strada per andare incontro al pallone. Tutto questo con una sventagliata splendida di Messi, è stata messa appunto dalle parti di Nico Gonzalez, che si è sistemato ovviamente avanzato e decentrato nell'assetto dell'Argentina, che è un giocatore di lettura e di anche capacità di fare la partita Paredes in meno. Andremo a vedere come si sistemerà. Attenzione all'Inghilterra, arriva una botta da fuori non irresistibile, poteva diventare anche un assist in realtà per Bellingham. In ogni caso Martinez ha negato il raddoppio, non è troppo difficile. Kane ci prova da fuori, ancora Inghilterra che recupera un pallone, Argentina che perde troppe palle, forse la troppa foga sta diventando una alleata in negativo stavolta della formazione guidata da Scaloni. Dentro Nico Gonzalez, fuori Paredes, ribadisco quello che avevo abbozzato prima, un giocatore più d'attacco ovviamente, quello che ha disputato una stagione così con l'Atletico Madrid, che conoscenza di Juve e Fiorentina. Fuori Paredes, che a centrocampo è uno che ci mette fosforo. Messi, attenzione, allarga sulla sinistra, Nico Gonzalez, palla di ritorno, ancora l'Inghilterra che si protegge bene con Declan Rice, sparacchia in calcio d'angolo. Stiamo vedendo soluzioni brillanti dell'Argentina, stanno arrivando palloni utili, spazi e anche tentativi nel cuore dell'area con interventi al limite da parte della squadra britannica, che riesce a salvarsi per il rotto della cuffia ancora una volta, in questo caso con Rice. Stavo anche accennando al fatto che questa Argentina è una squadra da inseguimento in questa fase ad eliminazione diretta dei mondiali, quindi forse si trova meglio in questa condizione di svantaggio. Magari staremo a vedere se l'Inghilterra saprà resistere a approfittare al meglio anche degli spazi concessi all'inseguimento del pallone Rodgers, ma è ancora Argentina che è totalmente rivolta in attacco. Siamo a metà della ripresa in questo istante, 1-0 Inghilterra, allarga Julian Alvarez, tentativo di cross, arriva sull'esterno della rete con l'intromissione da parte di Spence, nuovo calcio d'angolo, ancora una sortita argentina nell'area di rigore, può scuotersi questa squadra, anche trovare energie e soluzioni e interpreti a sorpresa, è stata nelle anche recentissime partite capace di riprenderle, è stata capace di trovare, come detto, insomma, anche soluzioni alternative. Adesso arriva il calcio d'angolo, esce bene Pickford che allontana con il pugno, rimane negli argentini il pallino, 24esimo, 1-0 Inghilterra, non c'è il break dell'arbitro ancora, approfitterà forse l'Argentina in questo momento positivo, colpo di testa Pickford! Pickford su Nico Gonzalez, sulla linea, ha tolto la palla dalla porta, cross di Messi a centro area, un cross potente anche con, bastava un tocco, un tocco appena per rendere la palla imprendibile e velocissima, troppo centrale, e ancora Pickford, uno dei portieri più sottovalutati forse della storia, con il recupero della posizione, Nico Gonzalez sulla linea, è andato ancora vicino al gol del pari, minuto 24, hydration break, 1-0 Inghilterra sull'Argentina tra poco.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Ancora Atlanta, ancora semifinale mondiale, con sospetto che possa in questo momento essere cambiata la partita, anzi la certezza che la partita è cambiata, con il vantaggio, lo ricordo, di Gordon, Inghilterra avanti di una rete al 10° minuto, 2 parate di Pickford, però prima e dopo di questo evento decisivo, Argentina che si sta riversando in avanti, è ancora in corso il break per l'idratazione, ci saranno anche dei cambi ed è evidentemente un'Inghilterra da battaglia quella che vedremo d'ora in poi. Dentro Konsa, dunque un difensore per proprio l'autore del gol che è Gordon, forse eccessivo questo cambio, ma dall'altra parte ricordiamo anche che è entrato Nico Gonzalez per Paredes e chissà se quella che stiamo per vedere è una contromossa abbastanza eclatante. Dentro De Paul, Otamendi, fuori Enzo Fernandez, fuori Simeone, anche dentro Montiel, insomma 4 cambi nell'Argentina. Vedremo un'altra gara per questo time out che alla fine è l'hydration break, che evidentemente porta consiglio. Giovanni Galli.
1: Sì, era intanto l'ingresso di Nico Gonzalez ha messo in grande difficoltà la difesa inglese e infatti immediatamente Tuchel ha messo in campo Consa, un altro difensore che andrà a coprire, probabilmente si metteranno a 5 dietro, probabilmente 3 con 3 centrali, proprio per cercare di contrastare appunto Nico Gonzalez, che già in 2-3 occasioni, soprattutto sui colpi di testa, ha impegnato Pickford. Poi vediamo adesso quali sono le contromosse da parte di Scaloni, perché l'ingresso di Montiel va bene a fare il terzino destro, però c'è Otamendi che è entrato al posto di Lisandro e De Paul al posto di Fernandez. Non è che abbia cambiato chissà cosa, ha cambiato soltanto uomini su uomini, ruolo per ruolo. Io ripeto, mi aspettavo l'ingresso di Lautaro Martinez, perché l'Argentina avrebbe bisogno di avere veramente un centravanti d'area di rigore, un uomo degli ultimi 16 metri.
0: Tra l'altro, insomma, dei 4 giocatori dentro nell'Argentina, il più pericoloso è Nico Gonzalez. Di fatto Montiel e Otamendi possono prendere il ruolo degli uomini che sono usciti, ovvero Molina e Lisandro Martinez, fuori anche Simeone, dentro De Paul. L'ha ammonito Lisandro Martinez, battagliero, ma è stato secondo me colpevole su due azioni dell'Inghilterra, una in particolare quella del gol in cui ha regalato palla dopo il lancio di Kane. Ora subito Argentina avanti, cross teso, porta la nostra destra, sta cercando di attaccare, bellissimo cross, ha messo ancora fuori un'Inghilterra costretta a proteggersi. Sono sempre, insomma, sospetto sempre che si esageri troppo nell'attesa, nell'ammazzare la partita come l'Inghilterra sta facendo, poi rischi grosso, ma evidentemente anche una piano B per le ripartenze. Tuchel, adesso il più avanzato è Kane, che fa da primo disturbatore nel possesso palla degli argentini, che passa da De Paul, il play più arretrato. Adesso chiama all'avanzata anche l'appena entrato Montiel sulla sinistra, va a in qualche modo farsi vedere il numero 4 dell'Argentina, giro palla sulla destra, proprio Montiel. Che cerca
1: ti avevo anticipato,
0: prego.
1: Scusami Diego, come ti avevo anticipato, difesa a 5, se vedi vediamo James largo, Conso che fa braccetto con Stones centrale, Guay
0: De Paul, attenzione, palo dell'Argentina con McAllister, palla che resta lì, schizza via, continua l'azione l'Argentina, una saetta, sempre questi cross tesissimi in area di rigore che devono essere solo deviati e rivolti verso la porta. Stavolta è stato McAllister, De Paul, triangolazione, largo Montiel, altro cross, altro tentativo, sempre di McAllister, intervento difensivo dell'Inghilterra, Kane mette giù il pallone, prova ad andarsene, non può certo fra 5 argentini tentare un'azione personale, siamo addirittura ancora nella metà campo dell'Inghilterra, solo Argentina in pratica dopo il gol. Julian Alvarez sulla destra, De Paul ancora per Montiel, cross di De Paul, lo stacco di testa sempre di McAllister, centrale, para Pickford, fa sua la sfera, si lamenta perché c'era stato un accenno di calcetto da parte del centrocampista del Liverpool. Insomma, gara che, come stavi dicendo Giovanni, vede un'Inghilterra a 5 dietro ad attendere e i cross dell'Argentina sono sempre veramente efficaci e pericolosi, e lo sa bene evidentemente questa squadra.
1: Sì, ma la cosa mi sorprende, perché voglio dire, si sa quali siano, no, le caratteristiche in Inghilterra, no? Si gioca molto su questi palloni, su questi cross, su questa lotta, sui palloni aerei, e invece qui c'è l'Argentina, a parte che stanno facendo dei cross tagliatissimi, e anche in questa circostanza McAllister è arrivato e la palla era a 70 centimetri da terra, l'ha colpita, per cui mi sembra che la difesa dell'Inghilterra sì ha aumentato di un elemento, ma non mi sembra, ecco, così irreprensibile e così attenta come lo è stata fino a questo momento.
0: Montiel è diventato un fattore nel suo ingresso in campo, è sempre largo e libero, continua nelle triangolazioni sul lato di destra della attenzione, dentro l'area, guarda. Nico Gonzalez anticipa Pickford, palla che scorre via, non arriva la deviazione, non arriva la deviazione, ha deciso di piazzare sul palo lungo un tentativo di assist, sempre di destra, sempre su una palla che viene col contagiri piazzata dentro l'area. Questa volta credo sia stato Messi a scodellare, da rivedere forse la posizione di Nico Gonzalez, che ha deciso per la via di mezzo. Non è stata una buona idea, una palla un po' più arretrata avrebbe trovato Julian Alvarez, sfilata fuori. Occasioni che fioccano, siamo al 33esimo, resiste l'1-0 tra Inghilterra e Argentina, ma Nico Gonzalez davvero lasciato continuamente libero di andarsene sul secondo palo e a creare scompiglio. Qui la via di mezzo non è stata così efficace, a dirla tutta.
1: No, ma la domanda mi viene spontanea, Diego, ma perché ha regalato un tempo all'Inghilterra? Perché questa Argentina che stiamo vedendo mette in difficoltà sul piano del gioco, sul piano delle azioni, sul piano delle occasioni, sta mettendo in grande difficoltà l'Inghilterra, perché ha dovuto aspettare di subire il gol per iniziare a giocare veramente questa semifinale?
0: Messi viene fermato non fallosamente, ripartenza di Rodgers sulla sinistra affiancato da Kane, 4-3, Rodgers va in porta. C'è la chiusura di McAllister che l'aveva inseguito, palla che rimane tra i piedi degli inglesi, è un qualcosa di molto raro, soprattutto dopo il break di metà tempo. Sbagliano qua nella gestione, trova spazi l'Argentina, più uomini proiettati in avanti, è difficile anche decifrare bene come si sta piazzando l'Argentina. Ad esempio De Paul adesso è passato a gestire questo pallone sul centro-sinistra, posizione di trequartista, praticamente McAllister è attaccante aggiunto nell'area di rigore a raccogliere i traversoni che stanno arrivando da Messi in particolare, che è molto lontano dalla zona d'attacco, anche da De Paul. Ora vanno a scambiare proprio i due, attenzione alla zona tiro qui, perché si sta facendo vedere lo stesso De Paul, pronto alla corsa in avanti Nico Gonzalez, le sue incursioni partendo diciamo alle spalle del difensore. Messi trova un pallone, stiamo assistendo a una gara in cui c'è poco sprint, diciamo è molto di posizione questo gioco. Messi sbaglia qui a manovrare e a indirizzare la palla, è costretto a rincorrerla all'indietro lontanissimo Enzo Fernandez, poi a sua volta rivolge la palla dalle parti del Dibu Martinez. Ancora il ritmo dell'Argentina che si ferma però quando raggiunge la tre quarti, ripartenza di Tagliafico centralmente, McAllister, intanto lo speaker annuncia i 68.000 presenti qui ad Atlanta. Si posiziona De Paul in zona tiro, l'ex udinese, una pennellata sulla destra per Montiel, trova uno spunto, restituisce il pallone all'indietro, attenzione arriva Romero probabilmente con il tentativo di cross, spalle alla porta, Messi viene fermato da Henderson, ancora Argentina centralmente, zona tiro, Tagliafico centralmente, McAllister contro cross, tentativo in acrobazia di Nico Gonzalez, non arriva sulla palla, riesce a riassorbire l'Inghilterra, poi c'è fallo subito da Kane, davvero qualcosa sta per accadere, sempre nell'area di rigore c'è qualche pericolo, area di rigore inglese, ma ora ascoltando le parole di Giovanni Galli forse Scaloni manda dentro il Toro Martinez ed è fuori Tagliafico.
1: Sì, farà fare tutta la fascia a Nico Gonzalez, che lo ha fatto ai tempi della Fiorentina, l'ha fatto ai tempi della Juventus, e metterà Julian Alvarez, Messi e un po' più dietro, perché stasera è molto in veste di rifinitore. Ha tirato poco in porta Messi stasera, ma ha servito degli assist spettacolari ai suoi compagni. Non sono stati fortunati fino a questo momento, perché sinceramente l'Argentina meritava il pareggio, meritava un altro risultato. È sotto colpevolmente, dico colpevolmente, perché avendo visto dal momento che è andata sotto nel risultato abbiamo visto un'altra Argentina, un'Argentina coraggiosa, un'Argentina che ha giocato questa partita e sta meritando, no, di poter raggiungere il pareggio, cosa che insomma sta diventando sempre più dura.
0: Dentro O'Reilly, dentro credo anche un altro difensore, se non vedo male ci potrebbe essere anche una chance di vedere Dan Barn, insomma diciamo con la sua elevazione la possibilità di mettersi nel centro dell'area, effettivamente è così, dentro O'Reilly, dentro Burn, ma soprattutto c'è un infortunio, quello nell'Inghilterra di James, che costringe ai ripari evidentemente Tuchel, fuori anche Rice, che tra l'altro sta giocando in maniera abbastanza limitata, visto che ha avuto un virus in questi giorni, questo mondiale, è riuscito insomma a ritagliarsi comunque spazio, essere essenziale per l'Inghilterra, essere comunque in campo. Siamo al 38esimo, l'Inghilterra avanti 1-0 sull'Argentina, una gara che ha avuto un senso unico dopo il gol di Gordon, ricordiamo, al decimo della ripresa. Sta uscendo fuori l'Argentina, sta resistendo anche con interventi al limite del leggendario, direi, l'Inghilterra, perché ci sono state delle chiusure proprio al limite che sono state salutate come dei gol, ma le chance non mancano. Centrale nell'attacco dell'Argentina, lo vediamo ora, Lautaro Martinez, è proprio un centravanti, il centravanti che reclamava Giovanni Galli poco fa. Alle sue spalle, diciamo, McAllister, pronto anche lui alla soluzione spesso aerea, e aggirandosi sui lati provano a piazzare degli utili traversoni. C'è anche Romero, c'è Romero come seconda punta nell'Argentina, Giovanni ad affiancare Lautaro, ma ci prova da fuori De Paul, va a sbattere su un giocatore inglese, insomma sarà un monologo argentino, sarà una Inghilterra tutta indietro, visto che tra le due punte, gli uomini più avanzati, c'è anche un difensore come Cristian Romero, che abbiamo conosciuto in Italia, ad esempio nel Genoa, che sta ancora presidiando l'area di rigore, attendendo questi possibili cross. Attenzione al tentativo che arriva dalla sinistra, accentrando il gioco De Paul, allarga su Leo Messi. Messi, il traversone, la pennellata troppo lunga sui tabelloni pubblicitari, sempre un brivido, Giovanni, quando arriva un traversone verso il secondo palo, e in questo caso Pickford ha letto benissimo la traiettoria. Sospiro di sollievo per gli inglesi, frustrazione degli argentini. Siamo entrati nel minuto 40 della ripresa, avanti ancora l'Inghilterra sull'Argentina, l'Argentina che sta inventando qualsiasi soluzione pur di aumentare la densità di giocatori nell'area di rigore per la deviazione vincente, che significherebbe pareggio.
1: Sì, ma anche Tuchel in questo momento mi sembra che ce la stia mettendo tutta, perché ha messo Barnes a fare il braccetto di sinistra nei tre difensori centrali, e O'Reilly addirittura nei quattro di centrocampo, ha messo soltanto giocatori difensivi, per cui regala.
0: Botta attenzione da fuori, centrale Pickford, l'alza sopra la traversa, l'alza da fuori ancora per la terza volta in questa gara Enzo Fernandez, centrale, questa soluzione che si stava abbassando, non so se sarebbe onestamente terminata sotto la traversa, però era una saetta pericolosa. Alto intervento di Pickford, calcio d'angolo, Messi ancora riceve il pallone dopo la battuta, lato corto dell'area, fuori verso De Paul, Fernandez, il pareggio Fernandez dell'Argentina, il tocco su Enzo Fernandez, Enzo Fernandez al 41esimo sull'assist arretrato di Messi, la stoccata sotto la traversa, aveva provato tre volte Enzo Fernandez da fuori, questa volta il tocco potente ha bucato le mani di Pickford per il pareggio dell'Argentina. A 5 minuti dal 90esimo il pari, la firma, ed è il suo secondo gol in questo mondiale di Enzo Fernandez, ha scambiato dalla bandierina con Messi, palla di ritorno e da fuori è andato al colpo potentissimo, precedentemente in effetti era stato toccato da De Paul il pallone, diciamo è stato un tocco propizio per l'assist arretrato di Messi dai 25 metri, la palla che è andata a mezza altezza a bucare Pickford, non angolatissima a dir la verità, forse c'è da verificare la posizione di Messi sulla palla di ritorno da parte di De Paul. Il gol è convalidato naturalmente al minuto 41, Enzo Fernandez per il nuovo risultato di parità ad Atlanta, si riprende a giocare, c'è stato in effetti un check per quella posizione lì, a tra pochissimo forse per la ripresa del gioco. Giovanni Galli.
1: Sì, ma anche questo, quando ti ho detto prima che Tuchel, mettendo tutti questi difensori, ha creato una linea soltanto da un calcio d'angolo, e se tu lasci al limite dell'area un calciatore che ti ha fatto vedere che non ha paura nel rischiare il tiro da fuori come Fernandez, Messi gli ha servito veramente un pallone, lui era liberissimo, ha fatto il primo controllo, non ha colpito neanche di collo pieno, l'ha messa col mezzo interno sul palo più lontano. Pickford forse qualcosa in più avrebbe potuto fare.
0: Anche il piazzamento secondo me, Giovanni, era un po' tralasciato dal portiere dell'Inghilterra che finora aveva risposto presente, forse un po' coperto, ma diciamo che era stato avvertito che aveva il piede caldo Enzo Fernandez, poco prima aveva alzato sopra la traversa quell'altra rasoiata da fuori, quindi insomma la sbavatura di Pickford sta costando il pareggio dell'Argentina. Pickford che aveva salvato l'Inghilterra a ripetizione nel corso di questa partita, diciamo il risultato è corretto.
1: Sì, il risultato è corretto, l'Argentina l'ha recuperata con merito e adesso vediamo questi ultimi minuti, perché mi sembra che l'Argentina ormai stia quasi volando e l'Inghilterra abbia un terrore proprio di subire il secondo gol.
0: Ancora in Argentina, ancora evidentemente approfittando del momentum che sta vivendo, assolutamente sulle ali dell'entusiasmo. Se c'è una squadra ora che ha una spinta emotiva per cercare di capovolgerla la gara, è evidentemente quella sudamericana. Subito un cross dentro la di rigore, il gioco si è fermato perché un giocatore dell'Inghilterra è rimasto a terra, c'è stata una zuccata probabilmente, stanno riproponendo nel frattempo il tiro di Enzo Fernandez, di giustezza come osservava giustamente Giovanni Galli, non tanto potente, è stato a mezza altezza, maligno però, è andato a spiovere in maniera da tradire il portiere dell'Everton, inquadrato mentre gioco fermo anche Mick Jagger che scuote la testa, problemi fisici, anche un intervento per capire se Stones può continuare a giocare, visto che è stato un colpo alla testa, il gioco è stato per forza fermato, anche i giocatori dell'Argentina cercare di far cambiare idea all'arbitro, ma insomma, un giocatore ha avuto un colpo alla testa, deve fermarsi. Di Enzo Fernandez la conclusione da fuori che sta facendo la differenza in questo secondo tempo, ha pareggiato il gol, lo ricordiamo, in apertura firmato da Anthony Gordon, anche un po' a rappresentare la differenza e le soluzioni che diventano a tratti inevitabili nelle due squadre, sulle fasce in pratica ha costruito il gol dell'Inghilterra con un'azione in velocità, qui invece un fortino che è stato costretto ad essere edificato davanti a Pickford è crollato soltanto con una soluzione da fuori, un jolly pescato dalla distanza, anche se lo zampino di Leo Messi è stato incisivo. Nel frattempo siamo nel corso del 90esimo, sapremo a breve se Stones potrà reiniziare la sua partita, sapremo anche quanto sarà lungo il recupero. Giovanni Galli.
1: Sì, adesso questo infortunio a Stones ha rotto forse il ritmo all'Argentina e ha dato modo a 9 minuti di recupero.
0: 9.
1: E ha dato modo all'Inghilterra magari di poter ragionare, di poter rimettere un po', no, a posto le idee, perché veramente l'Inghilterra era in grande difficoltà, pur avendo messo due difensori in più, non riusciva a porre rimedio a tutti gli attacchi dell'Argentina. Perciò qui infatti De Paul prima era andato dall'arbitro chiedendogli appunto di questo ritmo che era stato interrotto da parte dei giocatori inglesi.
0: De Paul adesso si riprende a giocare, allarga sulla destra dove c'è Messi, il tentativo di imbucare in area di rigore, ancora Messi, intasatissima area di rigore, lotta Spence, pulisce il pallone per la ripartenza inglese, si fa vedere di nuovo Bellingham che è stato anche insomma partecipe delle azioni difensive della sua squadra, prova a ottenere una rimessa laterale ma arrivano su di lui in due, non riescono e riescono anzi a far mantenere sul rettangolo di gioco la sfera. Siamo da quest'altra parte, sulla sinistra c'è Nico Gonzalez, importante il suo apporto nel momento in cui è entrato in campo per dare sprint all'Argentina, ancora Nico Gonzalez, centralmente McAllister, da fuori, palo, ancora un palo di McAllister, rimane il pallone nell'area di rigore, Spence riesce ad allontanare, si continua a giocare, Messi sulla destra, il cross dentro l'area di rigore, gol dell'Argentina,
1: chi
0: con il toro, Lautaro Martínez. secondo minuto di recupero, infinito Messi, cross sulla testa di Lautaro Martinez sul secondo palo, sorvolata la difesa dell'Inghilterra, l'incornata del Toro e il gruppone argentino che festeggia, esplode l'Atlanta Stadium, le lacrime inglesi, l'Argentina è passata in vantaggio, un'Argentina infinita, l'ha ripresa, l'ha rimontata, la sta vincendo, possiamo dirlo a questo punto, con pieno merito. Inghilterra 1, Argentina 2, l'incornata vincente di Lautaro Martinez.
1: Assolutamente sì, un'Argentina che ha regalato tre quarti di partita, all'Inghilterra e poi dopo quando ha deciso di giocare, quando ha deciso di mettere in mezzo, di mettere in campo quelle che sono le sue doti, quella che è la sua qualità, ha la stravolta la partita, ha messo la gabbia all'Inghilterra e devo dire che un po' di responsabilità, lasciamelo dire come ho fatto i complimenti sul gol dell'1-0, un po' di responsabilità ce l'ha anche il suo allenatore perché ha arretrato troppo, non ci si difende mettendo più difensori, ci si difende mettendo giocatori che ti tengono la palla lontano dall'area di rigore e qui li ha tolti tutti, ha messo soltanto che difensori, si è portato il pericolo dentro casa, questo è quello, però l'Argentina strameritato di ribaltare la partita.
0: È quello che abbiamo sottolineato, Giovanni, nel momento in cui essere troppo schiacciati come stava facendo l'Inghilterra era un pericolo costante a cui si esponeva e poi i jolly nella tasca dell'Argentina sono infiniti, è una squadra che trova forze anche quando è in difficoltà, anche in inferiorità numerica, anche quando insomma boccheggia, arrivano poi le perle, anche l'assist di Messi col contagiro non va direi in secondo piano perché lo zampino c'è anche quando magari in questo caso non facendo da attore non protagonista, diciamo così, è arrivata l'incornata di Lautaro Martinez, invocato anche dal nostro Giovanni Galli come possibile utile elemento per scassinare l'Inghilterra, ha risposto presente il toro dell'Inter che diventa a questo punto sempre più uno dei uomini principali di questa squadra che vede la finale, siamo, lo ricordo, a 5 minuti dall'inizio del recupero, 9 sono stati concessi, l'Argentina nel finale l'ha rimontata prima con un calcio da fuori di Enzo Fernandez, poi con un'incornata di Lautaro Martinez, aveva iniziato le danze del gol Gordon a inizio secondo tempo, una ripresa che ci sta entusiasmando rispetto a una prima parte di gara davvero soporifera, Inghilterra che è costretta ad attaccare sulla destra, il cross teso, l'intervento difensivo di Nico Gonzalez, cambiano veramente i ruoli da una parte e dall'altra, Argentina che a forza di attaccare aveva colpito anche due pali con McAllister, si è avvicinata al bersaglio grosso, Inghilterra adesso che cambia assolutamente il proprio approccio, anche l'Argentina forse non dovrebbe difendersi in maniera così assolutista come sta facendo, ci sono anche dei cambi nell'Inghilterra per l'assalto finale, gli ultimi due a disposizione di Tuchel sono Tony e anche Rashford, evidentemente uomini d'attacco, esce Spence, uno dei migliori dell'Inghilterra, esce anche Stones, 5 cambi, c'è anche l'ammonizione di De Paul a completare questo pacchetto diciamo di informazioni collaterali con l'Inghilterra che si avvia ad un forcing finale, crotta alla destra da Rogers, tentativo e il colpo di testa a liberare, rimessa laterale appena dentro l'area di rigore in tuffo per l'Argentina e dunque si difende, sesto minuto dei 9 di recupero che è appena iniziato, sarà anche qualcosa in più penso il festeggiamento per il gol, durato almeno un paio di minuti, quindi attendiamoci un recupero extra large, palla arretrata, Pickford, Inghilterra con 4 punte in sostanza, ora un lancio in avanti, Kane prova ad allungare in avanti per Rashford, centralmente Romero, rilancio di prima verso Messi che credo rimarrà più avanzato degli altri, diciamo che salvaguardato il talento, avere un uomo in più del genere deve essere lì pronto per scattare e non partecipare diciamo a questo questa azione difensiva perpetua che animerà i minuti finali della partita da parte dell'Argentina. Rilancia proprio in direzione di Messi, viene anticipato però dalla chiusura di Guay. Ancora Inghilterra sulla destra, è stato Rogers ad essere forse trattenuto, si continua a giocare. Pickford raggiunge praticamente il centrocampo, rilancio con il sinistro lungo su Kane, non fa altro che andare a depositare il pallone Pickford tra le mani di Martinez, che resta a terra, ha avuto un risentimento muscolare, era andato giù anche nel cuore dell'area di rigore l'attaccante aggiunto di questo forcing dell'Inghilterra, vale a dire il difensore Bourne. Si rialza anche lui, rilancio del tipo Martinez, lunghissimo alla caccia di Lautaro Martinez, si spende in una rincorsa inutile, era abbastanza netto che la traiettoria terminasse fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale inglese, indietro verso Pickford, festeggiano, c'è una pignolata da parte degli argentini, forse con troppo anticipo, però si è ammutolito il tifo inglese, eh? Questo bisogna dirlo anche per un'interpretazione degli stati d'animo. Ho visto inquadrata gente in lacrime dell'Argentina per la gioia, lacrime di ovviamente incredulità e anche quella abbastanza sconsolata, in particolare di tifosi attempati inglesi vestiti da crociati. Siamo dentro l'ultimo minuto di recupero dei 9 concessi, vedremo se sarà qualcosa in più. Si è un po' frenato l'impeto dell'Inghilterra. Giovanni Galli.
1: Sì, è un'Inghilterra che è stata colpita, quasi affondata possiamo dire, ormai manca un minuto alla fine, tu che stai cercando, mettendo dentro centimetri. Attenzione.
0: Azione in velocità, palla dentro l'area, allontana la difesa argentina. Ripartenza ora condotta da Messi, giocatona su O'Reilly, accentra il gioco, ancora l'Argentina, contiene un calcio di punizione che sta di vittoria. Giovanni Galli.
1: Sì, adesso si accende una rissa, Messi. Ma adesso sono i giocatori di talento, adesso vedi Messi che va nella sua metà campo per ricevere la palla, si fa fare fallo, sta a terra, porta la partita

che se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.